0: giocatore che è Paolo Corsini.
1: Sì.
0: Però è una situazione piuttosto singolare. Approfondimento non è una testata giornalistica tradizionale, eppure fa programmi giornalistici. Ha un direttore, vice direttori, eccetera, eccetera, com'è? Però non è una testata. Ok, quindi però la responsabilità di gestire programmi come Report, Presa Diretta, Porta a Porta, Chi l'ha visto, In Mezz'ora, eccetera, eccetera. Tutti questi programmi giornalistici della RAI che non dipendono da TG1, TG2, TG3, ma dipendono da questa testata che ho appena detto.
1: Perfetto.
0: È una struttura ibrida di fatto, perché complica l'individuazione delle responsabilità. Ok, però resta il fatto che i giornalisti che operano all'interno, che sono moltissimi, pensa che sono circa 130 giornalisti, sono tutti dipendenti della RAI.
1: Perfetto.
0: Però cioè, sfuggono alla normale, alla normale burocrazia.
1: A quella gestione, no, a cui anche per esempio la nostra azienda editoriale abbiamo il direttore che comanda e quello che decide il direttore, no, noi poi dobbiamo fare. Senti Beppi, secondo Voci di Corridoio domani martedì dovrebbe essere il grande giorno in cui la RAI scioglie questa sua decisione. Sempre queste voci di corridoio dicono che Ranucci non sarebbe più alla conduzione del programma. Leggo sul foglio una frase non smentita dal giornalista: se mi tolgono il Report ci divertiamo, nel mio telefono le chat di tutti.
0: Sì, vabbè, questo fa parte delle schermaglie, come dire, perché Ranucci naturalmente non vuole accettare questa possibilità che gli venga tolto il programma. Però in linea di principio io credo che possa cambiare il responsabile del programma, come può cambiare, come ho detto, il direttore di un TG. Certo. Naturalmente bisogna rispettare il contratto, la qualifica, la professionalità, e non può essere utilizzato un cambio di incarico come strumento di ritorsione.
1: Senti, tutta questa è questo grande carrozzone della RAI. Nelle altre reti come funziona? Penso per esempio a Canale 5.
0: Allora sì, il confronto va fatto soprattutto con Mediaset, perché è quello più, come dire, efficace.
1: Sì.
0: Anche Mediaset ha dovuto naturalmente affrontare il problema di questi programmi giornalistici che non sono telegiornali, però l'ha risolto creando Video News, che è una struttura che però è una testata che realizza numerosi programmi di informazione ed approfondimento.
1: E quindi qui è la differenza con la RAI.
0: Certo, perché il modello Mediaset è storicamente più riconoscibile come organizzazione editoriale dell'informazione. E non è solo Mediaset, ma anche Sky, concentra, parla la propria informazione dentro il TG24, che è sempre una testata. La 7 fa, come dire, tutto quello che bisogna fare all'interno del contratto analistico. Programmi di approfondimento fortemente identificati con i loro induttori. Però è la RAI la stranezza, dice: ho scelto una soluzione complicata, una direzione che luce giornalismo sta coincide con una norma testata.
1: E quindi da lì che oggi si sta creando, no, questo grande caso.
0: Esatto.
1: Beppe, ma tu,
0: perché la RAI è sicuramente proprietà del programma Report, non lo è invece Nucci, quindi RAI, se trova, come dire, le motivazioni, ha tutto il diritto di creare il conduttore.
1: Beppe, ma Report,
0: sempre perché sono a tutela naturalmente della professionalità eccetera del conduttore in oggetto.
1: Ascolta, di se a te piace invece un programma che tu guardi con giornalismo inchiesta, è un modello che tu avresti proposto nelle tue TV?
0: Ma guarda, allora Report non è il giornalismo che preferisco. Questo non è, voglio negarne il valore o l'utilità, però non amo il giornalismo parte da una tesi precostruita e poi cerca gli elementi che confermino. Io preferisco parlare, sentire dai fatti e vedere dove portano. A volte in Report ho la sensazione che gli indizi, le suggestioni vengano messi insieme fino a costruire una verità narrativa più forte di quella che i soli fatti consentirebbero di affermare.
1: Sì.
0: È legittimo, per carità, però semplicemente non è il giornalismo preferito.
1: Il tuo modello. Allora, pare che.
0: Voglio dire, non è che critichi un giornalista, non significa voler censurare, per carità, cioè io. Ho anche apprezzato molti sensi di Report.
1: No, assolutamente, però, non posso essere d'accordo con te, anche perché poi il nostro lavoro è

0: Caffè Corretto.
1: E allora, Caffè Corretto, quando sono io alla conduzione del nostro programma, la rubrica delle 9:12 cambia settimana dopo settimana. Adesso agosto sta per finire, il momento dei ricordi delle vacanze e delle cartoline. Le cartoline, ve le ricordate? Bisognava sceglierle, scriverle, affrancarle, trovare una buca delle lettere e spedirle. Riproviamo questa settimana a farlo virtualmente qui in radio, e oggi la nostra cartolina delle vacanze arriva da una cantante meravigliosa che porta la Sardegna in tutto il mondo, una grande amica della nostra radio, Maria Giovanna Cherchi.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: E allora Maria Giovanna, buongiorno, che estate è stata per te?
2: Ah, una estate bellissima, caldissima, però diciamo ricca di tanti appuntamenti di festa innanzitutto, di tanti concerti, di tanti incontri, di tante strette di mano, insomma un po' la solita, ma ogni anno si rinnova la magia, insomma, degli incontri speciali con le persone che vengono a trovarmi, ad ascoltarmi.
1: Perché poi per te l'estate è davvero uno dei periodi dell'anno più ricchi di lavoro. Giri la Sardegna dal nord al sud, ti chiamano in ogni piazza,
2: sì,
1: su ogni
2: palcoscenico. È vero, infatti è stato proprio così anche quest'anno. Siamo passati da Teulada a Olbia, ieri notte io ero a Gonnoscodina, avantieri a Tertenia, insomma non ci sono per noi strade di Sardegna sconosciute, e allora diciamo che mi riservo il piacere di raccontarli questi incontri. Abbiamo parlato di cartoline, ti ho sentito, la mia cartolina sarebbe una di quelle, sai, con tanti piccoli riquadri, con sì, tanti paesi.
1: I paesi, tantissimi paesi che compongono la nostra grande isola. Maria Giovanna, io
2: esatto,
1: ti ho seguito anche alla pastorale del turismo, che è uno degli appuntamenti più affascinanti degli ultimi anni in Sardegna, e mi sei piaciuta tanto perché ho trovato un

0: Mi riceve tanto affetto, però insomma, poi alla fine quelli più importanti, gli abbracci più importanti sono quelli che ricevi a casa, ecco.
1: È proprio così, Maria Giovanna, grazie per averlo ricordato qui anche a me, perché poi oltre il successo c'è la vita vera.
0: La vita vera, quella che tutti quanti dobbiamo tenere cara, perché sono delle cose che comunque poi alla fine ti scappano di mano, purtroppo, no? Invece bisogna assaporarle quando sono ancora con te.
1: E allora la cartolina di Maria Giovanna Cherchi è la prima di questa collezione, di questa settimana a Caffè Corretto. Maria Giovanna, grazie, lo sai, vieni quando vuoi, perché il
0: grazie
1: nostro
0: te,
1: studio
0: Francesca.
1: è sempre a tua disposizione. Grazie Maria Giovanna. E allora abbiamo un po' di musica, Giuseppe, perché qua a Radiolina ci piace cantare e ci piace ballare.

0: radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: L'amore può essere travolgente ed enigmatico come una forza magnetica? Certamente sì, se lo cantano i norvegesi The Bauza.

0: 9.19, torniamo in diretta su Radiolina per l'ultima parte di Caffè Corretto, l'ultima parte con l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Andrea De Ida per cominciare la settimana insieme a me.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radiolina. Tantissime le notizie in primo piano oggi su unionesarda.it. Partiamo dall'energia, perché c'è la presa di posizione dei sindaci per mettere un argine all'assalto eolico. La legge sulla transizione energetica prevista dal governo prevede che sull'isola ci siano 370.000 ettari destinati all'energia alternativa, una percentuale che si aggira intorno al 15%, e secondo molti primi cittadini ora, per mettere un argine appunto all'assalto in corso, si può puntare sui piani urbanistici comunali. Parliamo poi di cronaca, ritorniamo sui tragici fatti di Solanas e Quartu, dove c'è stato il mese scorso un femminicidio e omicidio. Sabato si sono svolti i funerali di Michela Rubio, la donna di 47 anni uccisa dal marito, e ora sono ancora in corso le indagini dei carabinieri che cercano di risalire al movente di questa tragedia. E i carabinieri di Quartu e Cagliari, assieme agli specialisti del RIS, stanno passando a setaccio una decina di telefoni cellulari appunto per acquisire informazioni. Parliamo poi di trasporti, un problema che si ripresenta spesso all'aeroporto di Cagliari, soprattutto in questo periodo di controesodo estivo. Da ieri, ma anche oggi, sono stati segnalati diverse code nei controlli di sicurezza nello scalo di Elmas. Diciamo che l'aeroporto è sotto pressione, visto i numerosi passeggeri, che sono da un lato sicuramente un'ottima notizia.
0: Assolutamente un'ottima notizia, però il nostro aeroporto forse avrebbe bisogno di una marcia in più.
1: Chissà. Sì.
0: Unionesarda.it, Andrea, come sempre, chiudiamo, vai.
1: Parliamo anche di carburante.

0: migranti, un altro tema caro non solo ai viaggiatori ma anche a tutte le persone che ogni giorno utilizzano l'auto per spostarsi o per lavoro, ma pensiamo anche agli autotrasportatori. Il governo ha prorogato di 24 ore lo sconto sulle accise per quanto riguarda il diesel, ma non basterà. Adesso i prezzi dei carburanti, sia benzina che diesel, hanno superato la soglia psicologica dei 2 euro. Anche in Sardegna si fa benzina a 2,10 euro, ma nel resto d'Italia ci sono cartelli con tariffe che arrivano a 2,20 euro, 2,30 euro. È un problema grosso e quindi bisogna tenerne conto e il governo dovrà
1: affrontarlo. Sul tavolo del governo è uno di quei problemi che bisogna affrontare subito, anche perché poi la stagione autunnale sta riprendendo e quindi le macchine tornano a circolare, no?
0: Assolutamente. Poi diciamo che è un problema che si ripercuote anche sui costi delle merci, su tutto,
1: su tutta la vita di tutti quanti noi. E allora unionesarda.it, l'informazione 24 ore su 24 e sul nostro sito, e poi naturalmente l'Unione Sarda che sarà domani in edicola con un nuovo numero. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina insieme a me, Andrea. Noi ci vediamo dopo in redazione. Grazie a Giuseppe Valdes e vi do appuntamento domani alle 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
0: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
0: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
0: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.

0: A voi la linea.
1: Il fischio del signor Perenzoni della sezione di Rovereto, perito chimico di 38 anni, sarà assistito dal signor Vito Mastro Donato di Molfetta, Mattia Politi di Lecce, poi il quarto uomo Daniele Doveri, Roma 1, molto molto esperto, al VAR Federico Dionisi dell'Aquila, Ivano Pezzuto del Lecce, il Parma che schiera, Corvi in porta, Del Prato, Troilo, Ndiaye, Valeri, Ordoñez, Bernabé, Keita, Konaté, Bilal Touré e Lontani. Per il Cagliari invece, Caprile in porta, Zé Pedro, De Jola, Juan Rodriguez, Obert, Winx a dopo Romano, Fazzini, Maldini, la prima da titolare dopo l'ingresso in Coppa Italia, nella ripresa, e poi Paul Mendy, che si è ristabilito, come del resto anche il capitano Alessandro De Jola, dal faticamento muscolare proprio contro l'Arezzo in Coppa Italia. Con a te. Ancora Ordoñez in verticale, a dopo si distrae, il cross di Valeri, interviene De Jola. Obert, centrale per Maldini, al limite, ancora il numero 70, il destro! Che sfiora il palo alla sinistra di Corvi. Il Cagliari al limite dell'area con Fazzini, Maldini, Maldini, Maldini, in cespica sulla sfera. Che si libera di Obert, lato corto di destra, il cross verso il centro, Zé Pedro, allontana Ordoñez, il destro fuori. Maldini va verso l'area di rigore per Obert, il cross verso il centro, Mendy, Mendy, il destro, il palo! Ed esce fuori il pallone. La rincorsa di Fazzini, il destro a uscire, colpo di testa di Zé Pedro, altissimo, ma Troilo, la sponda verso il centro, il colpo di testa, pericoloso. 3 minuti di recupero, Romano in area di rigore, De Jola, e sfiora il palo anche in questo caso. Non filtra, ma il pallone è ancora tra i piedi, il Romano e poi di Zé Pedro, il cross verso il centro, Mendy! Lato corto dell'area di rigore, Maldini trova al centro Winx, il destro di Winx e la barata di Corvi, è un piattone. Ancora il passaggio centrale, attenzione Lontani, il sinistro alto. Passaggio per Fazzini, al limite Fazzini, in aria Fazzini! Il palo dopo la parata di Corvi, il pallone che viene salvato sulla linea. Al limite per Mendy, a dopo, a dopo, a dopo, e la deviazione, anzi il muro da parte di Troilo. Winx, ancora Fazzini, il tacco, Romano, il sinistro, Corvi la parata. Romano interviene molto bene, Winx a dopo, ancora Romano, dal lontano Romano! Che cosa ha fatto Alessandro Romano?

0: A Parma, un Parma sicuramente ridimensionato anche dalle cessioni della squadra emiliana, un Parma che ha dimostrato tutti i suoi limiti, un Cagliari invece che con personalità e anche con quella crescita che ci si aspettava dopo la stagione scorsa, obiettivamente i passi in avanti si sono visti. È una squadra che è stata anche capace rispetto alla scorsa stagione di vincere uno scontro diretto. Non è successo spesso nella scorsa stagione, soprattutto con mettendo al primo posto il gioco, quello che è stato protagonista per certe parti della gara, non una gara brillantissima delle due squadre, però se dobbiamo proprio segnalare una squadra che ha giocato di più è stata la squadra rossoblu di Fabio Pisacane sicuramente molto soddisfatto per il risultato e per la prova dei suoi. C'è tanto da correggere, ci sono tante cose da fare, ne parleremo anche in questa nostra mezz'ora come di consueto. È la prima puntata di A Voi la Linea, saluto Giuseppe Valdés in regia e saluto subito Nisio Magia. Buon pomeriggio Nisio.
1: Buon pomeriggio a voi tutti quanti
0: e grazie. Perché dopo sabato notte ti richiamiamo per questa prima puntata, perché sono anche un po' curioso. Io purtroppo non l'ho sentito, i nostri ascoltatori sì, per il tuo pensiero dopo la partita, e se è cambiato da sabato a oggi con due giorni in più e magari anche alla luce delle partite del weekend.
1: No, guarda, non è che ti voglio fare una sviolinata, ma potrei mettere la firma su quello che hai detto tu in questa premessa. In questo prologo della trasmissione io chiuderei la trasmissione.
0: Ce ne andiamo a casa.
1: Quindi io sono d'accordo con te, hai fatto una disamina esauriente e completa soprattutto, cioè hai detto tutto con una lucidità e soprattutto con un equilibrio di giudizio che va difeso in questo momento, perché noi non siamo mai stati per i Pisacane vattene via e non possiamo essere adesso per eleggere Pisacane il re del campionato eccetera eccetera, o il Cagliari il re del campionato. Resta il fatto che, come hai detto tu, non ci aspettavamo, almeno io non mi aspettavo, che la squadra, dopo aver cambiato, perso o non perso, questo è un termine
0: giusto,
1: che valuteremo,
0: sì, esatto.
1: valuteremo tra qualche mese. Palestra certamente l'hai perso, questo è poco sicuro.
0: E per adesso non sostituito, attenzione, per adesso non sostituito ancora.
1: Esatto. Ecco, quindi una squadra che ha cambiato una decina di giocatori, perché mancavano rispetto all'anno scorso una decina di giocatori, compresi, io non lo sottovaluto, Pavoletti, Belotti, cioè sono giocatori importanti in un gruppo.
0: Certo.
1: Ecco, questa squadra è arrivata in campo con una diretta concorrente, con una squadra che l'anno scorso era stata eletta come la grande sorpresa assieme al Como eccetera eccetera, e ha dato una lezione di stabilità, di compattezza, di voglia di vincere, che al di là di tutte quelle perplessità, diciamo così, o per le attese, per le speranze che riponiamo tutto, che tu hai elencato con grande acutezza in questo tuo prologo, ecco, io credo che questa sia la notizia più importante, cioè il Cagliari c'è.
0: E non dimentichiamoci, oltre ai giocatori, quelli che hai perso e che non hai perso, nel senso che quelli che non hai perso perché magari non sono ancora in forma o non sono ancora pronti, tipo Yeremina, che comunque è un baluardo della difesa delle Cagliari. In tutto questo vieni da un'estate in cui un precampionato non brillantissimo, ma neanche così brutto. Però poi c'è stato il caso Esposito e poi nell'ultima settimana i ragazzi e lo staff, anche noi, siamo rimasti colpiti dalla situazione di Treppi, che si è risolta fortunatamente bene, però comunque uno stress e una situazione che comunque degli strascichi che fortunatamente in questo caso sembrano positivi, ma potevano anche non esserlo così positivi. Non è stata un'estate facile, ecco, diciamo la verità.
1: Hai detto ancora una volta una cosa giusta, è questo che ci porta a dire che la vittoria è inaspettata, al di là di quello che abbiamo visto in campo, dove giustamente hai detto il Cagliari ha dominato, secondo me ha dominato anche quando la partita non è stata giocata come per tutto il primo tempo, perché una partita così brutta nel primo tempo è difficile da vedere, neanche in Coppa Italia si è vista una partita così senza significato. Però il Cagliari, poi abbiamo capito che il Cagliari quella partita senza significato l'aveva voluta, perché il Cagliari ha guardato, si è guardato intorno, ha visto il valore dell'avversario, ha visto dove l'avversario avrebbe potuto fargli del male, e nel secondo tempo ha dato una spinta che gli ha, l'ha imposto.

0: questo in maniera netta, insomma, al di là del risultato, al di là del gol, Eurogol, che non è che capiti tutti i giorni, di Romano, eccetera, eccetera, eccetera. Però abbiamo visto delle cose positive. Ecco, dopo una stagione, come hai detto tu, dopo un'estate così complicata, per usare un eufemismo, io credo che sia un risultato straordinariamente e piacevolmente inaspettato.
1: Tu l'hai nominato, e voglio aprire una piccola parentesi su Alessandro Romano, perché? Perché come era successo per Palestra lo scorso anno, quest'anno addirittura la differenza è che il Cagliari l'ha comprato questo giocatore, Palestra era in prestito secco e io mi ricordo, ho letto, ma non si può essere tutti chiaramente d'accordo su certi giudizi, però non voglio fare già quello che lo mette a livello di Marco Palestra, però sia per Palestra all'inizio che per Romano adesso è... noi dove vogliamo andare con questi giocatori qua? Poi questo giocatore tira fuori una prestazione indubbiamente brillante, con un gol impreziosito, questo gol, e a 20 anni, apro la parentesi, qualcuno si è risentito per l'urlante radiocronista che diceva di Mancini e Bonucci che hanno potuto ammirare questo giocatore, si candidava con vocazione nazionale, giusto per chiarire. È vero che Svizzera ha la doppia nazionalità, non avendo ancora una convocazione, comunque essendo entrato in campo con la Svizzera nazionale A, può essere convocato anche dall'Italia. Io faccio uno più uno, c'erano Mancini e Bonucci, c'è il CT e il suo, diciamo, non dico vice, ma comunque un altro importante del suo staff. Vanno a vedere Parma-Cagliari, chi stanno andando a vedere? Caronisio, non certo certi giocatori del Parma, i pochi italiani che c'erano, perché secondo me non sono da nazionale. Nel Cagliari due o tre da nazionale ci sono, uno è Caprile perché c'è già stato, un altro è Maldini perché c'è già stato e non quando era nel Cagliari, il terzo che abbiamo immaginato anche con i colleghi in tribuna stampa fosse Alessandro Romano, perché proprio perché l'Italia, se lo dovesse convocare e lui dovesse accettare e dovesse scendere in campo, rimarrebbe nazionale italiano, non potrebbe più giocare con la Svizzera. Qualcuno gridava allo scandalo che era un po' troppo questo giocatore nazionale. Oggi tra Unione Sarda e Corriere dello Sport tutti tirano fuori Alessandro Romano in nazionale, e quindi diciamo che era una piccola parentesi che volevo chiudere, perché certe volte se si dicono certe cose, è vero che io ogni tanto esagero, però ogni tanto magari c'è un filo di verità, poi non vuol dire questo che verrà assolutamente convocato in nazionale.
0: Lele, io ho detto già altre volte che tu sei la nostra fabbrica di emozioni, quindi il radiocronista, ognuno ha il suo mestiere, il radiocronista deve fare quel mestiere, quindi entusiasmare la gente. Detto questo, proprio per alleggerire il discorso, io mi auguro che Mancini e Bonucci abbiano osservato De Jola, perché De Jola sta giocando alla Bonucci,
1: però a 30 anni lo vedo difficile l'esercizio.
0: È per quello che ho detto che alleggerisco il discorso. Però è piacevolissimo vedere questa novità, cioè questo pensiero di Pisacane che in mezzo a milioni di difficoltà ha detto: adesso provo De Jola, cioè per sostituire Mina non ha cercato un difensore, poteva mettere Zappa per esempio, perché Zappa l'ha fatto altre volte il difensore centrale, eccetera. Lui invece ha voluto provare una soluzione nuova, una soluzione intrigante che a me, ditemi quello che volete, ma mi appassiona tantissimo. Cioè io ho scritto che ha giocato come Stones nel City di Guardiola.
1: Però tu te la stai cercando, Anisio.
0: Ma è piacevole questo, Lele, dai, spariamole così.
1: Ma siamo
0: dai,
1: in una bella linea, il bello è questo. Quindi
0: ma siamo all'inizio del campionato, così come non possiamo dire soffermarci su Romano e io facendo le corna e tutti gli scongiuri del caso, proprio perché il Cagliari l'ha acquistato, spero che i giudizi non siano sbagliati, che questo è un ragazzo di 20 anni e quindi va aspettato, va anche perdonato quando le cose non andranno per il verso giusto come sono andate domenica. Però insomma non possiamo stare lì a dire adesso l'attaccante non c'è, è una squadra che poteva affondare, ecco, a Parma il Cagliari poteva affondare,
1: diciamo che quello è l'elemento principale,
0: è l'elemento fondamentale. Il Cagliari non solo non è affondato ma ha vinto,
1: assolutamente.
0: Poi il gol sia stato anche lo 0-0, guarda, non sarebbero cambiati i discorsi. E voglio dire un'altra cosa, scusami Lele se mi prolungo. Ti dico già, qualunque sia il risultato della partita contro l'Inter domenica prossima, io dirò le stesse cose, va bene?
1: Benissimo,
0: quindi,
1: speriamo,
0: al di là del

0: italiana di eventualmente accaparrarsi un possibile talento del futuro, e se ci arriva prima la Svizzera tu non lo puoi più chiamare.
1: Certo, quello è vero. Per carità, io se dovesse essere convocato in nazionale sarei ben felice di vedere il nazionale. Quello che dico è che sicuramente non è che una rondine fa primavera, quindi è un ragazzo che comunque va aspettato. Bisogna anche accettare che sicuramente le prossime prestazioni non è detto che siano sempre all'altezza. I mezzi tecnici e fisici ce li ha sicuramente per diventare un grande giocatore, però ecco, io la vedo in questo modo: gli darei ancora tempo per fare quei progressi che sicuramente farà e che lo porteranno ad essere davvero un giocatore da nazionale.
0: 340 87 15 015 il nostro numero di WhatsApp, e adesso vi serve perché dovete scrivere esattamente questo messaggio di testo accompagnato dai cuoricini rosso-blu. Ok, dovete scrivere Romano in nazionale, tiè, così vi frego, così con i cuoricini rosso-blu al 340 87 15 015. Per che cosa? Per i biglietti di Cagliari-Inter, come ogni a voi la linea prima della partita casalinga, così noi siamo così generosi e giochiamo insieme, e poi uno di voi si potrà portare via una copia di biglietti grazie all'omaggio di Radiolina. Nisio, lo troviamo un difetto al Cagliari di sabato, al netto di tutti i complimenti che abbiamo fatto?
2: Beh, se difetto può essere in una situazione del genere, io l'ho detto scherzosamente, cioè la fascia a destra, e sembra che ci sia un cartello di divieto di circolazione, insomma, cioè, e noi eravamo abituati a vedere altro, ecco, però questo devo dire che quando è entrato, per esempio, Felici, come hai detto,
0: ben altra cosa, anche perché a dopo in mezzo fa molto di più.
2: Bravo, perché insomma quel 4-3-2-1
0: il mister però un po' si risente di questa cosa che anche in conferenza stampa ho richiesto per l'ennesima volta. Si risente un po', però era evidente.
2: È sembrato tanto un 4-4-2, cioè con questo, come a dopo che era più indietro che davanti, cioè il 4-3-2-1 è diverso, cioè ha bisogno di altre cose, così come il 4-3-3, cioè insomma il Cagliari ha bisogno di due frecce laterali, insomma qualunque modulo pratichi eccetera, però ripeto, è mancato Palestra, è come se non è che puoi sostituire da un giorno all'altro un giocatore col rendimento che ha avuto Palestra l'anno scorso. Io credo che anche in questo caso bisogna avere fiducia che prima o poi una soluzione si troverà, anche cambiando un modulo di gioco, cioè non è necessario che uno abbia quella la freccia vincente su una fascia o su un'altra eccetera. Io ecco, per chiudere lotterie eccetera, io se dovessi scommettere, io un tentativo lo farei con Maldini. Io su Maldini credo, e credo che Maldini abbia trovato, secondo me, la squadra e l'ambiente giusto per avere l'esplosione che merita di avere, perché qualitativamente non l'abbiamo mai messo in discussione. Io gioco la mia quota, la gioco su Maldini, dai.
0: Benissimo, quindi gettone di Nisio su Maldini, giocatore che se entra nella parte convinto di quello che può fare, si attiene a quello che gli viene chiesto, e se meno chirigori, più tiri in porta, tecnicamente è molto forte, io credo che farà più dei 7 gol più assist di Esposito, e per certi versi potrebbe essere anche più divertente. In fase di copertura magari meno di Esposito toglierebbe qualcosa alla sua di Pisacane, ma ci sono altri interpreti eventualmente per quello. Dal punto di vista realizzativo dell'ultimo passaggio, anche il divertimento dei tifosi, credo che sia più nelle sue corde. Grazie Niso, un abbraccio.
2: Grazie a voi, grazie
0: Nisio Magia,
2: grazie,
0: ciao. Editorialista, ex direttore dell'Unione Sarda, editorialista del nostro giornale. Stefano, fra poco ti faccio una sorpresa, però mi racconti anche le emozioni di questi 488 tifosi che fortunatamente per la prima volta dopo 13 anni l'esordio vedono vincere il Cagliari in Serie A.
1: Diciamo oltre ai 428 poi ci sono stati 650.000 tifosi che
0: è chiaro un riferimento a quelli al Tardini.
1: No, beh, al Tardini sicuramente è stato bellissimo. Io purtroppo non ero fisicamente presente al Tardini, però Verosimilmente la persona che interverrà dopo di me ne parlerà, e mi è stato detto che c'era un bellissimo clima, che

0: Comunque, insomma, il settore ospiti è stato presente. Qualcuno mi ha scritto anche in privato, ha detto: ma come mai non si stava cantando così tanto? Però io ho risposto: ragazzi, a parte che ovviamente quando c'è l'assenza degli Sconvolts, al settore ospiti si sente perché comunque l'organizzazione di un gruppo come gli Sconvolts dal punto di vista del lanciacori è nettamente superiore rispetto a quella di qualsiasi altro tifoso di club, fan club. Però comunque c'è stato, insomma, ci hanno provato e in alcuni momenti della partita il tifo si è fatto sentire, ma al di là di tutto è stata una bellissima festa, quello è poco ma sicuro.
1: Salutiamo Alessandro che ha scritto a proposito di Romano: l'ha comprato perché la Roma era costretta a vendere per fare mercato, regole un po' discutibili ma bravi noi a approfittarne. Ricordo l'operazione Nainggolan comprato e la giornata successiva gran gol da fuori contro la Sampdoria. La prima volta è stato conquistato Nainggolan, la prima partita in cui è entrato è stato espulso, quindi lasciamo perdere il ricordo del primo Nainggolan. Sul fatto che il Cagliari lo abbia approfittato della situazione, il Cagliari lo aveva già cercato ma la Roma non lo voleva vendere nella sessione di gennaio, queste sono le informazioni che ho a disposizione, e poi è arrivata l'occasione adesso perché la Roma era costretta a fare una plusvalenza per chiudere quella situazione che molto spesso alle grandi toglie la possibilità di fare mercato. Buon per il Cagliari, sì, però comunque il Cagliari l'aveva già visto, quindi indubbiamente il merito è che poi alla fine, dopo, quando c'era da investire, il Cagliari ha investito questi 5 milioni / 6 milioni, non è da tutte le squadre. Maria Paola, come stai?
2: Ciao carissimo Lele, benissimo.
1: Maria Paola Cappai, Cagliari Fan Club, posso mangiare? Quando siete rientrati?
2: Siamo rientrati ieri pomeriggio, il volo era alle 3, diciamo felicissimi perché siamo stati felici per il risultato, dopo 13 anni questo risultato ci ha entusiasmato, però chiaramente è un entusiasmo che finisce lì, nel senso che siamo contenti che la squadra abbia giocato bene. Ci abbia dimostrato, insomma, di essere in partita, dai. Però il test vero sarà domenica con l'Inter, quindi lì valuteremo meglio.
1: Contro al vertice, Stefano.
0: Sì. Innanzitutto saluto Maria Paola, che tanto ci vedremo domenica prossima.
1: Maria Paola fa parte anche del direttivo del Cagliari Fan Club, ecco perché
0: è la mia vicepresidente, non è vicepresidente. Un direttivo qualsiasi,
1: ma poi a prescindere, non è qualsiasi. Poi Maria Paola spunta all'improvviso nelle trasferte senza darci appuntamento, improvvisamente trovi lei e Cher, che è indimenticabile, e deve essere sempre nominato e si passa molte volte per intervenire in diretta, ma anche Cher sono lì e te li trovi dappertutto. Nonostante le trasferte siano anche molto impegnative, però la gioia chiaramente anche di poter vivere quelle immagini lì di quel gran gol di Romano, del fatto della vittoria, della dedica a Trepì, anche dal punto di vista emozionale la trasferta ne è valsa la pena, anche se comunque rimane molto molto faticosa. Contro l'Inter, Stefano, cosa bisogna aspettarsi da questo Cagliari?
0: Ma allora, io non so esattamente che cosa aspettarmi, nel senso che comunque la partita col Parma ci ha dato dei segnali interessanti e incoraggianti. Quello che auspico io, francamente, è che si giochi una partita, diciamo, per cercare di fare il risultato, perché alla fine, come dire, hai preso questi tre punti.
1: Ma Pisacane ti risponde,
0: giornata.
1: Per fare il risultato con l'Inter bisogna giocarle in un certo modo.
0: Chiaramente, certo, sì, quindi speriamo che l'approccio alla partita sia quello corretto. Sembrerebbe che comunque quest'anno rispetto anche all'anno scorso ci sia una tendenza maggiore a giocare palla a terra rispetto ai lanci lunghi che, insomma, l'anno scorso abbiamo visto più spesso, ma anche perché abbiamo effettivamente un centrocampo che ha, insomma, degli elementi molto più tecnici rispetto all'anno scorso. E quindi quello che io, ripeto, auspico e spero è che i Cagliari comunque giochi una bella gara. Poi se ci dovessero essere 0 punti, 1 punto, 3 punti, insomma, io esco fuori dallo stadio felice nel momento in cui vedo la mia squadra giocare al massimo delle proprie possibilità. L'Inter è una squadra forte, cioè non c'è bisogno che lo dica Stefano Pili, e quindi, però tentiamocela, ecco, io dico questo.
1: Maria Paola, cosa mi dici della partita contro l'Inter, ma in generale della situazione del Cagliari, di questo inizio di campionato? Siamo alla prima giornata, però voi avete vissuto anche il ritiro.
2: Condivido il pensiero del nostro presidente.
1: Puoi anche essere in disaccordo con lui, non è che siccome sei...
2: guarda, devo dirti la verità, siamo in grande sintonia, cioè ci capiamo al volo. Quello che abbiamo da dirci ce lo diciamo, però ci capiamo al volo. Allora, nel ritiro, a cui ormai non possiamo mancare, perché lì hai la possibilità di vivere certe emozioni in tranquillità, insomma, conoscere meglio un po' i giocatori, fare foto, anche due chiacchiere, ecco. E ci ha colpito molto proprio Romano. Uno di quelli che ci aveva colpito era Romano e Fazzini. Questi erano i due che ci avevano impressionato. E noi partiamo già col Parma, i tifosi del Cagliari partono sempre con grandi entusiasmi, quindi noi siamo sempre molto ottimisti. Adesso vediamo un po', siamo sempre anche molto fiduciosi, come ha detto Stefano. L'importante è giocare la partita, ecco questo.
1: Io credo che quello sia anche l'obiettivo, l'auspicio da parte di tutti i tifosi che andranno alla Domus, che va inevitabilmente sul tutto esaurito. Saluto Gabriele che scrive: arriveranno altri rinforzi, Nandes può tornare. Allora, Nandes guadagna tantissimo. Se dovesse tornare per scelta, dovrebbe chiaramente stare ai livelli del Cagliari dal punto di vista del compenso. Quindi come rinforzo non sarebbe male su quel lato là, sarebbe proprio ideale, anche se Pisacani preferisce il piede invertito. Fadera infatti andrà a sinistra quando giocherà, essendo destro, quindi eventualmente sulla destra ci vorrebbe uno mancino per poter eventualmente anche tentare il tiro. E poi Angelo scrive: Esposito per Luca, che ne pensate? La vedo veramente difficile, perché Luca ha altre aspirazioni, immagino. E poi a quel punto Kevin Carlos, Borrelli, Mendy, Cagliari dovrebbe cedere. Deve cedere comunque il Cagliari, serve un attaccante, chiede Daniela. Io dico che questo bisognerebbe chiedere a Pisacane se va bene così o serve un altro attaccante. Vedremo. Sicuramente serve uno là sulla fascia destra e credo che il Cagliari stia cercando anche un difensore. Chiudiamo con una battuta, prima Maria Paola e poi Stefano. Prossime trasferte saranno a settembre, Bergamo e Udine. Novità del Cagliari Fan Club, auspici per questo campionato? Abbiamo un minuto, quindi 30 secondi a testa.
2: È una rovina, perché ci sono delle trasferte una dietro l'altra che comunque ci hanno sempre molto coinvolto, tipo Bergamo, quindi Atalanta e Udine, dove abbiamo anche buoni rapporti con la tifoseria e quindi si riesce sempre ad organizzare qualcosa insieme. Purtroppo questa passione non si può bloccare, quindi poi io sono anche in pensione, quindi ho un po' di timori, cioè c'è il rischio del divorzio con mio marito, anche se è sempre molto solidale. Niente, quindi adesso queste trasferte sono molto importanti, perché sono due squadre toste e quindi poi viverle in presenza è sempre un'emozione.
1: È un'altra emozione. Poi ricordiamo, in mezzo ci sono le partite casalinghe con Inter e Lecce, chiaramente Cagliari Fan Club con tantissimi club che vanno soprattutto in Curva Sud ma in tutto lo stadio. Grazie Maria Paola, un abbraccio anche a Cher. Ci vediamo alla prossima trasferta, tanto lo so che sarete là, non spunterete dal niente, come i funghi. Stefano, 30 secondi a te.
0: 30 secondi, niente, io voglio semplicemente fare un augurio al Cagliari, a tutti i tifosi, a tutti gli addetti lavori che seguono questa squadra. Un augurio di cuore che sia una bella stagione, ricca di soddisfazioni. Tante ce ne siamo tolte l'anno scorso, speriamo di poterci ripetere anche quest'anno. Quello che posso dire è che sicuramente la realtà del tifo del Cagliari, e questi sono anche dei dati che sono stati pubblicati
1: in Italia,
0: sta crescendo, c'è stata una crescita comunque nei numeri della tifoseria, e questo è un dato molto importante, perché significa che effettivamente tra buoni risultati della squadra e tutte le attività di corredo che facciamo come associazione insieme al Cagliari Calcio, sono comunque degli elementi che portano tante persone che magari per tanti motivi si sono allontanate dal Cagliari e dal mondo calcio in generale, a riavvicinarsi. Quindi niente, in bocca al lupo a tutti e forza Casteddu.
1: Grazie, grazie a Stefano Pili, presidente del Cagliari Fan Club, Anna, Maria Paola Cappai, vicepresidente chiaramente membro del direttivo del Cagliari Fan Club. L'appuntamento con voi la linea la settimana prossima, in questi giorni daremo anche aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. La prossima partita è domenica notte alle 20:45 con Cagliari Inter. Noi saremo in diretta dalle 20:15. Grazie a Giuseppe Valdés in regia. State su Radiolina. Buona serata.
3: A voi la linea.
4: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 3:33 minuti.
5: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
6: Ondeggia tra funky e country a Nos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Una straordinaria accoppiata quella con Piero Marras e Andrea Parodi. Ospiti di Sardegna Canta eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Gigi Camedda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: I cordas et cannas sul palco, affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. E l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisu Ozzano di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: Abbiamo ascoltato I Cordas e Cannas con anche il tenore Luis Ozzano di Siniscola sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997. Radiolina.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci qua in studio, Giulio Zasso, accanto a me Michele Ruffi. Siamo tornati dopo qualche settimana nel giorno del controesodo e delle nuove vacanze, a giudicare dagli arrivi dalla continuità territoriale in affanno, i voli navi piene, quindi a ricordarci che siamo ancora in piena estate, come segnalano anche
3: il termometro
2: meteo, tanto per cambiare si arriva a 40 gradi, ma ormai è un'abitudine che va avanti da circa 2 mesi e mezzo.
3: E come segnalano anche le strade, la 131 in questo momento da nord a sud, insomma ci sono tante macchine che la stanno percorrendo, che magari ci stanno ascoltando, un saluto anche a loro. Di cosa parliamo in apertura oggi? Un tema molto importante, quello dell'assalto eolico, quindi parliamo di dell'SOS che sta mandando l'isola da questo punto di vista, perché ci sono tantissimi progetti che minacciano il paesaggio sardo. C'è in studio con noi Alessandra Carta, la nostra collega dell'Unione Sarda.
4: Assalto, anche questo in piena attività. Buongiorno Michele, buongiorno Giulio. Lo raccontiamo nell'apertura del nostro giornale, perché il 16 luglio c'è stata questa sentenza nuova della Corte Costituzionale che ha stabilito quanto la via urbanistica sia importante per difendere il territorio dall'assalto. La via urbanistica cioè vuol dire la versione Pratobello 2026, cioè la Sardegna che ha competenza primaria in materia urbanistica in base all'articolo 3 lettera F dello statuto sardo deve adesso farsi aiutare dai comuni che attraverso i piani urbanistici comunali possono approvare varianti per difendere il territorio. Perché cosa dice questa sentenza 127 della consulta? I terreni agricoli la cui classificazione avviene appunto attraverso i PUC devono restare tali anche se non vengono utilizzati come tali. Questo significa che gli impianti eolici, fotovoltaici, agrici e voltaici che insistono sui terreni agricoli possono essere difesi in questo modo. In ogni caso sentenza ha valore in particolare solo per i progetti fotovoltaici, però mettiamo insieme due aspetti: la via urbanistica attraverso i PUC, ma anche la proposta del Comitato Scientifico per l'introduzione dell'insularità in Costituzione, che a sua volta pone al centro del dibattito l'estensione del PPR alle aree interne, questo per via costituzionale attraverso il codice Urbani. Ecco che in questo modo, a fronte di una regione che non ha per nulla blindato la Sardegna, moratoria e legge sulle aree idonee, entrambe cassate proprio dai giudici costituzionali, ecco che ci potrebbe essere una via e una strada non ancora battuta proprio per difendere la Sardegna.
2: Ecco, i piani urbanistici comunali possono diventare proprio la strada giusta, anche perché ovviamente gli impianti insistono nei territori dei singoli comuni, quindi ognuno può muoversi per conto proprio.
4: Certo, servono risorse, perché guardiamo i piccoli comuni, per fare un PUC ci vogliono soldi, infatti l'appello, cioè parallelo, che parte proprio alla regione per aiutare i comuni a completare questo percorso prima che sia troppo tardi, visto che i progetti vanno avanti, sono 706 al 30 giugno le domande presentate in Sardegna con richieste di connessione.
3: Ecco, l'assalto di cui parliamo tutti i giorni continua, perché adesso ascoltiamo Bruno Mars, ma dopo con Alessandra parleremo di come sta cambiando il paesaggio a Ittiri.

0: On My Soul, questo era uno splendido Bruno Mars. Continuiamo a parlare dell'assalto eolico e non solo, perché parliamo anche di progetti fotovoltaici, ma in particolare eolico è il progetto che si sta realizzando tra Ittiri e Villanova Monteleone, un progetto che prevede diversi aerogeneratori, insomma producono vento con le eliche, mi pare una decina, 66 megawatt la potenza totale. E quello che preoccupa soprattutto i comitati di quella zona è il fatto che il territorio, il paesaggio stia cambiando forse irreversibilmente, vero Alessandra?
1: Vero, purtroppo quella è terra di sugherette secolari, grifoni, erbe aromatiche, tutto travolto da questi lavori. Abbiamo pubblicato sul nostro giornale le foto dove si vedono gli scavi, sono tonnellate di acciaio che appunto sfregiano il paesaggio, ce lo racconta il comitato Bardania de Sanurra, che è uno dei comitati più attivi, che peraltro ha ottenuto dal Ministero della Cultura una risposta importante, perché questo parco eolico che si chiama Alas nasce vicino alle dogane di Pubusattile, che è un sito archeologico di pregio raro, come tutto il patrimonio funerario della Sardegna prenuragica. E anche in questo caso c'è il rischio che le pale, in particolare una, vengano messe ad una distanza di appena 500 metri dai siti. Quindi il Ministero della Cultura, attraverso la direzione del paesaggio, ha proprio promesso un immediato intervento, chiedendo conto di questo progetto anche alla soprintendenza di Nuoro e di Sassari, da cui è transitata l'autorizzazione e che poi è stata concessa anche dalla regione. C'è stato un precedente in Sardegna, una società olandese a cui era stata revocata l'autorizzazione ai lavori, e quindi il comitato spera davvero che questo possa succedere in Sardegna. Raccontano di un territorio che è diventato totalmente polveroso proprio per via di questi lavori, dove è difficile in questo momento riconoscere anche le piante aromatiche.
2: Ecco, spesso si parla degli impianti eolici e fotovoltaici in modo teorico, su quello che sta succedendo, che si sta preparando. In realtà ci sono zone della Sardegna che sono già invase, basti pensare al Marghine, al Monte Acuto, tutte le zone della Sardegna del centro nord, ci sono distese di pale che ormai si vedono in ogni angolo dell'orizzonte, come per esempio nella foresta di Badesaliges. È cambiato proprio la fisionomia del territorio, e quindi siamo già in una fase avanzata di assalto che va, come sappiamo, come noi scriviamo da tanto tempo ormai, ben oltre le esigenze di energia che ci sono in Sardegna.
1: Assolutamente sì, solo con i progetti presentati oggi credo che le domande di autorizzazione siano qualcosa come 24 volte il fabbisogno in Sardegna, cioè numeri importanti che sono esattamente la prova della speculazione energetica che i comitati, ma anche il nostro giornale, su cui il nostro giornale appunto prova a sensibilizzare almeno dal 2022.
0: Grazie ad Alessandra Carta per averci aiutato a fare il punto su questo argomento. Noi adesso ci fermiamo per un po' e poi torniamo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e un minuto.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Eccoci in studio, Michele Ruffi e Giulio Zasso. Abbiamo parlato di eolico, di tutti i problemi legati a un assalto speculativo che non si ferma. Adesso però torniamo all'estate. L'estate bollente è già quella record di tutti i tempi, ma sì, i meteorologi ci avvertono che sarà così ogni anno. Però guardiamo un po' il lato turistico.
1: Un altro assalto
0: perché ovviamente da ogni angolo dell'isola ci arrivano notizie e conferme di arrivi che non si fermano. Questa è l'ultima settimana, è iniziata l'ultima settimana di vacanze. C'è un grande controesodo, ma anche i tanti arrivi che in molte zone della Sardegna stanno creando grandi difficoltà. Per esempio Olbia, ci sono polemiche già da diversi giorni, la città è completamente nel caos perché le strade non reggono più l'impatto di già la città è cresciuta tantissimo e la

0: Poi bisogna vedere dove la fai, perché se la fai nell'area marina protetta, dove non puoi neanche buttare l'ancora, questo è un altro paio di maniche. Però magari ci sono posti anche in Sardegna dove si può fare un discorso del genere. Non è detto che in Sardegna non si possa far nulla, però magari si può fare con un po' di buon senso.
1: Il problema è la presenza massiccia che non consente di avere controlli adeguati. Proprio tornando al Parco della Maddalena, proprio il direttore del parco nelle ultime ore diceva della necessità di una task force proprio tra chi tutela il parco e la capitaneria di porto, ma da portare anche alla Sinara, Villa Simius, nel Sinis, le aree anche in Ogliastra, le aree più sensibili davanti al problema di un assalto, quando l'assalto diventa cafone, perché chi rispetta le regole bene o male non porta nessun danno alle nostre perle, che noi ovviamente abbiamo il dovere di tutelare sino in fondo, perché sono la base di tutta questa richiesta di arrivi che noi abbiamo continuamente in Sardegna.
0: Abbiamo parlato del nord soprattutto, adesso ascoltiamo Busta Rhymes e Mariah Carey e dopo parliamo un po' del sud.

0: Eccoci nuovo in studio Star Reims e Mariah Carey parlando di turismo. Abbiamo parlato di tanti arrivi, tanti che avvengono soprattutto via aerea, via traghetto. Ci sono le consuete polemiche legate ai poli esauriti, soprattutto contro l'esodo. Difficilissimo arrivare a Roma o Milano in queste ore, prenotare molto prima. Ovviamente se i turisti possono essere un preparati a questa situazione, organizzano le partenze per tempo, e poi riguarda la mobilità dei sali che in questo momento sono in grave difficoltà.
1: Rimane poi in vischia questa trappola che diventano gli aeroporti, un po' collo di bottiglia in cui deve passare tutto per partire, e purtroppo sono i giorni contro eso, tanti turisti che tornano a casa. Oltre a quelli, come dici tu, giusto, quelli che stanno arrivando, ci sono tantissime persone che hanno finito le vacanze e sono tornate a casa. Ad esempio, giornata infernale nell'aeroporto di Cagliari.
0: Abbiamo le immagini, erano proprio pesanti.
1: Sono partito poco e ho visto file, ma come la di ieri non l'avevo mai vista. Cioè, per chi conosce l'aeroporto di Cagliari, la fila era un serpentone unico che andava dall'ingresso, controlli dove si passa il QR code per il biglietto, fino ai check-in, ma fino ai check-in, ultimi check-in, quelli dove c'è l'ascensore,
0: tutto
1: l'aeroporto, 200 metri di fila, quindi evidentemente era qualcosa che non andava. Poi la situazione nel corso della giornata si è un po' calmata, ovviamente abbiamo fatto conti anche con il collega Francesco Pinna dei ritardi, questi giorni infatti diversi ritardi, per fortuna non ci sono state tantissime persone che hanno perso il volo, magari qualcosa, qualche singolo ci può anche essere stato, però ecco, quando ci sono dei ritardi che raggiungono il 50% dei voli previsti nell'arco della giornata, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Però l'altra faccia della media sono anche i turisti in arrivo che stanno allungando la stagione. Oggi, per esempio, in Banca di Cagliari parliamo un po' di quello, di come agosto sia decente positivo, ma lo saranno tutto settembre, ottobre, con le prenotazioni crescita rispetto all'anno scorso. Quindi questo sicuro è un dato ottimo.
0: Ecco, riprendono le presenze straniere, soprattutto dal nord Europa, che di solo si allontanano un po' agosto, che è il mese degli italiani. Ormai anche i turisti di tutto il continente sanno, proprio conoscere le regole del gioco, anche perché un po' i prezzi si abbassano, i posti sono più liberi, tornano in forza i tedeschi, che di solito amano la prima parte della stagione e poi quella finale. Lo stesso vale molto per i francesi, insomma, comunque ci sono tanti.
1: Ma quello secondo me ormai si sta tornando un po' anche in Italia, cioè ormai ad agosto, secondo me, le fa chi è obbligato a farle agosto.
0: E in Italia, in tanti, troppi direi, sono obbligati a fare ad agosto. Ovviamente il fa copiare la bolla in tutti i sensi, quella di cui stiamo parlando.
1: Esatto, perché le sono chiuse ad agosto, per forza, praticamente se i bambini entrano a agosto, probabilmente ci restano schi perché ci sono 40 anni.
0: Perché non e là possiamo aprire pronto, faremo nei prossimi giorni.
1: Esatto, l'inadeguatezza purtroppo culturale di certi ambiti che porta a questo, e infatti poi alla fine si legati a fare le ferie ad agosto anche per questo motivo. Ci fermiamo per qualche spot e torniamo dopo.
2: La strada su Ralina. Clicca Radiolina Prit e apri il sito grande più di isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua RAL del cuore portata di splice click. Radiolina.it. La trambata.
0: Rieccoci qua in studio, siamo tornati. Michele Ruffi, Rio Zasso, mi ha raggiunto soprattutto Simone De Francisci per parlarvi del CD di Videolina, che è in onda da qualche minuto.
3: Sì, in onda da pochissimo. I titoli: estate boom del turismo in Sardegna, il Groe Villa News sold out, pensate 2 milioni di presenze in Riviera del Corallo, alcuni sindaci pensano al numero chiuso. Il titolo abbiamo scelto: l'estate non basta più, perché bisognerebbe
1: allargarsi,
3: magari ai mesi di spalla, chi lo sa, speriamo davvero sia così. Continui ancora in affanno a proposito di voli, nel controllo torna i voli esauriti per raggiungere Roma, Milano, Sardegna, si possono attendere fino a 3 giorni. Variante urbanistica, un'arnia alla spezione energetica, lo strumento usato comune come barriera contro l'assalto. A settembre a Pratobello T6 sarà in consiglio regionale all'interno, lo sappiamo, speciale commissione sull'energia verrà istituita. Le linee 45 della realtà dei sfasoni Sassan Giusta, tra gli appassionati quando molti giovani, obiettivo non perdo la pregiata tradizione artigiana di queste spalle imbarcazioni. Poi il titolo dedicato alla testa, oggi in campo nella gara del campionato di C.

0: affrontano Livorno in Toscana assente Sorrentino e Garinci.
1: Questi i nostri titoli di oggi del telegiornale.
2: Dire che siamo allineati e dire ecco, perché insomma tutti i titoli che hai citato adesso sono un po' di argomenti che abbiamo già tratto in apertura della trasmissione di oggi, insomma continuo a farlo anche magari parlando di sport più avanti
1: con... Immagino anche il gran caldo.
2: Abbiamo dato anche del gran caldo, esatto.
3: Che non fa più notizia, no, perché questo ciclone africano ha presposto mai definitivamente, dico, delle Azzorre di cui si può sempre
1: tra l'altro passato. Mi hanno spiegato stamattina che di solito anche noi per brevità raccontiamo della quarta ondata d'ore, della quinta, della sesta, della settima. In realtà in Sardegna non possiamo parlare di una settima o un'ottava ondata di calore perché c'è sempre stato. È una
2: ancora la prima, è una
1: prima extra large.
3: Basti pensare che siamo sempre nel famoso bollino rosso che di solito scatta quando ci sono 5 gradi in più rispetto alla media, è per tutta la latte, quindi è una situazione veramente estrema,
1: veramente difficile.
2: Siamo più estrema. Che bollino rosso, bollito rosso.
3: Quindi famosi mesi di spa saranno sicuramente accompagnati, ma che chissà non finirà.
1: E quindi bisogna, come dire, adeguare la politica dei trasporti a questo cambiamento climatico. Potrebbe essere una soluzione.
2: Sicuramente per l'aria condizionata di aeroporto bisogna fare file chilometriche.
1: E nei locali, no? Perché quest'estate qualche real su Instagram, se no si cioè, l'abbiamo visto di qualcuno, si lamentava che in Sardegna agosto, caldo estremo, in che strutto non c'era l'aria condizionata.
2: Grazie a Silvia Francisci.
1: Grazie a voi.
2: Noi ci fermiamo per ascoltare Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: porterai.
1: La strambata su Radiolina.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Rieccoci qua in studio, adesso ascoltiamo Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari e dopo il post del lunedì di Beppi Anziani, Tu che Uoc sei, stiamo parlando della prima pagina dell'Unione Sarda.

ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 24 agosto 2026. Tu che woke sei, a cura di Bepi Anziani. Fino a qualche anno fa, se qualcuno mi avesse chiesto se ero woke, avrei probabilmente pensato a una marca di scarpe. Oggi è diventata una delle parole su cui ci dividiamo anche quando non sappiamo bene cosa significhi. Woke vuol dire letteralmente sveglio. Nasce negli Stati Uniti come invito a tenere gli occhi aperti sulle discriminazioni razziali. Poi il significato si è allargato. Donne, minoranze, identità di genere, linguaggio, colonialismo, diritti civili. Fino a diventare per alcuni sinonimo di progressismo. Ma dove finisce la sacrosanta difesa dei diritti e dove comincia la pretesa di stabilire ciò che gli altri possono dire, leggere, rappresentare o persino pensare? È woke cambiare una parola, perché oggi può risultare offensiva, cancellare da un libro ciò che appartiene alla sensibilità di un'altra epoca, testare una statua perché le idee della persona rappresentata sono oggi considerate inaccettabili. Ma il woke non abba soltanto a sinistra, perché stesso quando a destra ci si indigna per opera ritenuta offensiva verso la religione, si dovrebbe silenziare un cantante troppo schierato o si pretende decidere quali idee sia degne della tua pubblica. L'obiettivo sembra comune: difendere la libertà soprattutto quando è l'altra. La parola woke può essere uno specchio, non una categoria politica, perché essere attenti alle discriminazioni e o prendere di eliminare tutto ciò che ci disturba sono cose di sé. E tu che woke sei? Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: strambata su Radio Lì.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: La strambata.
1: Rieccoci qua, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasto, state ascoltando La Strambata in diretta su Radiolina e ci ha raggiunto in studio Lele Casini.
2: Eccoci qua, buongiorno.
1: Lele che ha fatto la radiocronaca della partita Parma-Cagliari, che poi è da lì è nata la prima in classifica.
2: Sì, sì, assieme ad altre.
1: La squadra prima in classifica.
2: Domenica c'è la sfida al vertice,
3: sfida
2: tra Cagliari-Inter, alla Tomus, tra Cagliari-Inter, alla Tomus. No, a parte gli scherzi,
1: stop all'ironia.
2: Posso però, dire, posso dire che, era, che da quando faccio la radio non mi era mai capitato di raccontare una vittoria all'esordio in Serie A del Cagliari.
1: Quindi, 13 anni, giusto?
2: 13 anni. L'ultima era a Trieste per Cagliari-Atalanta 2-1, ma era ancora l'era Cellino, oltretutto. Quindi per l'era Giulini, solo in Serie B aveva vinto la prima. Una bella sensazione, devo dire la verità, anche perché incominciare bene serve, anche se poi la Cremonese e altre squadre in passato insegnano che se vinci la prima o addirittura nel girone d'andata ti ritrovi in zona Europa non vuol dire assolutamente nulla, però sai, incominci a vincere gli scontri diretti già dalla prima giornata è un buon segnale. Poi anche per come è arrivata, con tutte le cose che non hanno funzionato, il Cagliari comunque ha stradominato, a mio avviso.
3: Ecco, assoluto, tra l'altro con tanti cambi rispetto alla scorsa stagione, tante novità, tanti innesti.
2: Nella anche conferenza pre-partita ho chiesto proprio a Pisacane, il Parma ha cambiato i singoli e l'asse centrale, portiere, difensore centrale e attaccante, gli è mancato il centrocampista da cedere. Il Cagliari è cambiato completamente, quasi completamente dalla cintola in su, e ha cambiato anche un po' l'impostazione di gioco, quindi mantenendo la difesa, però posso dire che si è vista la differenza, perché il centrocampo del Cagliari comunque

0: Comunque, con qualche difficoltà iniziale, poi ha giocato e si è visto. Il Parma ha avuto grandissime difficoltà su tutti i reparti. Se poi l'unico forte del Parma di una certa qualità, cioè Bernabé, lo sposti dal centro e lo metti in un ruolo non suo, cioè laterale, ecco che l'asse centrale è partito nel Parma. Infatti si è visto che la squadra emiliana ha veramente creato pochissimo.
1: Direi bene i nuovi innesti, questa è la cosa positiva, cioè Winks,
0: primo tempo,
1: anche
0: primo
1: Romano,
0: Romano ragazzi, soprattutto.
1: A parte l'Eurogol.
0: No, Romano benissimo anche da primo tempo, hanno sofferto un po', soprattutto qualche errorino di troppo, Winks all'inizio, che era stranissimo che perdesse qualche pallone o sbagliasse qualche passaggio, poi nella ripresa, quando è cominciata la partita in un certo modo, non ce n'era più per nessuno. Fazzini ha dei lampi che sono illuminanti, anche lui ha perso quella palla che ha consentito al Parma di vicino alla, al limite dell'area di avere quell'occasione
2: sanguinosa, come quella dite non, voi sì,
0: no, cronisti. Veramente una palla bruttissima, però poi vedi quelle due azioni con Maldini o con i compagni e ti si illuminano gli occhi. Maldini, se entra nella parte bene e decide che deve tirare in porta invece che fare un dribbling, un tocchetto di troppo, non ne fa 7 di Esposito, ne fa molti di più.
2: Allora, la sensazione è che abbia grande qualità Maldini, sì. E può veramente, cioè, ha una facilità assoluta di saltare l'uomo.
0: Sì, e ti dà una mano in meno, magari in fase difensiva, nonostante si sia sacrificato. Esposito lo faceva meglio, ma al limite dell'area di rigore è molto più incisivo di Esposito, secondo me.
2: Però la prima sensazione è che faccia magari qualche tocco di troppo, che può evitare, ma quello ovviamente. A lui negli ultimi anni sono mancati i minuti perché non era
0: fiducia,
2: mai centrale nel progetto.
0: Io credo che in questa squadra invece ci stia benissimo.
2: Esatto.
0: Con Pisacane ci sta benissimo. Ci vuole anche un po' di tempo. È arrivato relativamente da poco, quindi.
1: Ci fermiamo per ascoltare Samurai J.

0: Rieccoci in studio dopo Samurai J, Flamenco Paranoia. Lele, oltre al Cagliari che ha giocato sabato, abbiamo visto un po' tutte le altre attrici di questo campionato. Sì. Chi ti ha colpito?
1: Per certi versi ho visto degli sprazzi, tipo ieri Torino-Milan, ci sono dei momenti in cui il Milan dice forte e non ha ancora la squadra completa, che poi possa lottare per lo scudetto, non lo so. L'Inter
0: Uber Alles,
1: non lo so, forse è troppo poco il Monza, però non lo so, non ce n'è per adesso. L'unico potrebbe essere la concretezza del Napoli. L'altra cosa che mi ha fatto un po' un bestialire è che cambiano le regole ancora, cioè, certe cose possono essere anche giuste, però il fallo sul Genoa, con tutto che molti difensori accentuano, però la manata c'è stato e poi ha parato un gol e tu non puoi convalidare un gol del genere. La mano alta di Vlasic, ci avevano abituato che se è staccata e se si muove verso il pallone è rigore. No, neanche quello.
0: Si è capito
1: da non li stanno aiutando gli arbitri.
2: Assolutamente, perché là ovviamente dipenderà, ognuno ha un'interpretazione
1: sì,
2: diversa.
1: Però veramente è schizofrenico anche quello, sinceramente mi agita molto.
2: Ecco, hai parlato dell'Inter, campione d'Italia soprattutto. Il Cagliari si trova già, passa a un banco di prova che magari si sarebbe potuto.
1: Lo diciamo, è brutto dirlo, che lo dica io. Il Cagliari perderà contro l'Inter. Però se non perde contro l'Inter,
2: però
1: io lo sto gettando così, una provocazione. Danno tutti per scontato che vincerà l'Inter, vincerà facile, quello che volete. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Cagliari è molto molto molto organizzato, quindi non è detto che poi l'Inter in tutte le partite possa fare quello che vuole, e ho visto un Cagliari che sa cosa deve fare e che può anche colpire in certi modi, quindi è ovvio che il pronostico è tutto da una parte.
0: In casa del Cagliari, a questo punto della stagione, cioè all'inizio, tutto può succedere,
1: e dopo una vittoria e quindi che ti libera
2: esatto, cioè
1: completamente la testa,
2: la leggerezza con cui possono giocare i rossoblù.
1: E poi all'inizio stagione si dice che le squadre delle grandi non siano ancora in perfette condizioni, contro il Monza non si direbbe, però un primo tempo un po' di problemi glieli ha creati il Monza, poi è uscita fuori l'Inter, anche perché il Monza obiettivamente mi sembra una di quelle candidatissime.
0: Ma forse i risultati delle big non rispecchiano l'effettiva partita, perché sì, forse l'Inter non meritava di vincere.
1: Anche Frosinone e Juventus, primo tempo, se la Juve fosse stata 3-0 a fine primo tempo nessuno avrebbe detto nulla, e poi dopo però rischia magari il Frosinone di
0: pareggiare. Napoli ha vinto negli ultimi minuti, come abbiamo visto, si capisce anche dalla risposta che ha dato Allegri quando gli hanno chiesto conti del gol di De Bruyne, ha detto no, io non l'ho visto, quindi insomma capisce che
1: Allegri lo fa anche a po' apposta.
0: Esatto, stupisce forse lì che non sia intervenuto il VAR, perché capitare che l'arbitro
1: sì, io parlo di regolamenti di arbitri nel senso in generale,
0: arbitro che comunque ha visto la situazione perché si è provato il fischietto alla bocca
1: e poi ha deciso di non
0: fischiare, però insomma diciamo che era molto da vedere, sì, da rivedere la cosa.
2: Ultima cosa, flash
1: mercato
2: ancora
1: questa
2: aperto, c'è il rischio che
1: Obert ieri a mia domanda ha detto di no, lui non va via, l'offerta l'ha confermata quella del Lens, e ha detto di no. Stiamo parlando di una squadra che credo faccia la Champions League quest'anno o preliminare, non mi ricordo bene, e c'è sempre la possibilità che qualcuno vada via. Il Cagliari deve risolvere il problema Esposito, il Cagliari deve sfoltire la rosa, e poi c'è bisogno di due giocatori a quanto pare, un difensore, si parla di Okoli, ex Frosinone, che è stato a Leicester guarda caso, la squadra di Harry Winks, e poi quella fascia destra che deve essere coperta da uno alla Fadera, alla Felici, ma col piede sinistro, quindi un mancino, e non mi sembra il giocatore del Torino nello scambio con Esposito la soluzione ideale, spero di no, non me ne vogliono, ma anche quello visto ieri contro il Milan in quello spezzone di partita ha confermato quello che aveva fatto di male l'anno scorso al Torino, quindi spero che sia qualcun altro il profilo.
0: Molto bene, grazie a Lele Casini.
1: Tra poco a voi la linea, 14.30, ciao.
0: E ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Radiolina, la strambata.
0: Rieccoci in studio, stiamo quasi arrivando alla fine di questa puntata della Strambata. Adesso è il momento di ascoltare Karol G e Manu Chao.
3: Salita del volo con destino alla fine.

0: Caro G e Manu, ciao, viajando por el mundo. A proposito dei viaggi, parleremo adesso del problema numero uno davanti ai viaggi, soprattutto quando ci si muove su quattro ruote. Il gasolio è oltre 2,2 euro al litro, c'è una battaglia sulle accise, anche perché ora, per ora è stato prorogato il taglio di appena due giorni perché manca la copertura, tra l'altro solo del gasolio, non della benzina, perché il problema è che l'allineamento delle accise ha fatto schizzare soprattutto il gasolio, perché ha costi di produzione superiori rispetto a quello della benzina. Il problema è che non c'è più le coperture davanti
1: a questa emergenza. Sì, se riavvolgiamo il nastro e pensiamo all'inizio di quest'ata di rincari, già quando la benzina e il gasolio superavano i 2 euro era allarme. E in più non c'era stato ancora il taglio delle accise, poi è arrivato il taglio delle accise, adesso siamo a 2 euro e 2 col taglio delle accise, quindi senza il taglio rischia di arrivare a 2 euro e mezzo in men che non si dica. Questo è il rischio, il governo è al lavoro. Ora c'è data una proroga temporanea di soli 2 giorni, perché se non sbaglio il taglio delle accise era in scadenza proprio in queste ore. Adesso scadrà il 26, quindi c'è tempo sino a mercoledì, e bisogna trovare però i fondi per tagliarlo, e soprattutto c'è anche un aspetto tecnico, nel senso che per farlo ci vorrà proprio un decreto del Consiglio dei Ministri, bisogna riunire il Consiglio dei Ministri, mentre invece la proroga precedente e i tagli precedenti erano arrivati con dei decreti interministeriali, quindi c'è anche questo aspetto tecnico. Però

0: il governo sta tornando dalle vacanze e questo è ovviamente all'ordine del giorno. Nel frattempo chi sta tornando a casa, chi è in viaggio in questo momento, sa che il pieno costa anche 10 o 15 euro in più rispetto a quello di due mesi fa, e insomma non è sicuramente una situazione carina, piacevole.
1: È un problema che sta riguardando un po' tutta Europa, nel senso che i rincari sono diffusi. Da noi incidono molto proprio le accise, che sono tutte le tasse che ormai, come sappiamo dai tempi della guerra in Etiopia degli anni 30, vanno avanti, si finanziano le grandi spese pubbliche. Comunque dando un'occhiata ci sono delle realtà in cui costa di più, per esempio in Danimarca la benzina è arrivata a 2,04 euro, però poi si va in paradisi fiscali come Malta, dove costa appena 1,02 euro, anche in Svezia, paradossalmente, tra i paesi cari per eccellenza, in questo momento la benzina costa 1,04 euro.
0: Non oso pensare che cosa costi fare il pieno magari in porto qua nei porti sardi, visto che appunto nelle scorse settimane abbiamo visto anche sui social un po' di video, sì, su un po' quello che succedeva con i conti da migliaia di euro a Porto Cervo. Adesso la nuova moda era far vedere quanto costano i pieni degli yacht.
1: Ovviamente la domanda crea l'offerta, e in mare chi ha bisogno di far carburante, a meno che non si attrezzi di bidoni, ma le grandi barche non lo fanno né lo possono fare. Ovviamente si viaggia con la benzina che costa in certi punti del Nord Sardegna 2,5-2,6 al litro, quindi prezzi veramente esorbitanti.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata della Strambata, lunedì 24 agosto, la prima della settimana. Io e Giulio Zasso ci saremo per tutto il resto della settimana fino a venerdì. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani.
1: A domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4:59.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere.

0: sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
0: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Un volo insolitamente più lungo del previsto, il segnale di cinture allacciate sempre acceso, l'apertura degli alloggiamenti, delle mascherine e dell'ossigeno su alcune file, poi l'atterraggio a Fiumicino con vigili del fuoco e ambulanze schierati. Il finale a lieto fine, la causa scopriranno dopo l'atterraggio i passeggeri, è uno pneumatico del carrello squarciato. Il Boeing 737-800 Aero Italia era partito da Cagliari alle 12.05 con 182 passeggeri e 6 membri di equipaggio. Prima dell'atterraggio l'aereo ha compiuto alcuni passaggi sul Tirreno, prolungando il volo per consumare carburante e ridurre il peso prima della discesa. L'arrivo a Fiumicino è avvenuto intorno alle 13.45. Aero Italia attribuisce, sulla base di una prima analisi, il danno alla possibile presenza di un corpo estraneo sulla pista di Elmas, che avrebbe forato la ruota durante il decollo. Le verifiche tecniche, precise la compagnia, non avrebbero rilevato altre anomalie all'aeromobile. Resta da accertare definitivamente la dinamica dell'episodio. L'ENAC, dopo i precedenti problemi di agosto, aveva assicurato di aver svolto tutti i controlli previsti. Il 5 agosto due voli Roma-Cagliari erano rientrati a Fiumicino per anomalie alla pressurizzazione, criticità operative a cui si aggiunge la carenza di posti nel controesodo. Cagliari-Milano senza disponibilità immediata, già esaurito il 31 agosto. Olbia-Milano, Alghero-Milano con i primi posti solo dal 27, Olbia-Roma dal 26 agosto.
1: Il dolore per Michela Rubiu, che non si spegnerà, come quello per Andrea Pintus, due famiglie spezzate, travolte, mentre una verità in parte scritta deve essere definita. Ora a UTA, dopo le primissime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, difeso dai legali Ettore Cinus e Gian Gregorio De Pascalis, manifesta il suo pentimento, continua e continuerà a farlo. E non vorrà stare in silenzio, è probabile che chiederà di essere sentito dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Il PM Gian Giacomo Pilia, che ha affidato gli accertamenti a un consulente forense. Il sospetto movente della gelosia, ma saranno gli smartphone e gli altri dispositivi elettronici a fornire un quadro più chiaro. Chiamate, messaggi, prosegue il lavoro dei carabinieri della compagnia di quarto e del nucleo investigativo. Mentre altri elementi arriveranno dall'autopsia eseguita dal medico legale Roberto De Montis e la sua equipe, che ha definito la distanza da cui il 39enne Alessandro Pintus avrebbe sparato. La drammatica Alba risale allo scorso 23 luglio. Il 39enne Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la 47enne, la moglie, dentro il caffè 1950 Solanas, per poi salire in auto direzione via della Sfodelo a Margine Rosso e colpire e uccidere anche il fratello Andrea.
2: La stagione dei record ad Alghero è fatta di crescita a due cifre e di un numero che spaventa, 2 milioni di presenze. Il clou ad agosto è inevitabile, ma la crescita è netta da maggio a settembre.
3: Maggio molto bene, giugno a doppia cifra la crescita, luglio 6 o 7 punti di miglioramento, parliamo di tasso di occupazione camere. E agosto pare ormai in conclusione seguire la scia di luglio.
2: Ora si punta a ottobre, molto però dipende dalla certezza dei collegamenti aerei.
3: Diciamo che gli operatori lavorano per cercare di far diventare ottobre un mese incluso in media stagione. Finché la destinazione è collegata Olbia e Alghero dai voli, l'operatore turistico può arrischiare delle aperture prolungate laddove in passato i rischi erano eccessivi.
2: L'altra faccia della medaglia è l'impatto sulla vita dei residenti, sui prezzi, sui servizi. Destagionalizzare l'obiettivo.
4: C'è un tema di overtourism che riguarda tutte le città del Mediterraneo. La grande sfida è quella di dilatare la stagione lungo tutti i 365 giorni dell'anno. Per fare questo non bastano il sole del mare, come ovvio, ma bisogna costruire una città a misura, insomma, di visitatore. Per questo un grande rapporto con le zone interne e un grande rapporto sulle verticali, lo sport, l'ambiente, il turismo esperienziale. Questo significa organizzare il prodotto, significa lavorare con tutti gli operatori e la filiera dei servizi, significa progettare.
5: Oltre 70.000 persone sono in quest'ultimo weekend, spiagge piene, strade affollate, servizi sotto pressione. Villa Simio Sfeconti, con un'estate da record, il turismo cresce del 5% rispetto al 2025, ma ora la sfida è riuscire a gestire numeri sempre più alti.
6: In questo momento abbiamo dei dati che ci confortano, abbiamo un più 5%, il che non è del tutto positivo perché troppe presenze mettono in crisi i nostri servizi, l'impatto antropico sta diventando devastante, infatti per questo è nata la provocazione del numero chiuso.
5: Ma il turismo resta il motore dell'economia locale, per operatori e commercianti l'estate è il momento clou.
7: Come sono andati gli affari? Non ci lamentiamo, qui a Villa Simius non ci lamentiamo, dai.
8: La stagione è andata abbastanza bene, i turisti l'hanno apprezzato, soprattutto il nostro gelato artigianale.
9: Le prenotazioni continuano ad arrivare, abbiamo prenotazioni anche per ottobre, addirittura per novembre inoltrato.
5: E poi ci sono loro, i vacanzieri arrivano per il mare, le spiagge di Villa Simius ripartono con il ricordo di un'estate bellissima.
7: It's very nice, beautiful. Yeah, the people are so cute, nice.
10: Ancora mi viene la pelle d'oca quando penso ai posti che siamo passati con le moto. Da vedere, in moto.
11: Stiamo andando sempre crescendo, abbiamo molti giovani, ragazzini, diciamo, come quest'anno ad esempio siamo circa una trentina, tra piccoli ragazzi e adulti.
12: La regata dei Spassonis va verso il suo mezzo secolo di vita ed in questa 45esima edizione ha contato la partecipazione di molti giovani che insieme ai veterani si sono cimentati in diverse competizioni.
13: Abbiamo voluto puntare molto sul rilancio di questo evento perché rappresenta al meglio l'identità, la storia, le tradizioni di questa comunità.
12: Le tipologie di regata sono state differenti, sono stati utilizzati i Cius a remi, delle imbarcazioni in legno con fondo piatto. A vincere è stato Matteo Pili. Un'altra regata si è svolta con i Sfassoni a remi, in questo caso ad imporsi è stato Davide Pili, mentre è stato il veterano Marco Pili a vincere la regata più spettacolare, quella con i Sfassoni a Cantoi, in cui si usa un'asta di canne per far leva sul fondo dello stagno. Le energie dei veterani si sono rivolte verso i ragazzi e le ragazze a cui viene tramandata la pregiata tradizione artigiana di costruzione dei suvassoni che può esistere da 7 o 9 fasce.
14: La spiga si chiude ancora con le dita, una piega dopo l'altra, dentro patate, formaggio, menta e quel sapore domestico che in Ogliastra vale quanto una firma. A girasole e grugioni sono tornati protagonisti nella 12ª edizione della Sagra all'Anfiteatro Comunale.
15: Durante tutto l'inverno, come potete vedere, le collaboratrici producono i culurgioni e siamo arrivati quasi a 15.000 produzioni di culurgioni. L'anno scorso era l'11ª edizione, abbiamo venduto 1.000 porzioni.
14: Quest'anno però attorno ai tavoli si giocava anche una partita importante, la candidatura al marchio Sagra di qualità dell'Umbria, un riconoscimento nazionale che guarda alla capacità di una festa di rappresentare davvero il luogo in cui nasce.
16: Io governo 60 ispettori di Sagra di qualità a livello nazionale, i quali poi escono e hanno una scheda di valutazione nella quale si parte da quella che è l'analisi della richiesta e seguire tutto quella che è l'operatività per arrivare alla gestione dei rifiuti.
14: E qui il curgione parte avvantaggiato, prima ancora di essere un piatto, è un gesto imparato guardando mani esperte. Girasole prova ora a portare quel gesto e l'Ogliastra che racchiude dentro una vetrina nazionale.
17: Quello che dobbiamo fare noi come Umbria, dobbiamo promuovere il territorio e per queste sagre non sono altro che promozione del territorio.
18: Un po' di fumo, ma niente paura. Si parte con la compagnia Sitting Duck, che apre la 10ª edizione del Mamatita Festival. Uno spettacolo divertente e poetico che porta in scena le peripezie di un gruppo di clown in panne con la propria auto.
19: Sitting Duck è una compagnia belga che attracca per la prima volta in Sardegna con lo spettacolo La Diana. Clown molto particolari, alle prese con una Diana, un'automobile che si trasforma davvero in un ingranaggio incredibile, fino a un finale inaspettato.
18: Organizzato dall'Associazione Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru, il Mamatita Festival esplora il tema del reincanto.
19: È un modo per dare una forma ai sogni, quindi immaginiamo degli spazi che come per magia poi si trasformano in luoghi di spettacolo dal vivo, ma soprattutto di divertimento e di emozioni.
18: Il ricco cartellone diffuso proporrà spettacoli sino al 6 settembre in numerosi paesi del nord-ovest dell'isola.
19: Saremo all'Argentiera, a Puti Figari, a Osilo e a Villanova Monteleone con una piccola sorpresa anche a Tempio Pausania.
20: La pelle e soprattutto in classifica la gioia dei primi 3 punti stagionali, strappati e male non fa a una diretta concorrente come il Parma. Ancora un giorno per godersela, poi il Cagliari metterà nel mirino la sfida con l'Inter, anche quest'anno favorita numero 1 per la conquista del titolo. Sfida ad altissimo rischio, ma i rossoblu confidano nell'effetto Domus e in un calcio d'estate che schiaccia i valori e che può ancora regalare sorprese. E poi a Parma si è visto un Cagliari che, a dispetto della giovane età, ha saputo leggere le varie fasi della partita per poi colpire al momento giusto. Quindi domenica sera sarà una sfida non ad armi pari, certo, ma dove tutto potrà accadere. Intanto, parallelamente, la società continua a lavorare sul mercato, che chiuderà il 1° settembre. Pisacane ha ribadito:
0: con la società c'è un confronto quotidiano, questo lo posso dire, e come ho detto ieri in conferenza, qualora ci fossero delle situazioni da prendere, la società non si farà trovare impreparata.
20: Il primo nodo da sciogliere resta il caso Esposito, con il giocatore sempre più nel mirino del Torino, con cui si discute di uno scambio che porterebbe in rossoblù l'esterno destro marocchino Abouklal. In questo modo verrebbe sistemato anche l'ultimo tassello mancante, riportando Adopo in mezzo e chiudendo le porte alla suggestione di un ritorno di Nandez. Si lavora anche alle uscite di giocatori fuori dai radar del tecnico. Prati piace al Racing di Santander, mentre Albarracín, non convocato per Parma come Di Paolo, è in partenza sempre per la Spagna, ma all'Albacete con la formula del prestito secco.
2: La Torres parte con una sconfitta befa in trasferta a Livorno, sassaresi con diversi infortunati, in vantaggio nel primo tempo, colpiti in pieno recupero da Mauete. La cronaca, il primo tempo è di marca rossoblù, la Torres gioca meglio e non ha timore da trasferta, tanto che va vicina al gol due volte nei primi 4 minuti, con Zecca che calcia da due passi sul palo esterno e con Di Stefano fermato dal portiere Martinez in uscita. Arriva anche la prima occasione del Livorno con il colpo di testa di Regazzetti e gran parata di Zaccagno. Passano i minuti ma è sempre Torres. Brentan servito da Scotto calcia debole, poi lo stesso Scotto al rientro a Sassari ci prova da lontano. Alla mezz'ora la rete di Di Stefano, l'uomo in più dello scorso finale di stagione. Il rasoterra è angolato e supera Martinez. Il Livorno prova a reagire, non trova spazio, Palazzo ci prova da lontanissimo, ma Zaccagno è davvero bravo. Torres però ingenuo al 38esimo, il tocco in aria di Berto che non spazza via la palla mette in difficoltà Pennington, ne approfitta Ramo che finisce a terra. Rigore di Carmine e 1-1. Nella ripresa la gara cambia volto, gioco frammentato, colpi proibiti e stanchezza. I padroni di casa ci credono di più e al 93esimo trovano la vittoria con Mauete sul filo del fuorigioco, gol confermato dopo la revisione al VAR.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio, Nanneddu Meu.
2: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce Ninna Nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
4: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re, lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Nel 2011 Maria Giovanna Cherchi incide l'album Deo e Tue, per il quale si avvale di testi scritti da diversi autori come Michele Pio Ledda, Maria Luisa Congiu, Gino Marielli. Questo è il brano omonimo dell'album.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: Approdata anche al talent show The Coach, la cantante gallurese Eliana Nieddu si era aggiudicata nel 2017 il Festival della Sardegna con il brano che stiamo per ascoltare. Era tutto previsto.

0: era tutto previsto. Così si intitola il brano che abbiamo ascoltato da Elianna Nieddu. Il videoclip del brano è stato girato nei suggestivi angoli di Tempio e della Gallura.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: In Uresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giubanna.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa «Zi dai chi ti vo be», che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsarese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Sedilo nel 1997.
1: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: Era diretto da Angelo Luca Bianchino il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Certo, perché da Cifadda trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza. Comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Un volo insolitamente più lungo del previsto, il segnale di cinture allacciate sempre acceso, l'apertura degli alloggiamenti, delle mascherine e dell'ossigeno su alcune file, poi l'atterraggio a Fiumicino con vigili del fuoco e ambulanze schierati. Il finale a lieto fine, la causa scopriranno dopo l'atterraggio i passeggeri, è uno pneumatico del carrello squarciato. Il Boeing 737-800 Aero Italia era partito da Cagliari alle 12.05 con 182 passeggeri e 6 membri di equipaggio. Prima dell'atterraggio l'aereo ha compiuto alcuni passaggi sul Tirreno, prolungando il volo per consumare carburante e ridurre il peso prima della discesa. L'arrivo a Fiumicino è avvenuto intorno alle 13.45. Aeritalia attribuisce, sulla base di una prima analisi, il danno alla possibile presenza di un corpo estraneo sulla pista di Elmas, che avrebbe forato la ruota durante il decollo. Le verifiche tecniche, precise la compagnia, non avrebbero rilevato altre anomalie all'aeromobile. Resta da accertare definitivamente la dinamica dell'episodio. L'ENAC, dopo i precedenti problemi di agosto, aveva assicurato di aver svolto tutti i controlli previsti. Il 5 agosto due voli Roma-Cagliari erano rientrati a Fiumicino per anomalie alla pressurizzazione, criticità operative a cui si aggiunge la carenza di posti nel controesodo. Cagliari-Milano senza disponibilità immediata, già esaurito il 31 agosto. Olbia-Milano, Alghero-Milano con i primi posti solo dal 27, Olbia-Roma dal 26 agosto.
1: Il dolore per Michela Rubiu, che non si spegnerà, come quello per Andrea Pintus, due famiglie spezzate, travolte, mentre una verità in parte scritta deve essere definita. Ora a UTA, dopo le primissime dichiarazioni spontanee, Alessandro Pintus, difeso dai legali Ettore Cinus e Gian Gregorio De Pascalis, manifesta il suo pentimento, continua e continuerà a farlo. E non vorrà stare in silenzio, è probabile che chiederà di essere sentito dal magistrato che si occupa dell'inchiesta. Il PM Gian Giacomo Pilia, che ha affidato gli accertamenti a un consulente forense, il sospetto movente della gelosia, ma saranno gli smartphone e gli altri dispositivi elettronici a fornire un quadro più chiaro. Chiamate, messaggi, prosegue il lavoro dei carabinieri della compagnia di quarto e del nucleo investigativo. Mentre altri elementi arriveranno dall'autopsia eseguita dal medico legale Roberto De Montis e la sua equipe, che ha definito la distanza da cui il 39enne Alessandro Pintus avrebbe sparato. La drammatica alba risale allo scorso 23 luglio. Il 39enne Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la 47enne, la moglie, dentro il caffè 1950 Solanas, per poi salire in auto direzione via della Sfodelo a Margine Rosso e colpire e uccidere anche il fratello Andrea.
2: La stagione dei record ad Alghero è fatta di crescita a due cifre e di un numero che spaventa, 2 milioni di presenze. Il clou ad agosto è inevitabile, ma la crescita è netta da maggio a settembre.
3: Maggio molto bene, giugno a doppia cifra la crescita, luglio 6 o 7 punti di miglioramento, parliamo di tasso di occupazione camere. E agosto pare ormai in conclusione seguire la scia di luglio.
2: Ora si punta a ottobre, molto però dipende dalla certezza dei collegamenti aerei.
3: Diciamo che gli operatori lavorano per cercare di far diventare ottobre un mese incluso in media stagione. Finché la destinazione è collegata Olbia e Alghero dai voli, l'operatore turistico può arrischiare delle aperture prolungate laddove in passato i rischi erano eccessivi.
2: L'altra faccia della medaglia è l'impatto sulla vita dei residenti, sui prezzi, sui servizi. Destagionalizzare l'obiettivo.
4: C'è un tema di overtourism.

0: che riguarda tutte le città del Mediterraneo. La grande sfida è quella di dilatare la stagione lungo tutti i 365 giorni dell'anno. Per fare questo non bastano il sole del mare, come ovvio, ma bisogna costruire una città a misura, insomma, di visitatore. Per questo un grande rapporto con le zone interne e un grande rapporto sulle verticali, lo sport, l'ambiente, il turismo esperienziale. Questo significa organizzare il prodotto, significa lavorare con tutti gli operatori e la filiera dei servizi, significa progettare.
1: Oltre 70.000 persone sono in quest'ultimo weekend, spiagge piene, strade affollate, servizi sotto pressione. Villa Simio Sfeconti, con un'estate da record, il turismo cresce del 5% rispetto al 2025, ma ora la sfida è riuscire a gestire numeri sempre più alti.
2: In questo momento abbiamo dei dati che ci confortano, abbiamo un più 5%, il che non è del tutto positivo, perché troppe presenze mettono in crisi i nostri servizi, l'impatto antropico sta diventando devastante, infatti per questo è nata la provocazione del numero chiuso.
1: Ma il turismo resta il motore dell'economia locale, per operatori e commercianti l'estate è il momento clou.
3: Come sono andati gli affari? Non ci lamentiamo, qui a Villa Simius non ci lamentiamo, dai.
4: La stagione è andata abbastanza bene, i turisti l'hanno apprezzato, soprattutto il nostro gelato artigianale.
5: Le prenotazioni continuano ad arrivare, abbiamo prenotazioni anche per ottobre e addirittura per novembre inoltrato.
1: E poi ci sono loro, i vacanzieri arrivano per il mare, le spiagge di Villa Simius ripartono con il ricordo di un'estate bellissima.
6: It's very nice, beautiful. Yeah, the people are so cute, nice.
7: Ancora mi viene la pelle d'oca quando penso ai posti che siamo passati con le moto. Da vedere, in moto.
8: Stiamo andando sempre crescendo, abbiamo molti giovani, ragazzini, diciamo, come quest'anno ad esempio siamo circa una trentina, tra piccoli, ragazzi e adulti.
9: La regata dei Sfassonis va verso il suo mezzo secolo di vita ed in questa 45esima edizione ha contato la partecipazione di molti giovani che insieme ai veterani si sono cimentati in diverse competizioni.
10: Abbiamo voluto puntare molto sul rilancio di questo evento perché rappresenta al meglio l'identità, la storia, le tradizioni di questa comunità.
9: Le tipologie di regata sono state differenti, sono stati utilizzati i Cius a remi, delle imbarcazioni in legno con fondo piatto. A vincere è stato Matteo Pili. Un'altra regata si è svolta con i Sfassoni a remi, in questo caso ad imporsi è stato Davide Pili, mentre è stato il veterano Marco Pili a vincere la regata più spettacolare, quella con i Sfassoni a Cantoi, in cui si usa un'asta di canne per far leva sul fondo dello stagno. Le energie dei veterani si sono rivolte verso i ragazzi e le ragazze a cui viene tramandata la pregiata tradizione artigiana di costruzione dei suvassoni, che può esistere da 7 o 9 fasce.
11: La spiga si chiude ancora con le dita, una piega dopo l'altra, dentro patate, formaggio, menta e quel sapore domestico che in Ogliastra vale quanto una firma. A girasole i grugioni sono tornati protagonisti nella 12ª edizione della sagra all'anfiteatro comunale.
12: Durante tutto l'inverno, come potete vedere, le collaboratrici producono i culurgioni e siamo arrivati quasi a 15.000 produzioni di culurgioni. L'anno scorso era l'11ª edizione, abbiamo venduto 1.000 porzioni.
11: Quest'anno però attorno ai tavoli si giocava anche una partita importante, la candidatura al marchio Sagra di Qualità dell'Umpli, un riconoscimento nazionale che guarda alla capacità di una festa di rappresentare davvero il luogo in cui nasce.
13: Io governo 60 ispettori di Sagra di Qualità a livello nazionale, i quali poi escono e hanno una scheda di valutazione nella quale si parte da quella che è l'analisi della richiesta e seguire tutto quella che è l'operatività per arrivare alla gestione dei rifiuti.
11: E qui il curgione parte avvantaggiato, prima ancora di essere un piatto, è un gesto imparato guardando mani esperte. Girasole prova ora a portare quel gesto e l'Ogliastra che racchiude dentro una vetrina nazionale.
14: Quello che dobbiamo fare noi come Umbria, dobbiamo promuovere il territorio e per queste sagre non sono altro che promozione del territorio.
15: Un po' di fumo, ma niente paura. Si parte con la compagnia Sitting Duck, che apre la 10ª edizione del Mamatita Festival, uno spettacolo divertente e poetico che porta in scena le peripezie di un gruppo di clown in panne con la propria auto.
16: Sitting Duck è una compagnia belga che attracca per la prima volta in Sardegna con lo spettacolo La Diana. Tre clown molto particolari alle prese con una Diana, un'automobile che si trasforma davvero in un ingranaggio incredibile, fino a un finale inaspettato.
15: Organizzato dall'Associazione Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru, il Mamatita Festival esplora il tema del reincanto.
16: È un modo per dare una forma ai sogni, quindi immaginiamo degli spazi che come per magia poi si trasformano in luoghi di spettacolo dal vivo, ma soprattutto di divertimento e di emozioni.
15: Il ricco cartellone diffuso proporrà spettacoli sino al 6 settembre in numerosi paesi del nord-ovest dell'isola.
16: Saremo all'Argentiera, a Putifigari, a Osilo e a Villanova Monteleone con una piccola sorpresa anche a Tempio Pausania. Lo suelta appena via.
17: Sulla pelle e soprattutto in classifica la gioia dei primi tre punti stagionali, strappati e male non fa a una diretta concorrente come il Parma. Ancora un giorno per godersela, poi il Cagliari metterà nel mirino la sfida con l'Inter, anche quest'anno favorita numero uno per la conquista del titolo. Sfida ad altissimo rischio, ma i rossoblù confidano nell'effetto Domus e in un calcio d'estate che schiaccia i valori e che può ancora regalare sorprese. E poi a Parma si è visto un Cagliari che, a dispetto della giovane età, ha saputo leggere le varie fasi della partita per poi colpire al momento giusto. Quindi domenica sera sarà una sfida non ad armi pari, certo, ma dove tutto potrà accadere. Intanto, parallelamente, la società continua a lavorare sul mercato che chiuderà il 1° settembre. Pisacane ha ribadito.
18: Con la società c'è un confronto quotidiano, questo lo posso dire, e come ho detto ieri in conferenza, qualora ci fossero delle situazioni da prendere, la società non si farà trovare impreparata.
17: Il primo nodo da sciogliere resta il caso Esposito, con il giocatore sempre più nel mirino del Torino, con cui si discute di uno scambio che porterebbe in rossoblù l'esterno destro marocchino Abouklal. In questo modo verrebbe sistemato anche l'ultimo tassello mancante, riportando Adopo in mezzo e chiudendo le porte alla suggestione di un ritorno di Nandez. Si lavora anche alle uscite di giocatori fuori dai radar del tecnico. Prati piace al Racing di Santander, mentre Albarracín, non convocato per Parma come Di Paolo, è in partenza sempre per la Spagna, ma all'Albacete con la formula del prestito secco.
19: La Torres parte con una sconfitta beffa in trasferta a Livorno, sassaresi con diversi infortunati, in vantaggio nel primo tempo, colpiti in pieno recupero da Mauete. La cronaca, il primo tempo è di marca rossoblù, la Torres gioca meglio e non ha timore da trasferta, tanto che va vicina al gol due volte nei primi 4 minuti, con Zecca che calcia da due passi sul palo esterno e con Di Stefano fermato dal portiere Martinez in uscita. Arriva anche la prima occasione del Livorno con il colpo di testa di Regazzetti e gran parata di Zaccagno. Passano i minuti ma è sempre Torres. Brentan servito da Scotto calcia debole, poi lo stesso Scotto al rientro a Sassari ci prova da lontano. Alla mezz'ora la rete di Di Stefano, l'uomo in più dello scorso finale di stagione. Il rasoterra è angolato e supera Martinez. Il Livorno prova a reagire, non trova spazio, Palazzo ci prova da lontanissimo ma Zaccagno è davvero bravo. Torres però ingenuo al 38esimo, il tocco in aria di Berto che non spazza via la palla mette in difficoltà Pennington, ne approfitta Ramo che finisce a terra. Rigore di Carmine e 1-1. Nella ripresa la gara cambia volto, gioco frammentato, colpi proibiti e stanchezza. I padroni di casa ci credono di più e al 93esimo trovano la vittoria con Mauete sul filo del fuorigioco. Gol confermato dopo la revisione al VAR.

0: l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Wings, Adolfo, ancora Romano. Dal lontano Romano! Che cosa? Alessandro Romano!
4: La nuova stagione si apre con i primi 3 punti in trasferta, ma per l'esordio in casa i ragazzi di Pisacane si troveranno davanti i campioni d'Italia. Domenica 30 agosto segui con noi la seconda giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20:15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20:45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Inter. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
5: Pronti in partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45€, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59€ e i Sake Bone Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evolutivi, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 600 157 000.
7: Scopri il programma WES.

0: comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
5: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
6: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
5: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Danni in varie zone dell'Alto Adige, con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
6: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
5: Il calcio, buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
6: Per il momento è tutto, più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1+1. 2 prodotti al prezzo di 1. Scopri di più su conad.it.
9: Radiolina.
8: Radio Notizie.
9: Buongiorno dalla redazione, martedì 25 agosto, Lele Casina al microfono, spazio alle notizie che arrivano dall'isola. Come di consueto nella prima edizione del nostro GR andiamo a dare uno sguardo al titolo principale dell'Unione Sarda di oggi, Politiche 2027, inizia la corsa verso la capitale, campo largo e centrodestra, la corsa verso Roma è iniziata, lo scacchiere delle politiche prende forma tra i papabili assessori e consiglieri regionali, con la giunta orientata verso il rimpasto. Nel fronte di Fratelli d'Italia e alleati pesa l'incognita Vannacci, che potrebbe trovare un argine nei partiti di matrice sarda. La cronaca da unionesarda.it: non ce l'ha fatta l'uomo coinvolto nell'incidente stradale accaduto ieri sera a Tortoli. Il 41enne, che risiede a Girasole e lavora al porticciolo turistico di Arbatax, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Bruzzo di Cagliari, dove era stato trasportato a bordo dell'elicottero della Reus. Le sue condizioni apparse già critiche sin dai primi momenti, ma non tali da far ipotizzare un epilogo tragico, sono precipitate dopo l'arrivo in ospedale. E sempre da unionesarda.it: la paura sul volo Cagliari-Roma, aereo che è atterrato con un pneumatico squarciato, è scattata la procedura d'emergenza all'aeroporto di Fiumicino, è atterrato con un'ora di ritardo, frammenti della gomma rinvenuti a Elmas, la compagnia, tutto si è svolto in piena sicurezza. E poi la West Nile, la febbre del Nilo che preoccupa, in poche settimane sono arrivati a 20 contagi nell'Oristanese, con l'ospedale San Martino che ora rischia di andare in tilt. Il primo caso di quest'anno a maggio, poi a luglio il secondo, purtroppo tragico, con la morte di una paziente novantenne. Poi l'escalation di queste ultime 3 settimane, 9 persone sono ricoverate a Oristano, altre in altri ospedali. Il nuovo appello della ASL alla prevenzione con anziani e fragili, che sono le persone più a rischio. Alcuni appuntamenti per oggi: questa sera alle 19 a Valledoria, nella foce del Coghinas, il festival Musica sulle Bocche ospita Ilaria Porcedo e Emanuele Contis con il progetto Lumia. Oristano, alla Chiostro Ospitali Sant'Antonio, alle 21 il concerto Matis contrabbasso solo di Salvatore Maltana, che apre il 19° festival Miniere Sonore. E poi lo sport: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari e Crespo Sentiti a Semini, dopo 2 giorni di riposo a seguito della bella vittoria di Parma. Tutti a disposizione per il tecnico Pisacane, fuorché Esposito, Trepiedrissi. Primo allenamento per l'ultimo arrivato a Fadera in uscita verso la Spagna, Prati al Racing di Santander e di Albarracín all'Albacete. Sconfitta per la Torres ieri a Livorno, nella prima giornata di campionato di Serie C, passati in vantaggio con Di Stefano al 30° del primo tempo. I sassaresi hanno subito il rigore del pareggio a fine primo tempo e il gol della beffa al primo minuto di recupero del secondo tempo. Gol evitabili per un deluso tecnico greco nel prossimo turno, la gara casalinga contro la San Benedettese. È tutto per adesso, fra poco su Radiolina Caffè Corretto con Francesca Figus, le news tornano fra un'ora.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
14: Radiolina presenta Caffè Corretto.
15: Venticinque agosto, martedì, a tutti voi il nostro buongiorno. Io sono Francesca Figus e insieme a me in regia c'è Fabio Leoni. Mi avete chiesto il santo del giorno. Ebbene, oggi è San Luigi. E invece la frase per incominciare questa giornata: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. La prendiamo in prestito da Primo Levi e poi durante il corso della trasmissione capiremo il perché. E allora abbiamo l'Unione Sarda diretta qui aperto sulla nostra scrivania, il quotidiano oggi in edicola, centropagina, una grande fotonotizia. Portocervo si blocca per Ivanka e stiamo parlando della primogenita, la figlia prediletta del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Andrea Busia, buongiorno.
8: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
15: E Andrea, soprattutto grazie per questo caffè corretto che alle 8:10 in apertura di trasmissione bevi insieme a noi. E allora, Ivanka sta arrivando, è arrivata, raccontaci cosa sta succedendo in Costa Smeralda.
8: Allora, tieni conto che le notizie su personaggi come Ivanka Trump sono abbastanza, come dire, difficili da reperire e da verificare. Comunque è certo che Ivanka Trump sia, diciamo, in zona e che farà un giretto probabilmente nelle prossime ore a Portocervo. Lo dicono le misure che sono state adottate, perché parliamo appunto della figlia del Presidente degli Stati Uniti e questo comporta tutta una serie di conseguenze dal punto di vista appunto della sicurezza che sono state, come dire, che non sono passate appunto inosservate a Portocervo. La prima è quella dell'interdizione alla navigazione, diciamo, all'ingresso nel porto della Costa Smeralda, e poi altre come i sopralluoghi che sono stati fatti per le possibili mete della, appunto, di Ivanka, come ad esempio una cena in ristorante, un pranzo in ristorante, certo, che sarebbe stato anche già individuato.
15: Assolutamente, quello lo so anch'io, ma il nome credo non possiamo dirlo, anche per motivi di sicurezza.
8: Sì, non diciamo niente.
15: Uno dei locali più alla moda in questo momento in Costa Smeralda.
8: Si parla anche di un giretto per un po' di shopping, che penso che la signora possa consentirsi, credo.
15: Crediamo anche noi. Ascolta Andrea, sembra con l'arrivo di Ivanka Trump e di suo marito, sembra un po' che la Costa Smeralda riviva antichi fasti.
8: Allora, diciamo che quest'anno è stato veramente un anno straordinario, perché lo dicono i dati di Excelsa, che è l'aviazione generale, ossia quel settore dell'aeroporto di Olbia che è dedicato all'aviazione privata, quindi i jet, gli aerei privati, che rispetto all'anno scorso, e ancora agosto non è finito, ha già un più 10%, e si tratta di persone, come dire, sono persone note, sono imprenditori, sono uomini d'affari, sono attrici, attori, cantanti, atleti di livello internazionale, e stanno tutti passando dall'aeroporto oppure arrivano con degli yacht in un numero assolutamente superiore a quello dell'anno scorso, che già era stata, diciamo, un'annata assolutamente come dire, con numeri rilevanti. Quindi è come dici tu, è una situazione positiva per la Costa Smeralda, che sta veramente ritornando tra le mete internazionali turistiche più importanti.
15: Orlando Bloom, Jean-Claude Van Damme, Gwyneth Paltrow, Michael Jordan tra i nomi che tu citi, certo. Paris Hilton è lo stesso fratello di Ivanka Trump, che sarebbe già
8: primi di agosto. Si dice che sia arrivato proprio in concomitanza con l'arrivo di Paris Hilton, e si parla di questo concerto privato in una villa a cui avrebbe partecipato Donald Trump Jr., un concerto di Paris Hilton, appunto.
15: E la Costa Smeralda, Andrea, come tu ci insegni e scrivi sempre perfettamente, continua a essere una delle mete più conosciute, più ambite del mondo. Unione Sarda, pagina 6 del nostro quotidiano. Grazie Andrea Busia per questo risveglio insieme a noi, continueremo a seguirti nel corso della giornata. Arriva la musica qua su Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Radiolina estate.
1: Caffè corretto.
5: Dal gossip dorato e presidenziale della Cosa Smeralda alla cronaca che ci riporta in noi con i piedi per terra. In Sardegna i prezzi del carburante sono tra i più alti d'Italia. Andrea Artizzu, buongiorno.
6: Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Buongiorno.
5: E
6: buongiorno.
5: Allora, siamo a pagina 7 del quotidiano e non abbiamo buone notizie da raccontare al nostro pubblico.
6: No, non ce l'abbiamo, ma è un pubblico che conosce purtroppo molto bene i prezzi del carburante, perché tutti dobbiamo purtroppo rifornire. Sì, i prezzi sono alle stelle e sono destinati oltretutto a salire, perché ricordiamo che domani scade la proroga dello sconto sulle accise del Ministero delle Imprese del Made in Italy, quindi da domani il gasolio costerà 17 centesimi più.
5: Questa questi due giorni di tregua, no? che sono serviti poco e niente.
6: Esatto, ci sarà un assalto alle pompe, perché 17 centesimi non sono pochi, però insomma è una situazione molto delicata, su questo non c'è dubbio, siamo tra le più alte d'Italia e fa più rabbia perché abbiamo la raffineria a due passi, la raffineria della Saras qui, e quindi uno con ragionamento

0: l'impianto di distribuzione dove costa di meno, insomma, il carburante. E se siete noi vicinanti, insomma, fateci un saltino a fare il pieno. Ecco.
1: E fatecelo sapere, 340 87 15 015 è il nostro numero per inviarci i vostri messaggi. In questo momento abbiamo, secondo il grafico assolutamente preciso che il nostro quotidiano pubblica oggi, il gasolio 2,141, la benzina 2,022, GPL 0,860 e sono ovviamente i prezzi del self. Complicato, esatto. È molto molto complicato, ci prepariamo a un autunno, Andrea, di stangate.
0: Penso proprio di sì, perché non si vede la soluzione al problema. Tutti parlano di speculazione, ma nessuno ha le armi o la bacchetta magica per combattere questa speculazione che evidentemente arriva dalle compagnie petrolifere, perché chi ci guadagna? I benzinai poveretti mi spiegavano che non ci guadagnano un centesimo.
1: È molto interessante, infatti, esatto, anche il dato che pubblichi, no? Perché poi ce la prendiamo tutti quando andiamo al distributore con chi lì lavora. Sì. E l'altro esatto. Numero che tu pubblichi è il guadagno dei gestori per ogni litro di carburante. Quanto è?
0: 3 centesimi al litro, quindi devi macinare decine di migliaia di litri, insomma, per coprire le spese e per portare a casa lo stipendio, ecco. E ti dicevo, loro anzi sono penalizzati perché devono anticipare il capitale, perché devono anticipare la spesa, e quindi puoi immaginare i costi che ci sono nelle banche e con tutto quello che comporta l'aumento del carburante. Insomma, anche loro non ci stanno a fare i parafulmini, ecco, di questa situazione.
1: Pagina 7 dell'Unione Sarda oggi in edicola, l'inchiesta di Andrea Artizzu, dal nord al sud dell'isola abbiamo analizzato il prezzo dei carburanti alle stelle. Andrea, allora facci sorridere.
0: Dunque, allora, perché io sto diventando ormai...
1: Beh, tradizione. Ma allora io lo dico al nostro pubblico, Andrea accetta di collegarsi qua a Caffè Corretto solo se io e Fabio Leoni gli facciamo lanciare un brano. E allora...
0: Oggi io vi propongo un brano che secondo me è molto simpatico, oltretutto ripreso anche da Elio Lestorettese, che commentava la sfida politica tra Letizia Moratti e Giuliano Pisapia. Ebbene, questo è un brano del Quartetto Cetra e si chiama Lei mi voleva bene.
1: Grazie Andrea.
0: Grazie a voi.

0: Che bello questo swing del quartetto Cetra, dalla musica al calcio, figlio di Paolo, nipote di Cesare, un destino nel cognome. Fabiano Gaggini, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Siamo qua per arrivare alle pagine dello sport del nostro quotidiano, siamo a pagina 42 e oggi tu ci racconti Daniel Maldini.
1: Sì, c'è la grande attesa su questo esordio in campionato di Daniel Maldini e l'attesa è stata premiata con una grande prestazione, è stato veramente un impatto positivo quello di Daniel Maldini, fantasista milanese, è arrivato proprio in chiusura di mercato, ci è piaciuto, si è inserito subito nella squadra, nei meccanismi dell'allenatore, ha fatto delle cose interessanti, ancora chiaramente deve crescere sotto alcuni aspetti, soprattutto in fase difensiva gli chiedessi qualcosa un po' di qualcosa in più l'allenatore, però diciamo che l'impatto è stato buono e adesso per lui ci sarà il derby, no? Essendo un, come hai detto tu, il figlio di Cesare Paolo
0: Maldini, un destino, no Fabiano?
1: Un milanista dentro, domenica c'è Cagliari-Inter, quindi è la sua partita.
0: Grande famiglia, grande cognome che il giovane Daniel, 24 anni, si porta dietro. Hai già avuto modo di conoscerlo, di parlare con lui?
1: No, però vi preannuncio possibile sorpresa proprio su Raviolina giovedì, perché giovedì ricomincia il Cagliari in diretta, no? Con Valentina Caruso e Alberto Masu, la nostra trasmissione viene registrata sugli studi di Raviolina, dove sei tu in questo momento.
0: Una delle trasmissioni più amate, più seguite della nostra radio, dedicata al grande calcio, quindi sono sicura, Fabiano, che riuscirete a stupirci anche questa stagione.
1: Sì, su Videolina anche alle 18.30 giovedì, ogni giovedì alle 18.30, e giovedì la prima puntata, a proposito di Maldini, potrebbe esserci una sorpresa, però aspettiamo ancora qualche giorno per svelarla. E, diciamo che per lui è una grande questa di Cagliari è una grande possibilità, perché ha girato un po' di squadra, no? Lui è esploso nel Milan, tutte le giovanili nel Milan, ha avuto un impatto buono nel Milan, poi ha iniziato a cercarsi altrove, come spesso capita ai figli d'arte, una sua storia, e ha cambiato squadra diversa quasi praticamente ogni anno, e ora cerca a Cagliari la consacrazione, come è successo a tanti altri giocatori, e speriamo che sia per lui appunto Cagliari il posto giusto per poter dare una svolta alla sua carriera.
0: Vetrina delle pagine dello sport scritta da Fabiano Gaggini, tutta da leggere, e a me piacciono molto anche i numeri che riporti, per i numeri mi incuriosiscono sempre, quindi sono tutti i numeri di Daniel Maldini: 15 i gol segnati, 7 le squadre dove ha giocato, 6 le presenze in nazionale e 1 il trofeo vinto in carriera. Fabiano Gaggini, grazie, non sveliamo molto ancora della tua trasmissione, ma magari insomma nelle prossime ore diremo qualcosa di più al nostro pubblico. Grazie Fabiano, noi ci vediamo più tardi in redazione. Le pagine dello sport dell'Unione Sarda sono sempre ricchissime e io vi segnalo anche a pagina 43 la rubrica del nostro Lele Casini, che avete appena ascoltato qui in diretta con le news. E allora andiamo con il segnale orario e poi torniamo in diretta.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Oh no!
4: no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
11: Caffè Corretto.
0: Arrivano dalla Norvegia per cantarci tutta la forza di un amore magnetico. De Bausa, Radiolina.

0: Caffè Corretto, ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari. Adesso parliamo di letteratura, di grande letteratura, perché il britannico The Telegraph ha inserito il sistema periodico di Primo Levi tra i 50 più grandi libri di tutti i tempi, accanto all'Odissea, alla Divina Commedia, alla Don Chisciotte e a Guerra e Pace. Ne parliamo con Antonio Boggio, scrittore amatissimo che da Carloforte sta conquistando migliaia e migliaia di lettori in tutta Italia. Buongiorno!
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Ecco, come stai innanzitutto?
1: Ma dai, tutto bene, grazie.
0: Beh, tutto bene, bellissimo, soprattutto insomma, grazie per aver inserito questo collegamento tra i tuoi impegni, perché io ti seguo e stai davvero presentando i tuoi romanzi, questi tuoi noir di grande fascino in giro per tutta la nostra Sardegna.
1: Allora, grazie mille.
0: Tu sei un ottimo scrittore, ma sei anche un ottimo lettore. Allora, chi meglio di te per commentare questa notizia che mi fa veramente piacere?
1: Ma sì, grazie intanto. Guarda, questa notizia devo dirti che mi ha fatto riflettere tantissimo. Intanto sull'importanza di Primo Levi, ecco,
0: esatto, che
1: non è da dimenticare.
0: Esatto.
1: Diciamo non solo come testimone della Shoah per la sua grande opera famosissima da noi, ma proprio perché lui è stato uno scrittore capace di interrogare proprio l'essere umano, e l'ha fatto proprio con uno sguardo rigoroso, cioè senza mai semplificare quello che è il bene e il male, no? E forse un po' questa notizia mi ha fatto un po' pensare anche a quella che è la mia ignoranza, no? Perché credo comunque che in Italia associamo immediatamente il suo nome al libro più famoso, che è Se questo un uomo, no? Che è un libro imprescindibile, che io ho letto a scuola, che per fortuna ci fanno leggere a scuola, spero a tutte le scuole.
0: Speriamo,
1: e che ha formato generazioni di lettori, no? Invece questo, diciamo, libro che incorona il Telegraph tra i top 50, che è il sistema periodico, credo sia un po' meno presente in Italia nel nostro, diciamo, immaginario. Allora mi ha colpito il fatto che proprio fuori dall'Italia invece questo libro di un nostro scrittore venga considerato uno dei grandi libri, cioè di ogni tempo, cioè accanto appunto a Dante, a Omero, no? È una cosa molto importante, e mi sono incuriosito, sono andato, diciamo, a documentarmi. È sicuramente un libro che leggerò, che è fatto da 21 racconti, cui titoli sono presi da elementi chimici, perché Levi era un chimico, e questi elementi chimici diventano, come dire, materia narrativa, cioè lui tramite, con questo escamotage, riesce a parlare di tutto, di identità, di memoria, e mi sembra una cosa eccezionale. Ho trovato una frase che mi ha colpito tantissimo, che secondo me racconta proprio tutta quest'opera, che dice, me la sono segnata con un fogliettino, racconta. Che dice: vincere la materia e comprenderla, e comprendere la materia è necessario per comprendere l'universo e noi stessi. Secondo me rappresenta un po' quella che è tutta l'opera di Primo Levi, no? È una cosa molto molto, secondo me, importante. E guarda, e poi questa notizia, secondo me, ci rilancia un po' quelli che sono i tempi nostri, i tempi moderni, la vita dei libri, no? Che è sempre una vita più breve, che si dura sempre meno negli scaffali, esatto, dopo pochi mesi, se non dopo poche settimane vengono, come dire, cancellati da nuove uscite. Però alcuni libri, come questo di Levi, hanno vite misteriose, a volte magari vengono dimenticati in un paese e vengono riscoperti in altri paesi o da nuove generazioni, quindi questo mi ha sempre fatto pensare, questo meccanismo, che una volta che un libro poi viene pubblicato non è più dell'autore, no?
0: È di tutti noi. E poi, Antonio, lo sappiamo bene che le classifiche letterarie valgono quel che valgono, i libri non corrono certo i 100 metri, Dante non deve battere Tolstoi ai rigori, però questa scelta rende finalmente, no? Giustizia a Primo Levi, e spero che oggi forse basterebbe anche che uno o due degli spettatori, no? che ci stanno ascoltando allunghino la mano verso la libreria e scelgano di passare un paio d'ore insieme alla grande letteratura. Antonio Boggio, grazie per essere stato con me questa mattina, grazie per questo caffè corretto, non vedo l'ora di risentirti con qualche novità su un nuovo romanzo, perché lo sai che i tuoi gialli mi mancano già? E allora, perché Antonio, Fabio, l'abbiamo perso, certo, perché è a Carloforte, quindi tra le onde di Carloforte. Ciao Antonio Boggio, adesso un po' di romanticismo, quello che piace a me, perché abbiamo Ultimo qui a Radiolina.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Gelato Affogati Cardora Agida 500 grammi, vari gusti, 1,99 euro. Bibite San Pellegrino, 1 litro e 200, vari gusti, 99 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
0: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tra la giornata del 25 e del 28 agosto in Sardegna è atteso il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale associato all'afflusso di masse di aria calda dal Nord Africa e quindi di nuovo un marcato aumento delle temperature. Tornerà il caldo intenso e per questa ondata di caldo di fine estate, soprattutto sulle zone interne con massime diffusamente tra i 35 e i 40 gradi, superiore addirittura nella Valle del Tirso e nel Campidano dove si toccheranno i 42-44 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
11: E allora, eccoci di nuovo qua insieme, Caffè Corretto 8:50, mentre in questi mesi caldi, caldissimi di vacanza, la parola più cercata non è stata sole, cuore, amore, mentre in tanti eravamo intenti a vivere il nostro sogno di mezza estate. Il termine più ricercato è stato femminicidio. Ne parliamo con l'avvocatessa Claudia Ribellino Becce, sempre in prima linea per la difesa delle donne. Buongiorno.
12: Buongiorno a tutti e a tutti e grazie per questo invito, Francesca.
11: Allora, è un invito, Claudia, che mi dispiace farti perché mi piacerebbe una volta parlare con te, no? di qualcosa che ci fa sorridere.
12: Sì, non abbiamo più voglia di parlare di questi temi, vero? Purtroppo però dobbiamo farlo.
11: Dobbiamo farlo, grazie, perché ci sono poi professionisti come te che ci riportano a un'analisi concreta e razionale. Mi ha molto stupito questo dato che è arrivato in redazione nei giorni scorsi, no? Chi ci ascolta era in spiaggia, magari stava bevendo un aperitivo al tramonto, era accanto alla persona che ama, in vacanza insieme ai propri figli, in montagna, al mare. La parola femminicidio invece non è stata dimenticata.
12: Sì, allora ha un significato ambivalente questo dato. Da una parte c'è più consapevolezza, no? Lo cerchiamo perché sappiamo che esiste, dall'altra però continuiamo a interrogarci, forse non sappiamo fino in fondo cos'è, abbiamo ancora bisogno di capire. Certo è che la parola femminicidio ci insegna la forza del linguaggio. Ricordiamoci che non è un neologismo, è stata usata per la prima volta in francese nel 76 dalla criminologa Russell, poi ripreso in spagnolo dalla antropologa messicana Lagarde, e in Italia abbiamo imparato a usarlo proprio negli anni 2000, quando poi è entrato nella Treccani ed è stato nel 2023 la parola proprio dell'anno scelta dalla Treccani, e nel 2025 è diventato un'autonoma fattispecie di reato entrando nel nostro codice penale nell'articolo 577 bis. Allora, questa storia ci insegna che il linguaggio può anticipare il diritto e che le parole determinano quello che una società può vedere, ma può anche combattere.
11: Dedicato, Claudia, no? A chi invece vuole convincerci che il femminicidio non esiste. Sono state otto, purtroppo dobbiamo fare anche, è terribile, no? Cerchiamo di fare i passi avanti e invece c'è chi vuole ancora riportarci indietro nei secoli bui. Sono state otto le donne uccise nelle ultime settimane.
12: Sì, devo dirti, è stata un'estate terribile. L'ultima, la storia di Tania Terrin ci insegna proprio quali sono anche le debolezze del nostro sistema proprio nella protezione delle donne, no? Ricordiamoci che la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne ci dà tre direttrici, che sono la repressione, la prevenzione e la protezione. Ecco, sulla protezione il nostro sistema è molto debole. Ricordiamoci che la Terrin aveva denunciato già un tentato strangolamento. E era arrivato a giugno solo un ammonimento del questore, e pare perché non abbiamo ovviamente letto gli atti, letto il fascicolo, che l'autore di questo delitto fosse già stato denunciato più volte da altre donne, no? E allora forse c'è veramente una criticità nel valutare il quadro della pericolosità e del rischio che corrono le donne.
11: Senti, Claudia, Giulia, buongiorno, avvocatessa senatrice. Dopo proprio questo ennesimo caso di cronaca, ha detto serve il carcere, serve solo il carcere per questi uomini. Che cosa ne pensi?
12: Ma allora, io ho letto la sua intervista e devo dirti che lei, al di là del titolo, che ovviamente punta sull'aspetto sensazionalistico, dice anche molto di più e cose molto interessanti. Lei è bravissima e quindi ha colto subito il nodo, che è quello della sottovalutazione, perché guarda, Francesca, c'è un problema di cui parliamo poco, ma che purtroppo è poi alla base di tutto. Cioè, ancora oggi una donna che denuncia troppo spesso deve dimostrare di essere credibile, no? Di dire la verità, e lo dimostra il dibattito sul consenso in tema di violenza sessuale. Lo sappiamo, la legge è ferma in Senato, e una delle principali preoccupazioni emerse durante il dibattito è stato il rischio di avere denunce false o strumentali. Allora, quando una donna denuncia una violenza, il nostro primo riflesso culturale è domandarci se stia dicendo la verità, e questo francamente è inaccettabile, perché una denuncia sottovalutata è veramente un'occasione di protezione perduta.
11: Però alle donne, noi lo diciamo e qui a Radiolina non ci stancheremo mai di ripeterlo, denunciate, perché è il primo atto, e denunciare dimostra tutta la vostra forza. Mai, no, giusto Claudia, mai.
12: Giusto, bisogna
11: fare
12: assolutamente
11: finta di niente.
12: Assolutamente, sempre denunciare. Poi però il sistema deve farsi trovare pronto a proteggere, perché questo è un dato fondamentale.
11: E a Radiolina sapete, tutte le donne che ci ascoltano, che qui potrete sempre far sentire la vostra voce. Claudia Rabellino Becce, grazie per questo caffè
12: grazie a te, grazie a voi.
11: Bevuto con me questa mattina, e io spero davvero di sentirti la prossima volta per raccontare al nostro pubblico invece con un sorriso i passi avanti che sono stati davvero fatti.
12: E ce lo auguriamo veramente. Grazie Francesca.
11: Grazie. Allora, noi continuiamo con la musica, e anche questa coppia, Fabio Leoni, mi piace tanto, Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 8:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Russia ha colpito nella notte quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio a Fimsky. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre e novembre. Esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
4: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
5: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume, durante il quale sono state sottratte tre tavole appartenenti al celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dalle PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
4: Una donna di 72 anni è morta a Qualiano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A rendere noto il decesso della donna è stato il sindaco del comune, Raffaele De Leonardis, che ha confermato la presenza di altri tre contagiati del virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti.
5: Economia. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese.
4: Lo sport, giornata speciale quella di oggi per Kimi Antonelli, che compie 20 anni. Il pilota italiano della Mercedes, nato a Bologna il 25 agosto 2006, avrà sicuramente di che festeggiare, considerando la sua incredibile stagione con la scuderia di Brackley Team, con cui ha debuttato nel Circus nel 2025, prendendo il posto di Lewis Hamilton. Kimi è attualmente leader del mondiale di Formula 1 a quota 242 punti, a più 59 sul suo compagno di squadra George Russell sulla Ferrari di Hamilton.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad! Via, fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione del nostro GR, ancora un saluto da Lele Casina al microfono, la cronaca in apertura, andiamo su nelsarda.it. Non ce l'ha fatta l'uomo coinvolto nell'incidente stradale accaduto ieri sera a Tortoli. Il 41enne che risiedeva a Girasole e lavorava al porticciolo turistico di Arbatax è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Bruzzo di Cagliari, dove era stato trasportato a bordo dell'elicottero della Reus. Le sue condizioni apparse già critiche sin dai primi momenti, ma non tali da far ipotizzare un epilogo così tragico, sono precipitate dopo l'arrivo in ospedale. La West Nile, la febbre del Nilo che preoccupa nell'isola. In poche settimane sono arrivati a 20 contagi nell'Oristanese, con l'ospedale San Martino che ora rischia di andare in tilt. Il primo caso di quest'anno a maggio, poi a luglio il secondo, purtroppo tragico, con la morte di una paziente novantenne. Poi l'escalation di queste ultime 3 settimane, 9 persone sono ricoverate ad Oristano, altre in altri ospedali. Nuovo appello della ASL alla prevenzione con anziani fragili, che sono le persone più a rischio. Continua a salire il prezzo medio dei carburanti nell'isola. Dai dati appena diffusi dal Ministero, il prezzo medio del diesel in Sardegna è di 2,146 euro al litro, 5 millesimi in più rispetto a ieri. Stesso aumento per il prezzo medio della benzina, che è salito a 2,027 euro al litro, fermo il prezzo medio del GPL servito, come ieri attestatosi a 0,860 euro al litro. Incidente della notte a Olbia nella statale, nella strada provinciale 59, intorno alle 2, una macchina con 3 persone a bordo è finita in un fossato fuori strada, lievemente feriti gli occupanti del mezzo. Questa sera alle 19 nella foce del Coghina a Savalledoria ci sarà il Festival Musica sulle Bocche, che ospita Ilaria Porcedo e Emanuele Contis con il progetto Lumia Oristano. Invece al chiostro ospitali Santi Antoni alle 21 il concerto Mattis contrabbasso solo di Salvatore Maltane, che apre il 19° Festival Miniere Sonore. Il calcio, questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari al Crespor Center di Assemini dopo 2 giorni di riposo a seguito della bella vittoria di Parma. Tutti a disposizione per il tecnico pisacane, fuorché Esposito, Trepi e Idrissi. Primo allenamento per l'ultimo arrivato a Fadera, in uscita verso la Spagna Prati, al Racing di Santander e Albarracín all'Albacete. E chiudiamo con la sconfitta della Torres ieri a Livorno, nella prima giornata del campionato di Serie C. Passati in vantaggio con Di Stefano nel primo tempo, i saresi hanno subito il rigore del pareggio a fine primo tempo e il gol della beffa al primo minuto di recupero della gara. Gol evitabili per un deluso tecnico greco. Nel prossimo turno la gara casalinga contro la San Benedettese. È tutto, a più tardi.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 24 al 29 agosto potrai acquistare in offerta l'arista di suino a trancio di origine sarda a 99 centesimi letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.

0: caffè corretto.
1: Sono le 9:12 qui a Radiolina e questa settimana è il momento di una cartolina dalle vacanze. A inviarcela oggi è Anna Floris, tennista cagliaritana, bandiera sarda del tennis in tutto il mondo. Buongiorno Anna.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Eccola. E allora Anna, che estate è stata per te?
2: Beh, un'estate bellissima, soprattutto quest'anno è stata un'estate speciale perché sono in dolce attesa, quindi
1: allora io in realtà questo lo sapevo perché chi ti segue, sono i tantissimi sui social, hanno potuto commentare, no, con un bagno di cuori lo scatto che ti raffigura con il pancione, quindi grazie per averlo svelato anche qui a noi, averlo raccontato anche qui a noi a Radiolina. E allora, mamma tennista, raccontaci,
2: sì,
1: intanto,
2: esatto,
1: stai continuando ad allenarti? Come funziona adesso?
2: Allora,
1: un grosso
2: adesso
1: cambiamento,
2: no,
1: per il tuo corpo.
2: Adesso io lavoro a Viterbo, già da un po' avevo smesso a livello internazionale, però continuavo sempre a gareggiare a livello nazionale in tutta Italia e facevo anche i campionati a squadre. Poi mi sono dovuta fermare perché ho avuto una mio pericardite, però ovviamente diciamo tutto a posto perché solo a livello agonistico non ho più potuto competere, però ecco, allora a questo punto poi sono in dolce attesa, quindi mi sono dovuta completamente fermare, quindi di questo io sono felicissima, però lavoro sempre tranquillamente in campo, tranne gli ultimi due mesi che passerò sicuramente, certo, molto tranquillamente perché non potrò muovermi tantissimo.
1: Sappiamo già se è bambino o bambina?
2: È femmina.
1: Sarà una tennista?
2: Speriamo,
1: è la
2: dai,
1: che ti fanno tutti.
2: Me lo fanno tutti, me lo fanno tutti, già mi dicono: "Ah, già c'ha già la racchetta dentro la pancia". Questa è la prima cosa che mi dicono. Vediamo, deciderà lei, tanto lei sicuramente cadrà dentro il circolo, perché noi staremo sempre dentro.
1: Tra te e tuo marito.
2: Esatto. Lavoriamo tutte e due nel tennis, quindi sicuramente dentro il campo ci starà, poi sarà lei a decidere. A me piacerebbe, però poi farà lei la scelta.
1: Assolutamente, questo è molto molto giusto e
2: sì,
1: molto intelligente,
2: è la cosa fondamentale
1: da parte tua. Senti Anna, questo magari può essere anche il momento per dedicarsi più alle nuove generazioni.
2: Esatto, questo sarà un nuovo momento, anche perché poi adesso il tennis sta andando molto alla grande,
1: esatto,
2: c'è un boom pazzesco nel tennis con Sinner che comunque è il campione del mondo, che li vogliamo dire, poi vedremo un po' chi saranno le nuove generazioni. Comunque ci abbiamo un sacco di atleti molto bravi anche a Viterbo che stiamo seguendo e stiamo tirando su. Poi
1: tu giochi
2: sicuramente
1: poi da quando sei bambina, tu eri davvero...
2: Io sì, gioco, ho iniziato a 5 anni.
1: Eri davvero piccola. E il tennis, oltre alla moda del momento che giustamente Sinner sta facendo conoscere, il tennis è un grande sport, non solo per il nostro fisico ma anche per la nostra mente.
2: Sì, esatto, il tennis è uno sport completo, che dicono molti che non è così, invece è uno sport completo sia perché il boom del momento, va bene, ma poi anche perché mentalmente è molto mentale, quindi diciamo ti aiuta a superare tante cose anche fuori dal campo, capito? Quindi è molto importante fare tennis, ma fare proprio sport in generale, quindi lo consiglio a tutti.
1: Come si chiamerà la piccola Anna?
2: Non sappiamo ancora,
1: non
2: stiamo decidendo, purtroppo non ve lo posso dire ancora.
1: Allora facciamo così: quando ci avvicineremo al parto e il nome sarà pronto, regalacelo qua su Radiolina.
2: Vai, perfetto, come no, va benissimo,
1: allora,
2: ve lo dico immediatamente.
1: La cartolina di Anna Floris arriva dalla sua Viterbo, passando per Cagliari, la città dove è cresciuta e dove ha cominciato a giocare a tennis, il nostro abbraccio più grande e i nostri auguri. Ciao Anna.
2: Grazie, un bacione a tutti. Grazie.
1: Ciao
2: mille.
1: Anna, grazie. E allora noi andiamo ancora con un po' di musica e abbiamo Manu Chao.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: ...116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: È brava, è bella, e tornando a parlare di tennis, nel blocco precedente abbiamo avuto ospite Anna Floris. Beh, pare che questa DJ abbia addirittura conquistato il cuore di Matteo Berrettini. C'è Peggy Gou a Radiolina Woman.

Gigu era star qui a Radioline. Adesso in chiusura di Caffè Corretto torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Insieme a me c'è Luigi Frigoli. Un'ultima ora appena arrivata in redazione destinata a far ballare le borse. Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Luxottica. La lettera ha mareggiato una gestione distante e impersonale.

0: perché allora ieri c'era stato un incidente alle porte di Tortolini, nella zona industriale, e è rimasto vittima un motociclista trasportato al Brozzu in condizioni gravissime. Purtroppo è arrivata la notizia che il centauro 41enne di Girasole, trasferito in ospedale, è deceduto per le ferite troppo gravi riportate. Nella notte c'è stato un altro incidente a Olbia, alle porte di Olbia, sulla provinciale 59, con un'auto che è finita in un fossato. Tre persone sono rimaste ferite e questa mattina intorno alle 7 a Macomer sulla 131 un'auto articolata è stato coinvolto in un incidente, quindi strada bloccata, soccorsi e traffico deviato. Poi stiamo monitorando, anzi abbiamo appena guardato il nuovo aggiornamento, la situazione dei prezzi del carburante, che appunto è osservata speciale.
1: Terribile. Quanto siamo, Luigi?
0: Allora, abbiamo appena guardato, ieri in Sardegna il prezzo del gasolio era 2,141 euro, questa mattina è già 2,146 euro e la benzina era 2,022 e oggi è a 2,027. Perché? Perché insomma c'è attesa per dal governo di sapere, domani scade la mini proroga del taglio dei provvedimenti per contenere i costi, però è una, insomma, non si sa ancora se verrà estesa oppure no, e altre associazioni dei consumatori segnalano che se non ci sono degli interventi non spot, cioè, ma come dire strutturali, addirittura il prossimo weekend i prezzi potrebbero, almeno per il gasolio, toccare i 2 euro. I 2,3 euro, quindi insomma si attende proprio nelle prossime ore, come ha detto anche il ministro dell'ambiente e altri esponenti del governo, una nuova proroga. Teniamo conto che poi c'è il controesodo nei prossimi
1: assolutamente,
0: giorni,
1: assolutamente, certo,
0: gli italiani, i sardi, gli italiani potrebbero insomma arrivare a pagare anche prezzi record, perché ieri si è raggiunto un record secondo le associazioni dei consumatori che non si toccava da anni.
1: E naturalmente su unionesarda.it tutte le novità. Luigi, leggo qui insieme a te invece l'ennesimo caso di Aero Italia. Un Cagliari-Roma a terra con un pneumatico squarciato, scatta la procedura d'emergenza.
0: Eh sì, esattamente, ieri sono, almeno da quanto è stato poi ricostruito dalle testimonianze, vissuti dei momenti di paura su un volo che è decollato da Elmas in direzione di Fiumicino, perché alla partenza, al decollo, c'erano dei frammenti a quanto pare sulla pista di Cagliari e quindi lo pneumatico del volo si è squarciato, e quindi poi ovviamente all'arrivo a Fiumicino il problema era persistente, quindi è scattata una procedura di emergenza. Pare che alcune testimonianze dicono che durante il volo insomma non fosse tutto quanto perfetto, fosse un po' traballante, un po' insomma. Ci sono delle testimonianze, poi gli ascoltatori possono andare a leggersi la cronaca di quello che è accaduto, ma insomma è stato un volo un po' così, sui generis. Per fortuna poi tutte le procedure di emergenza hanno funzionato all'arrivo e anche la compagnia sottolinea che non c'è stata poi, tutto è venuto in piena sicurezza, però sicuramente insomma io avrei avuto un po' di timore.
1: Io più di te, assolutamente. Fabio Leoni in regia dice anche lui. Luigi Frigoli, grazie, dalla nostra redazione di unionesarda.it, 24 ore su 24 l'informazione del primo gruppo editoriale della Sardegna. L'Unione Sarda l'ho trovata in edicola, sono le 9:27, ancora un quotidiano tutto da leggere. Qua poi su Radiolina la giornata è ancora lunga, lunghissima. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina insieme a me e insieme a Fabio Leoni. Ci ritroviamo e vi ridò appuntamento per domani alle 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
5: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Formaggio Grana Padano DOP riserva 20 mesi, 1,39 euro letto. Birra Peroni 66 centilitri, 89 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tra la giornata del 25 e del 28 agosto in Sardegna è atteso il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale associato all'afflusso di masse di aria calda dal Nord Africa e quindi di nuovo un marcato aumento delle temperature. Tornerà il caldo intenso e per questa ondata di caldo di fine estate, soprattutto sulle zone interne con massime diffusamente tra i 35 e 40 gradi, superiore addirittura nella Valle del Tirso e nel Campidano dove si toccheranno i 42-44 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

che se non resti per sempre, vediamo almeno l'ultima puntata. Con i popcorn in mano e gli occhi pieni, come guardare la TV sott'acqua, chi se ne frega in fondo. Io la guardavo solo per averti accanto, che poi ti addormentavi e poi mi addormentavo.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera, Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
3: La Russia ha colpito nella notte quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione, che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
4: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
3: Ultime ore di sconto per il gasolio, che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di due giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
4: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
3: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali, che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione della GR di Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. La politica regionale in apertura, le elezioni politiche che del prossimo anno ricadranno inevitabilmente sul Consiglio e sulla Giunta regionale, con tanti esponenti di due schieramenti che mirano ad approdare in Parlamento. E per quanto riguarda la maggioranza, dopo il voto nazionale si potrebbe vedere un rimpasto in Giunta. La governatrice Todde potrebbe nominare l'assessore alla sanità liberandosi di Lintini, in bilico anche l'assessorato al lavoro, al bilancio e ai lavori pubblici. E poi la cronaca non ce l'ha fatta: l'uomo coinvolto nell'incidente stradale accaduto ieri sera a Tortorì, il 41enne che risiedeva a Girasole e lavorava al porticciolo turistico di Arbatax, è morto all'ospedale Bruzzo di Cagliari, dove era stato trasportato a bordo dell'elicottero della Reus. Le sue condizioni, apparse già critiche sin dai primi momenti, ma non tali da far ipotizzare un epilogo tragico, sono precipitate dopo l'arrivo in ospedale. E poi la West Nile, la febbre del Nilo, che preoccupa: in poche settimane sono arrivati a 20 contagi nell'Oristanese, con l'ospedale San Martino che ora rischia di andare in tilt. Il primo caso di quest'anno a maggio, poi a luglio il secondo, purtroppo tragico, con la morte di una paziente novantenne. Poi l'escalation di queste ultime tre settimane: 9 persone sono ricoverate ad Oristano, altre in altri ospedali. Il nuovo appello della ASL alla prevenzione con anziani e fragili, che sono le persone più a rischio. Continua a salire il prezzo medio dei carburanti nell'isola. Dai dati diffusi dal Ministero questa mattina, il prezzo medio del diesel in Sardegna è di 2,146 euro al litro, 5 millesimi in più rispetto a ieri. Stesso aumento per il prezzo medio della benzina, che è salito a 2,027 euro al litro. Fermo invece il prezzo medio del GPL servito, come ieri attestatosi a 0,860 euro al litro. Questa sera a Telti, in Piazza Duomo, alle 21.30, Elvina Serra presenta il suo libro Le voci di Via del Silenzio, la rassegna liberamente sopra le righe. A Carloforte, invece, alle 21.30, al Parco Canale del Generale, Giacomo Costantini con lo spettacolo La Vertigine del Desiderio apre il Festival Marballus. A seguire Andrea Farnetani con Gustavo La Vita. Il calcio con il Cagliari. Questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti dei giocatori rossoblu ad Assemini, dopo due giorni di riposo a seguito della bella vittoria di Parma. Tutti a disposizione per il tecnico Pisacane, perché chiaramente Esposito, e poi infortunati Treppi e Idrissi. Primo allenamento per l'ultimo arrivato Fadera. In uscita verso la Spagna, Prati al Racing di Santander e al Barassin all'Albacete. È tutto per adesso, a più tardi.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: No, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Hotel prenotato, biglietti presi.
5: Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
16: Pronti partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45 euro, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59 euro e i Sake Bon Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Offerte al costo nell'Iper Nonna Isa. Gelato Affogati Cardora Agida 500 grammi, vari gusti, 1,99 euro. Vivite San Pellegrino, 1 litro e 200, vari gusti, 99 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti

0: strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
2: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
3: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Radiolina. Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tra la giornata del 25 e del 28 agosto in Sardegna è atteso il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale associato all'afflusso di masse di aria calda dal Nord Africa e quindi di nuovo un marcato aumento delle temperature. Tornerà il caldo intenso e per questa ondata di caldo di fine estate, soprattutto sulle zone interne con massime diffusamente tra i 35 e 40 gradi, superiore addirittura nella Valle del Tirso e nel Campidano dove si toccheranno i 42-44 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

Cucina Story. Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato Operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che secondo Washington aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
5: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
6: Sono vendute ancora oltre 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
5: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e CF Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
6: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è La Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
5: Il calcio, Rafa Leão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Ancora ben ritrovati dalla redazione della politica regionale in apertura del nostro GR con le elezioni politiche del prossimo anno che ricadranno inevitabilmente sul Consiglio e sulla Giunta regionale con tanti esponenti di due schieramenti che mirano ad approdare in Parlamento. E per quanto riguarda la maggioranza, dopo il voto nazionale si potrebbe vedere un rimpasto in Giunta. La governatrice Todde potrebbe nominare l'assessore alla sanità liberandosi dell'interim, in bilico anche all'assessorato al lavoro, al bilancio e ai lavori pubblici. Non ce l'ha fatta Cristian Sirigu, il 41enne che ieri è rimasto vittima dell'incidente nella zona industriale di Tortolina, alla strada per Arbatax. Sirigu era in sella al suo motociclo quando si è scontrato frontalmente con un'auto. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, è trasportato con l'elisso soccorso e deceduto subito dopo l'arrivo al Bruzzo di Cagliari. L'uomo era originario di Villa Puzzu, ma ormai da anni era residente in Ogliastra, dove viveva e lavorava come sommozzatore al porticciolo di Arbatax. La West Nile, la febbre del Nilo che preoccupa, in poche settimane sono arrivati a 20 i contagi nell'Oristanese con l'ospedale San Martino che ora rischia di andare in tilt, il primo caso di quest'anno a maggio, poi a luglio il secondo, purtroppo tragico, con la morte di una paziente novantenne. L'escalation di queste ultime tre settimane, 9 persone sono ricoverate a Oristano, altre in altri ospedali. Il nuovo appello della ASL alla prevenzione con persone anziane e fragili che sono gli individui più a rischio. Continua a salire il prezzo medio dei carburanti nell'isola. Dai dati appena diffusi dal Ministero, il prezzo medio del diesel in Sardegna è di 2,146 euro al litro, 5 millesimi in più rispetto a ieri. Stesso aumento per il prezzo medio della benzina, che è salito a 2,027 euro al litro. Fermo invece il prezzo medio del GPL servito. Questa sera alle 21.30 in Piazza Duomo a Telti, Elvira Serra presenta il suo libro Le voci di Via del Silenzio per la rassegna Liberamente sopra le righe. Alle 21.30 a Carlo Forte, al Parco Canale del Generale, La vertigine del desiderio, lo spettacolo di Giacomo Costantini, apre Marballus Festival. A seguire Andrea Farnetani con Gustavo Lavita. Lo sport, il calcio, questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari ad Assemini dopo 2 giorni di riposo a seguito della bella vittoria di Parma, tutti a disposizione del tecnico Pisacane, fuorché chiaramente Esposito, in odore di cessione, 3P e Idriss infortunati. Primo allenamento per l'ultimo arrivato a Fadera, in uscita verso la Spagna Prati al Racing di Santander, di Albarasin all'Albacete, di Paolo verso l'Avellino, in entrata interessa Majed della squadra svedese dell'Hammarby. È tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniero. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: riposo mai.
1: Sono le 11:28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Wings, Adolfo, ancora Romano. Dal lontano Romano! Che cosa ha fatto Alessandro Romano?
4: La nuova stagione si apre con i primi 3 punti in trasferta, ma per l'esordio in casa i ragazzi di Pisacane si troveranno davanti i campioni d'Italia. Domenica 30 agosto segui con noi la seconda giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20:15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20:45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Inter. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale.

0: Natale, premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tra la giornata del 25 e del 28 agosto in Sardegna è atteso il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale associato all'afflusso di masse di aria calda dal Nord Africa e quindi di nuovo un marcato aumento delle temperature. Tornerà il caldo intenso e per questa ondata di caldo di fine estate, soprattutto sulle zone interne con massime diffusamente tra i 35 e 40 gradi, superiore addirittura nella Valle del Tirso e nel Campidano dove si toccheranno i 42-44 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 12:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
3: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
4: Washington ha annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Nel mirino degli USA è finita anche la Cina, che però ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. Le pressioni massime nell'ambito di una guerra economica non risolvono i problemi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Shan. Non fanno che alimentare piuttosto tensioni e conflitti, ha poi aggiunto.
3: A 10 giorni dalla scoperta del primo velivolo, le forze dell'ordine tedesche hanno rinvenuto un altro drone e circa 50 grammi di esplosivo militare nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. Il velivolo è stato individuato il 14 agosto scorso in un terreno a Kebelsket, al ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La Procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
4: Cinema e teatro in lutto. È morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. Lo ha confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
3: Lo sport. Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che il percorso di recupero sta procedendo positivamente, ma che persistono ancora alcuni dolori durante determinate attività e sugli sci. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il preintervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ancora buongiorno e buon martedì da Lele Casini e dalla redazione di Radio Lina. Spazio nelle notizie che arrivano dalla nostra isola. La politica in apertura con le elezioni politiche del prossimo anno, che ricadranno inevitabilmente

0: sul Consiglio e sulla Giunta regionale, con tanti esponenti dei due schieramenti che mirano a approdare in Parlamento. Per quanto riguarda la maggioranza, dopo il voto nazionale si potrebbe vedere un rimpasto in Giunta. La governatrice potrebbe nominare l'assessore alla sanità, liberandosi dell'interim, in bilico anche l'assessorato al lavoro, al bilancio e ai lavori pubblici. Non ce l'ha fatta Cristian Sirigu, il 41enne che ieri è rimasto vittima dell'incidente nella zona industriale di Tortolini, nella strada per Arbatax. Sirigu era in sella al suo motociclo quando si è scontrato frontalmente con un'auto. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, trasportato con l'elisoccorso e deceduto subito dopo l'arrivo al Bruzzo di Cagliari. L'uomo era originario di Villa Puzzo, ormai da anni era residente in Ogliassa, dove viveva e lavorava come sommozzatore al porticciolo di Arbatax. Continua a salire il prezzo medio dei carburanti nell'isola. Dai dati diffusi questa mattina dal Ministero, il prezzo medio del diesel in Sardegna è stato di 2,146 euro al litro, 5 millesimi in più rispetto a ieri. Stesso aumento per il prezzo medio della benzina, che è salita a 2,027 euro al litro. Fermo invece il prezzo medio del GPL servito. Barelle nei corridoi e mancanza di operatori sociosanitari durante la notte, la Santissima Annunziata di Sassari. La denuncia arriva da Loredana Mulas, dirigente sindacale del Nursing Up, che riferisce poi delle diverse criticità dell'azienda ospedaliera universitaria, soprattutto nei reparti di ematologia, geriatria e medicina interna. È stato sorpreso mentre si imbarcava nel traghetto nel porto di Porto Torres con due coltelli a scatto di lunghezza superiore a 5 cm, uno da cucina nascosto in auto. Un turista straniero è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di porto abusivo di armi. Questa sera alle 21.30 a Narcao, in Piazza Europa, per Libero Evento, l'Alexio di Umberto Galimberti, lo spaesamento e l'etica del viandante. A Villa Simius, invece, alle 22 in Piazza Gramsci, l'incontro con Marco Mancini, autore del libro Le regole del gioco, dal terrorismo alle spie russe, come il controspionaggio offensivo ha protetto gli italiani, che conclude la rassegna Ideario Storie, il libro racconta. E noi invece chiudiamo con il calcio. Questo pomeriggio l'allenamento delle Cagliari, dopo due giorni di riposo, la vittoria di Parma, tutti a disposizione del tecnico Pisacane, fuorché chiaramente Esposito, a cui si cerca una sistemazione, gli infortunati Trepi e Idrissi. Primo allenamento invece per l'ultimo arrivato Fadera. Domenica ci sarà la partita contro l'Inter alla Domus. Per il mercato, Prati vicino al Racing di Santander e Albarracín all'Albacete, tutte e due squadre spagnole, una di prima della Serie A spagnola della Liga e l'altra della Serie B. Di Paolo verso l'Avellino, in entrata interessa Majed della squadra svedese dell'Hammarby. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
1: Pronti in partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45 euro, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59 euro e i Sake Bon Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Cola Boero.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile.

0: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 12:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vieni a scoprirla da Autovam! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
13: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Radiolina presenta La Strambata.
15: Buongiorno Giulio Zasso, accanto a me c'è Michele Ruffi, siamo alla nuova puntata della Strambata, come sempre col caldo che ci accompagna, e proprio di questo parliamo all'inizio trasmissione, perché abbiamo fatto un servizio, devo dire il collega Marco Noce ha fatto un bel servizio sul Marco Noce che è qui, ci ha appena raggiunto, che ci parla proprio del grande caldo applicato alla vita nelle campagne, soprattutto ai prodotti che ci stanno dando delle improvvise novità, nel senso che sta cambiando per forza proprio di questi tre mesi di caldo estremo, che sono solo l'antipasto a sentire le previsioni dei meteorologi, sarà il futuro.
16: Sì, sì, ci sono un po' di campanelli d'allarme che stanno squillando, no? Qualche giorno fa ci siamo occupati della situazione dell'ambiente marino tra piante e pesci, ieri invece ho lavorato a quello che sta succedendo sulla terra, e ci sono un bel po' di problemi sia per piante endemiche, per esempio c'è la sofferenza delle piante che crescono nelle vette più alte della Sardegna, che non trovano più il fresco nelle riserve di neve che rimanevano in inverno per 3-4 settimane, questo non succede più, quindi stiamo rischiando di perdere delle piante, ma scendendo a valle sono in sofferenza quelle che stanno nelle zone umide attorno ai ruscelli, perché anche lì aumenta l'evaporazione, quindi non hanno più il clima a cui erano abituate. E poi ci sono diciamo le piante a cui siamo più legati noi, per esempio esigenze alimentari e di sopravvivenza economica, no? Cioè sono in difficoltà gli olivi, sono in difficoltà i castagni, i noci, i noccioli, e poi sono le coltivazioni di angurie, meloni, patate, pomodori. Insomma, è un momento in cui tutta l'agricoltura e l'allevamento risente ovviamente delle condizioni climatiche mutate.
10: Certo, c'è anche da dire che le campagne si stanno anche un po' adattando, non stanno solo soffrendo, cioè stanno cercando di passare l'emergenza, sì, ma ovviamente si stanno riorganizzando, perché questa è una situazione con cui dovremo fare i conti, credo, abbastanza certo. A lungo, quindi tante aziende stanno sperimentando anche nuovi tipi, nuove varietà di verdure, di frutta, che hanno magari bisogno di meno acqua. Questo è il tema fondamentale.
16: Certo, noi dovremmo ripensare molto probabilmente proprio al panorama dell'agricoltura in Sardegna, perché noi abbiamo avuto un inverno, questo appena passato, che è stato fortunato, perché vi ricordate un anno fa siamo arrivati all'estate con i bacini mezzo vuoti e già si poneva il dubbio: dobbiamo dare acqua al turismo o acqua all'agricoltura, che era un dilemma drammatico. Quest'inverno per fortuna ci ha salvato, come faceva notare un dirigente di Agris con cui ho parlato ieri, Marco Dettori, che si occupa appunto della ricerca sulle nuove varietà di grano. Loro stanno facendo un lavoro per cercare di trovare una varietà che sia più resistente alle nuove condizioni climatiche, perché purtroppo tra gli scenari di rischio c'è quello che divenga più difficile coltivare il grano duro in Sardegna, il che significherebbe diventare più dipendenti dalle importazioni dall'estero, ma col quadro geopolitico che abbiamo c'è il rischio anche di non trovarci il grano a disposizione.
10: Già ce n'è poco di grano duro in Sardegna, sono pochissime le realtà che coltivano, infatti gran parte della produzione è legata appunto, come dici tu, a insomma aziende, forniture che arrivano o dall'Italia o dall'estero, quindi insomma cercherà appunto di evitare un aumento di questa fetta. Giulio mi segnala che in effetti è il momento di ascoltare Samurai J con Flamenco Paranoia e poi torniamo a parlare del mare caldo.

0: Rieccoci in studio dopo Flamenco Paranoia di Samurai J. Continuiamo a parlare del problema del caldo che sta avendo conseguenze importanti sulle campagne, sui prodotti agricoli. Diceva il collega Marco Noce che è qui, che per fortuna d'inverno è piovuto molto, cioè lo shock climatico del 2026 ha portato quantomeno tanta acqua e che quindi sta avendo delle conseguenze positive almeno sì, su quel fronte, nonostante la temperatura appunto estrema che sta cambiando le sorti di tutti i prodotti.
1: La stima è che c'è la copertura per le prossime 2-3 stagioni irrigue, il che significa che se non ci saranno sprechi, ma mi assicurano che in Sardegna, una delle poche cose per cui siamo all'avanguardia in Sardegna è la gestione dell'acqua e la normativa sull'acqua, quindi dovremmo riuscire a essere coperti per 2-3 anni, il che già è importante. E, naturalmente tu parlavi giustamente di shock climatico, cioè il punto è che noi siamo passati appunto da un inverno molto piovoso, subito, vi ricordate, a maggio già abbiamo iniziato a avere 40 gradi e da lì è iniziata questa lunga ondata di caldo senza intervalli di refrigerio. È proprio il contrasto, no, tra la grande piovosità di quest'inverno e il grande caldo di quest'estate che è uno dei fattori che stanno mettendo in crisi le colture.
2: Ecco, a proposito di acqua, andiamo sul fronte marino, acqua certo. Bollente. Sì. Ce ne accorgiamo tutti quando facciamo il bagno, è sì, una sì. Cosa che può essere piacevole all'inizio della stagione, ma insomma ad agosto poi uno dice ma datemi un po' di refrigerio, però a parte il problema dei bagnanti, cioè noi, c'è un problema che riguarda chi abita al mare, cioè certo. Pesci e tutto, ma anche soltanto gli allevamenti, per esempio gli allevamenti delle cozze che stanno certo. Soffrendo tantissimo.
1: Certo, cozze e ostriche in particolare. Esatto. Mentre per le vongole mi spiegavano che poiché crescono interrate nel fondale c'è un problema minore, ma è un problema raccoglierle perché la raccolta è manuale qua a Santa Gilla e quindi si deve lavorare non più di 2 ore al giorno nei giorni di massimo caldo e quindi anche lì insomma problemi, perché se no si rischia ovviamente la salute umana. Sì, il mare non sta bene, proprio oggi leggevo, no, che c'è il nuovo massimo di temperature oceaniche raggiunto adesso, che è una cosa anomala, ci aspetta il Niño che arriverà in autunno. Lo scenario è preoccupante a livello globale, il Mediterraneo è quello che i climatologi chiamano un hotspot, cioè un punto dove questi fenomeni si manifestano con maggiore intensità, perché è un mare chiuso per vari fattori ed è un mare con la febbre, no? Abbiamo scritto l'altro giorno che le temperature medie sono molto alte, è uscito da poco uno studio con le rilevazioni dell'anno scorso e dava un quadro molto preoccupante, ma quest'anno già li stiamo superando, abbiamo superato i 30 gradi attorno a Villa Simius di recente. E il mare è troppo caldo, quindi da un lato abbiamo la sofferenza delle specie a cui siamo abituati, dall'altro le condizioni che stanno attirando molte specie aliene a cui non eravamo abituati, sono specie che guarda caso sono dannose o per la pesca, per esempio, perché rovinano le reti, oppure addirittura per l'uomo, cioè questo fenomeno
2: il fermocane.
1: il più preoccupante è il pesce balestra, perché pesce è balestra. Territoriale, se tu senza accorgerti ne invadi sul territorio morde, mi hanno spiegato che è una specie di becco.
0: Ci sarebbero stati almeno un paio di casi di persone che Cilento. Sono state ferite in mare, che pare siano loro non hanno visto il pesce che li ha aggrediti, però sono stati morsicati,
1: però credo che sia
0: addirittura con lesioni importanti.
2: Spara.
0: Tra l'altro il mare caldo, che come abbiamo scritto nei giorni scorsi anche sull'Unione Sarda, che ovviamente rischia di portare conseguenze assai importanti in autunno. Meteo. Perché ovviamente è un bacino di energia che in un modo o in un altro si dovrà liberare, il rischio di rivedere fenomeni come quello dello scorso gennaio del ciclone Harry è altissimo.
1: Certo, la speranza dei meteorologi è che si arrivi gradualmente a un raffreddamento delle correnti, se per disgrazia dovesse arrivare una goccia fredda, che è quella che si
0: mezzo
1: teme,
0: al caldo.
1: Quindi con aria fredda in quota, col mare così tanto caldo a 30 gradi, lì avremo le condizioni purtroppo ideali per un nuovo ciclone, speriamo di no.
2: Grazie a Marco Noce dell'Unione Sarda, noi adesso ci fermiamo.
3: Ciao. La strambata su Radiolina.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
6: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Formaggio Grana Padano DOP riserva 20 mesi, 1,39 euro letto. Birra Peroni 66 centilitri, 89 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
7: Siddura, Sardegna in purezza.

0: Radio Lina, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tra la giornata del 25 e del 28 agosto in Sardegna è atteso il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale associato all'afflusso di masse di aria calda dal Nord Africa e quindi di nuovo un marcato aumento delle temperature. Tornerà il caldo intenso e per questa ondata di caldo di fine estate, soprattutto sulle zone interne con massime diffusamente tra i 35 e 40 gradi, superiore addirittura nella Valle del Tirso e nel Campidano dove si toccheranno i 42-44 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: La strambata.
4: Rieccoci tornati in studio, 12:48. Abbiamo parlato di un po' di cose tutte legate al caldo, ma adesso è giunto il momento di una ventata fresca con Lele con Lele Casini. Cagliari l'abbiamo visto, adesso siamo già proiettati verso la partita di domenica.
5: Anche perché questo pomeriggio riprendono gli allenamenti, esatto. Quindi il Cagliari sarà da semini col caldo, perché comunque c'è caldo anche in campo e si sente. L'obiettivo, il focus è sull'Inter, che è chiaramente una partita difficilissima. Scherzavamo ieri sul fatto che comunque è uno scontro al vertice, rimane comunque una partita molto sentita. Cagliari non batte l'Inter, ormai ho perso il conto, devo vedere le statistiche perché non mi sono
4: ieri mi è comparso un video del 2013 se non sbaglio, ma della vittoria a San Siro,
5: esatto. Io mi ricordo l'anno di Ekdal con Zeman.
4: C'era Zeman, esattamente.
5: Quindi stiamo parlando del primo anno di Giulini, quindi forse
4: 2014. Allora, sì.
5: E poi tante sconfitte e soprattutto tanti gol di Lautaro Martinez. Quando io ho letto il giornale che c'era la possibilità di andare a Barcellona, sarei stato il primo a accompagnarlo verso Barcellona. Almeno quest'anno non avrebbe segnato contro il Cagliari, però rimane una partita molto importante, difficilissima, però io credo che il Cagliari ci arriverà nel modo giusto.
4: L'importante è affrontarla bene, insomma. Sì.
5: Poi questa è la settimana del mercato e innanzitutto diamo l'ufficialità, si sapeva già da un po', ma adesso è arrivata anche il timbro ufficiale del comunicato del Cagliari, che al Barrasin non l'abbiamo visto tanto spesso, quindi però va in prestito all'Albacete, squadra di Serie B spagnola. Adesso si attendono anche le ufficialità di altri movimenti in uscita.
6: Intanto ieri c'era grande attesa per Palestra al Chelsea, c'era il derby di Londra col Fulham, invece Palestra non solo non ha giocato, non è stato neanche convocato, e la spiegazione di Xabi Alonso non è stata convincente, ha detto che non era pronto, con lui anche Moise Caicedo, però di sicuro c'era grande attesa di tanti tifosi
5: la rosa del Cagliari. Rosa del Chelsea un po'
6: non è andato neanche in panchina a sorpresa, sì. E quindi questo ha lasciato un po' la mare in bocca, perché
5: il livello in Inghilterra, soprattutto quando le rose sono molto ampie e ci sono certi giocatori di grande livello, ogni settimana ti devi giocare anche il posto in panchina e la convocazione, quindi la dimostrazione che chiaramente non sarà facile per Palestra. Ha fatto vedere già delle cose molto interessanti, però è arrivato nel posto da quel lato là forse sbagliato, perché è la squadra con più giocatori della Premier.
4: Sul fronte mercato ci sono un po' di novità che riguardano Sebastiano Esposito.
5: Sembrerebbe che Sebastiano Esposito abbia trovato l'accordo col Torino, ma che ci sia anche la possibilità del Sassuolo. Ieri ho ricevuto una telefonata a Napoli che chiedevano informazioni su Esposito. Anche la situazione Lazio, nonostante l'arrivo di Pinamonti, non escludeva Esposito, e quindi varie società. Bisogna trovare la formula giusta che vada bene al giocatore, ma anche al Cagliari, non dimentichiamo.
6: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo dal 1983 Let's Dance di David Bowie.

0: Eccoci in studio, Michele Ruffi, Giulio Asso, con noi c'è il Casini, sta parlando del Cagli. Cosa sappiamo di 3P?
1: Allora, quello che sappiamo di 3P è semplicemente il fatto che comunque anche Sassari non hanno ancora notizie di un suo trasferimento magari, o addirittura c'è la possibilità che lui possa andare in centro specializzato per il recunto dal fatto che comunque un problema ai poni c'era, inevitabilmente un po' di danni creati il principio di annegamento, bisogna capire, finché non si sa, e quindi devono essere svolti degli altri trolli assassini. Da quello che abbiamo percepito è che poi in base a cosa l'ospedale di Sassari a conclusione del ciclerapia, a quel punto poi si andrà specifico in base a
0: che quella sensazione che i tempi siano abbastanza lunghi,
1: qui vorrà un po' di tempo di quantificare, di fine potrebbe essere un mese, potrebbe essere di più in base rispetto alle problematiche create, o quello che ci auguriamo è che sia perfetto e quindi possa piano piano recuperare. Tenete conto che per un giocatore si ha l'entità, la restrizione mentale, quindi io non sono medico, lui da me entra nello specifico, a quanto ho capito in base ai danni che ha fatto ci sarà una cosa diversa,
0: ma la sua giovanità
1: aiuta anche lui, è un ragazzo ben allenato, diciamo.
2: Ma insomma, sentiamo anche all'effetto che può avere anche su per come noi una settimana in ospedale.
1: No, pensate, torniamo indietro, purtroppo un po' tristissimo il Covid, quante persone ci hanno tanto tempo, anche i giovani, per operare da una polmonite era perso, sì. Anche questa però potrebbe aver fatto dei danni che devono essere.
2: E comunque fermarsi un momento cruciale come quello, certo, adesso all'inizio del campionato.
1: Chiaramente per lui la priorità è tutto quello che vogliamo, che potremmo vederlo qui in questo modo.
2: Esattamente.

0: Diciamo che comunque davanti, sfruttando la sul mero sua rosa, sì, sì, davanti, sì, comunque abbiamo alternative valide, sì, che hanno dimostrato comunque di essere all'altezza.
1: Sì, anche perché adesso bisogna capire se arriverà qualcun altro là davanti. La priorità, da quanto si è capito, è quella esterna di destra, ossia che sia capace di salvare l'uomo. Un po' il feci fader ci sarà a sinistra, lo stesso a destra, anche perché dopo, obiettivamente, visto nel secondo tempo contro l'arma, quando metti al centro è ben altra cosa rispetto a quando metti un po' più là. È chiaro che lui è in grado di farlo, sta migliorando, però non è la stessa cosa. Non si può chiedere di saltare lui. Poi si parlava di un difensore, parlava anche di un attaccante. Io dico, se arrivare un attaccante, soprattutto al posto Esposito, io credo che qualcuno avrà per forza le Cagliari, qui ce ne sei anche Tini là davanti.
2: Certo, invece parliamo di Deidola, che sta trovando una nuova giovinezza anche giocando avanti nella linea
1: bassa, sì, di difesa. Ovviamente quindi... Zaccane ha detto non l'ho inventato io lì, perché Giovanini giocava lì. Ogni tanto era capitato anche negli anni scorsi di essere adattato lì in certe situazioni di emergenza. L'anno scorso giocò da centrale difensivo varie volte, però Zaccane se la metterà qua nel petto, la medaglietta nel caso in cui dovesse andare bene. È chiaro che adesso c'è anche Mina, lo puoi tenere una settimana in panchina così, senza mettere... Contro l'Inter vediamo le condizioni fisiche, io credo che però sarà difficile tenerlo fuori. Il problema è che però anche tenere fuori Deiola,
2: ecco, nel fatto. Senso che Deiola ormai si sta consolidando nella sua leadership.
1: Sì, anche se bisogna gestirlo dal punto di vista muscolare, perché contro l'Arezzo, sì, è uscito all'inizio del secondo tempo perché c'era un problema muscolare, un affaticamento, è stato fermo un paio di giorni, quindi io credo che Pisacane sarà anche bravo e furbo nel...
0: Così come Mina, perché anche Mina, insomma, ha sempre qualche problemino e a quel punto
1: troverà il giusto equilibrio per bilanciare.
0: Potrebbero, certo, o alternarsi o comunque, sì, insomma, sicuramente entrambi serviranno a Pisacane. Abbiamo terminato il tempo a disposizione con Lele, adesso ci dobbiamo fermare per un po' di spot e poi riprendiamo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 12 e 59 minuti.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti è in corso una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
6: Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Londra, con Andy Burnham, ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà.
7: La cronaca: un 18enne marocchino è morto due giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica acerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato poi conferma da fonti ospedaliere. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale.
6: Un ciclista risulta invece disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente.
7: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende sempre dal Civico. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul

0: Corpo della piccola vittima in programma per domani.
1: Il calcio, nuovo acquisto per la Roma, Jaden Osterwold è atterrato a Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa. Il terzino ora svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club capitolino. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: intanto la squadra sarà presentata ai tifosi al Vanni Sanna. E passiamo al tennis. Marco Dessì e Alessandra Pezzulla hanno conquistato due tornei Open nel giro di pochi giorni. Entrambi si sono imposti prima a Torpè nel parco di Tepirora e poi a San Vito nel Memorial Gigi Lai. Dessì ha superato in finale il fratello Nicolò e poi Nicola Porcu, mentre Pezzulla ha battuto Aurora Deida e Gaia Schirru. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Ia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.

0: grosso problema, quindi magari la depressione potrebbe arrivare da eccesso di caldo, seduti lì improvvisamente dopo 3 mesi di libertà. Parte male il campionato della Torres, sconfitta dal Livorno, troppi errori e pochi cambi non per scelta dell'allenatore, ma perché in realtà la panchina è molto corta. Abbiamo parlato anche della Dinamo, che prepara la nuova stagione, presto le prime amichevoli. Questi sono i nostri titoli.
1: Sì, parlavi dell'emergenza dei prezzi del carburante, che qua in Sardegna insomma hanno raggiunto vette che non ci sono nelle altre regioni d'Italia. Si attende un provvedimento del governo che potrebbe arrivare tra domani, insomma dopodomani, perché questa nuova impennata deve essere in qualche modo tenuta a bada, perché insomma
0: assolutamente, perché
1: il pieno costa veramente tantissimo, e poi ci sono le solite accise che sono da tagliare.
2: Tanto che il Codacons ha appena detto, se non ci sarà proprio un rinnovo del taglio delle accise, si arriverà subito a 2 e 3, stiamo parlando quindi per il gasolio, di vertici mai toccati.
0: Assolutamente, tra l'altro c'è un rischio speculativo in atto. Governo che peraltro, lo ricordiamo, è già intervenuto 2 volte col taglio delle accise, che sono state, come dire, un taglio che è stato ingoiato, digerito dal mercato, e quindi praticamente non ce ne siamo accorti.
2: Come se non ci fosse.
0: Quindi l'auspicio è davvero un ulteriore intervento da parte del governo. Certo è che le associazioni dei consumatori stanno vigilando proprio per questa nuova impennata di prezzi. Dicevi il gasolio e la benzina, un pieno, beh insomma possiamo raccontare anche un'esperienza personale se abbiamo ancora qualche secondo. Io non ho una macchina di grossissima cilindrata, ho una macchina media, una Kuga, e l'altro giorno il pieno di benzina mi è costato 97 euro, è una
1: non
0: cifra che non avevo mai raggiunto prima.
2: Io ho un'auto per cui facevo il pieno da 90 euro e che quest'estate è arrivato a 117.
0: Quindi noi, come dire, ce ne stiamo accorgendo proprio sulla nostra pelle, poi ovviamente lo raccontiamo con cognizione di causa.
1: Grazie, questi erano gli argomenti che insomma su cui si fonda il TG di Videolina in onda in questo momento, e sarà in onda fino alle 15 come sempre. Grazie a Simona De Francisci.
0: Grazie a voi.
2: A presto.
3: La strambata su Radiolina. Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

Eccoci tornati in studio, una notizia di questa mattina che è sul sito unionesarda.it, una notizia che arriva da Tortoli, purtroppo una tragedia della strada, è morto il motociclista appoggiato ieri al Brozzo qui a Cagliari dopo un incidente. Si tratta di Christian Sirigu, un 41enne che ha avuto appunto un incidente nella strada che è dalla zona industriale

di Tortorì porta verso il molo del porto di Arbatax. Tante, appunto, queste sono le notizie che sono sul nostro sito. Ora ci fermiamo per ascoltare Sombre e poi torniamo con Giulio Zasso.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 25 agosto 2026. Né carne né pesce. A cura di Celestino Tabasso. Trump è di nuovo in carica da gennaio 2025 e non abbiamo ancora capito come prenderlo. Agli inizi l'Italia si era incaricata di blandirlo, come il cugino preferito del matto che rassicura il parentado. Ci parlo io, lo conosco bene. Dopo un po', dalla stanza in fondo si sono sentiti un paio di urlacci, il cugino è riapparso in salotto con un occhio nero e si è capito che non era la tattica giusta. Poi è arrivato lo stile von der Leyen, dal nome della tedesca democristiana che si è rivelata soltanto una democristiana tedesca. Incassare le sberle con aria stoica gridando a ogni dazio «Ti dirò, pensavo peggio!» Ora c'è Mark Carney, il premier canadese. Ha mandato al diavolo gli americani che pensavano di imporgli tariffe ricattatorie e si prepara a rispondere dollaro per dollaro. È un ex banchiere e sa che Trump è muscoloso, ma ha la mascella di vetro. Può infliggerti dolore economico pari a 100, ma elettoralmente non è in grado di sopportarne neanche 10. Non è sicuro chi cederà per primo, ma è chiarissimo per chi ti fare. L'importante è che se Carney smaschererà il bluff, USA e i nostri leader facciano tesoro della sua lezione di forza e dignità, senza restare nel limbo della FIFA, non più amiconi e non ancora partner rispettabili o temibili. Con Trump è lo stesso. Sarebbe brutto, a proposito di DC, se l'UE sognata da De Gasperi e Adenauer morisse di andreottismo. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radina.
1: Sono le 5:28 minuti.
2: Quando progetti casa, un tilta fa la differenza. A Cagli è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pinè 133. 205 metri quadrati dedicati a insi, porte e finestre petti, con marchi come Iconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti diamo da lunedì sabato 4 comodi pieggi interi. Iter Ruggeri, il che sogna la casa.
3: In diretta torna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabio Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì 18:30 su Rolina. Potrete seguirci anche su Verina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Istituto di Radiologia RIU. Testiamo sulla tecnologia per offrire strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, l'attack da 256 stati e doppio tubo radiogeno, la risonanza RTA in dinamica e ortostatismo. Un e sartegni. Per noi dell'Istituto de RIU i pazienti vengono al primo posto. Istituto de RIU. A Cal in Vico delle 11 e San Lu in via Carlo Felice 63 e San Luri in via Carlo Felice 63 070 657 000.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 24 al 29 agosto potrai acquistare in offerta l'arista di suino a trancio di origine sarda a 99 centesimi letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
8: Mille Vacanti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vacanti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Rieccoci in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, abbiamo con noi Alessandra Ragas, la nostra collega che si sta occupando di un problema che arriva puntualmente, stavolta più grave che mai, il problema del ritorno via dall'isola, il controesodo che è partito questa settimana.

0: problema gigante di aerei che riguarda però in particolare i sardi che non trovano posti.
1: È vero, è proprio così, se ne parla ogni anno, la continuità territoriale, il diritto alla mobilità non è poi così garantito, specialmente in queste settimane, come dicevi tu Giulia, dopo Ferragosto, insomma passato Ferragosto i voli sold out, i voli al completo si moltiplicano sempre di più. In realtà è una situazione molto volubile, cambia da minuto a minuto, pochi minuti fa, poco meno di 10 minuti fa, un volo che a me risultava sold out dalla piattaforma di Aero Italia si è riaperto, quindi voli sold out ad esempio oggi per da Cagliari a Linate, poi pochi minuti dopo si sono riaperti, ma resta il problema delle liste d'attesa, quindi sono riaperti con riserva, potremmo dire.
2: Sì, esatto. Ecco, questa è un po' la grande novità di questo bando che è iniziato con la stagione estiva, quindi ad aprile, cioè che sono state introdotte le liste d'attesa, una cosa che veniva chiesta da tempo perché invece prima non esistevano, non ci si poteva inserire in una lista d'attesa, insomma il volo era chiuso, punto. Bisognava aspettare che in questo caso Aero Italia, quindi la compagnia che ha in gestione la tratta, inserisse un nuovo volo. Ora c'è questa lista d'attesa, addirittura il sito, visto che è molto aggiornato, nel senso che segnala anche quante persone sono in lista d'attesa, quindi uno si può fare anche i conti e vedere. E poi ovviamente, come tutte le novità, c'è bisogno di un po' di tempi di adattamento, poi fatta la legge trovato l'inganno, quindi ci sarà anche chi si prenota in 13.000 liste d'attesa, è un po' falsa la situazione, insomma quello che succedeva anche prima probabilmente si ripete anche adesso, anche se in maniera diversa, con le liste d'attesa. La morale però è che alla fine chi deve viaggiare per lavoro, quindi ha bisogno anche di certezze negli spostamenti, è un po' penalizzato.
1: Sì, queste certezze non le ha, a volte bisogna aspettare fino a 3 giorni prima di trovare disponibilità concreta per un volo, quindi prima di poter acquistare realmente un volo, e anche quando riesce a farlo, questo bisogna dirlo, per chi non è sardo, quindi non può non ha garanzie di continuità territoriale, ma parliamo ad esempio di tanti turisti che sono qui nell'isola, arrivano a spendere cifre folli, ad esempio con Ryanair il volo Cagliari-Bergamo supera i 430 euro.
2: Ecco, l'altra faccia della medaglia è proprio questa.
1: Sì.
0: Ecco, in questo momento però stavo guardando,
1: è tornato sold
0: proprio,
1: out,
0: è di nuovo sold out. Chi adesso dovesse avere un'urgenza di lasciare la Sardegna da Cagliari per andare a Milano non ha nessuna possibilità di partire con i voli serali, deve per forza rimandare a domani. Questa ovviamente è una situazione inaccettabile, perché viene negata la mobilità obbligata, quella di quando proprio hai bisogno di partire da un minuto all'altro, come succede per gli altri italiani che, se si devono spostare da una regione all'altra, da una città all'altra, hanno tante alternative. Noi non ce le abbiamo, e in questo momento la situazione è questa, cioè non si può partire oggi e domani ci sono la gran parte dei voli con le liste d'attesa, cioè in questo momento stiamo controllando proprio in tempo reale, c'è solo un volo domani mattina alle 7, per il resto solo liste d'attesa. Stiamo parlando sempre del collegamento Cagliari-Milano, ma questo riguarda
1: tutte le tratte, assolutamente sì, Cagliari-Milano, Cagliari-Roma, Olbia-Milano, Olbia-Roma, la situazione è la stessa dovunque, in ogni angolo della Sardegna si parla di liste d'attesa, quindi ancora
0: perché poi volta. Ovviamente c'è un po' di flessibilità, perché magari io devo partire, mi mettono in primo volo a caso, poi mi sposto e quindi là si libera il posto, per quello c'è il continuo cambiamento.
1: Esatto.
0: Sì. Segno, ci
2: grazie tornare, ad sì. Alessandra Ragas, domani troveremo questo argomento anche sull'Unione Sarda. Adesso ci fermiamo per ascoltare Merck & Cremont.

0: Eccoci tornati in studio, dopo Eric e Raymond. Un po' di notizie arrivano sia dal giornale cartaceo dell'Unione Sarda, sia dal nostro sito unionesarda.it. Porto Cervo si è bloccata l'indata per Ivanka Trump. Arriva questa notizia in redazione, c'era qualcuno della famiglia Trump a Porto Cervo, poi si è verificata. In effetti è proprio così, Ivanka, la figlia del presidente degli Stati Uniti, è a Porto Cervo. Lo scalo di Porto Cervo ovviamente è off limits per quasi tutti, le misure di sicurezza per la figlia del presidente degli Stati Uniti sono al massimo livello. Tra l'altro in queste ore proprio in Costa Smeralda c'è anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, quindi insomma diciamo una Costa Smeralda blindata per questi ospiti.
1: Sì, l'ambasciatore americano Fatita, che sta andando col suo panfilo lussuoso appunto di notte, con i suoi tre punti luce illumina tutta la sta muovendo nel nord Sardegna. Sì, nei giorni scorsi ci fossero presenze importanti anche a dello yacht in cui si muove anche la diplomazia USA in questi giorni di grandi tensioni, soprattutto per Orms Ian, e anche nella guerra tra Russia e Ucraina. Di sicuro adesso comunque la presenza dei Trump accende ancora di più i fari sulla...
0: Ecco, hai detto dei Trump perché sì, nei giorni scorsi sarebbe stato avvistato anche Donald Junior, sempre in Cosmeralda. Sarebbe arrivato a Olbia nel porto degli scali, lo solo privato di Olbia, dei jet, e poi sarebbe sporto in Cosmeralda in una villa. Si parla di una sera insomma appunto la villa con un concerto privato di Paris Hilton, tanto per dirne una. Quindi anche
1: tra l'altro Paris Hilton è una sua frequentrice della Costa Smeralda, che si conferma ancora una volta come punto di attrazione dei VIP tutto il mondo, anzi una tradizione che si sta forzando rispetto al passato, con tante presenze chiamiamo illustri, come si potrebbe dire, da VIP veri e presunti.
0: Sicuramente presenze che non passano inosservate. Non è passata inosservata Ivanka Trump, non è passata inosservata neanche Paris Hilton, che è arrivata all'inizio della stagione con il suo aereo con i dettagli rosa, e quindi quando diciamo arriva Paris sì no. Insomma, come dicevo, la Costa Smeralda quest'anno in particolare è stata un po' il punto di riferimento, l'ombelico del mondo dei VIP.
1: Tra l'altro abbiamo confini un po' allargati per la storia di Rafael, che di solito è un posto molto più di nicchia, con realtà esclusive nascoste. In realtà l'arrivo di Yannick Sinner ha acceso i fari anche in quella zona così risata, che proprio a chi parte dalla Costa Smeralda, altro luogo incantevole proprio nella punta nord della Sardegna, che ormai sta diventando una due anchor, che in questi giorni purtroppo è alle prese con i mani fisici, esatto, che gli impedirà di partecipare agli US Open.
0: E vediamo

colpita dalla febbre del Nilo e quasi tutte sono state ricoverate in reparti già in affanno. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedali fuori provincia. Un corpo estraneo sulla pista di Elmas, e questa è la prima ipotesi sul danneggiamento della ruota del Boeing Aeroitalia Cagliari-Fiumicino. La compagnia ritiene che la foratura possa essere avvenuta durante il decollo, mentre Sogair attende gli approfondimenti delle autorità competenti. Nel 2020 un caso analogo a Elmas con un volo Smart Wings. Per le statistiche si tratta comunque di incidenti rari e senza conseguenze. Non c'è tregua per il gran caldo, nuova ondata da giovedì con punte di 40 gradi in quasi tutta l'isola e notti tropicali. Preoccupano l'alta temperatura del mare e il rischio cicloni in autunno. Nel TG di Videolina sentiremo il tenente colonnello Carlo Spano del servizio meteo dell'aeronautica. Oggi il Cagliari riprende gli allenamenti in vista della grande sfida di domenica sera alla Domus contro l'Inter. In gruppo anche l'ultimo arrivato Fadera. Tra i tifosi cresce l'attesa e lo stadio è già sold out. È tutto per ora, grazie e buon proseguimento.

0: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
1: Continuiamo a conoscere meglio la realtà dell'hotel Abidoru, che si trova, ricordiamo, in località Golfo di Marinella a Porto Rotondo, e lo facciamo quest'oggi con una figura storica del resort, Barbara Lai, responsabile delle risorse umane. Ben trovata su Radiolina.
2: Grazie dell'invito, è un piacere essere qui e raccontare una realtà che da tanti anni mette al centro le persone, perché siamo convinti che la qualità dell'accoglienza nasca prima di tutto da chi la rende possibile ogni giorno.
1: Ecco, Barbara Lai, come avviene al giorno d'oggi la ricerca del personale e quali sono le figure più ricercate all'hotel Abidoru?
2: Oggi la ricerca del personale è molto più dinamica rispetto al passato. Utilizziamo diversi canali, piattaforme online, social network professionali, collaborazioni con scuole alberghiere, istituti di formazione e università, oltre naturalmente al passaparola, che continua ad avere un grande valore. Le figure più richieste sono quelle operative, che rappresentano il cuore dell'ospitalità: personale di sale bar, cucina, housekeeping, front office, manutenzione e personale dedicato al benessere e all'accoglienza degli ospiti. Ma al di là delle competenze tecniche, cerchiamo soprattutto persone che abbiano passione, spirito di squadra e desiderio di mettersi in gioco.
1: Quanto è importante per voi la formazione?
2: La formazione è uno degli investimenti più importanti che facciamo. L'ospitalità è un settore in continua evoluzione e per offrire un servizio di alto livello è fondamentale aggiornarsi costantemente. Ogni stagione organizziamo percorsi dedicati sia alle competenze tecniche sia alle cosiddette soft skills: comunicazione, attenzione al cliente, lavoro di squadra e problem solving. Crediamo che la crescita delle persone sia anche la crescita dell'azienda e che un collaboratore formato lavori con maggiore sicurezza, motivazione e soddisfazione.
1: Quali sono al giorno d'oggi le esigenze dei giovani?
2: I giovani cercano certamente una retribuzione adeguata, ma oggi chiedono anche molto di più. Vogliono lavorare in un ambiente sereno, sentirsi ascoltati, avere la possibilità di imparare, crescere professionalmente e vedere riconosciuto il proprio impegno. Credo che oggi il vero valore per un'azienda sia costruire un rapporto di fiducia con i propri collaboratori, offrendo opportunità concrete di sviluppo e un contesto lavorativo rispettoso e stimolante.
1: Barbara Lai, come è cambiata la ricerca del personale nel tempo e quali sono le professioni che sono nate proprio in questi ultimi anni?
2: Negli ultimi anni il settore alberghiero è cambiato profondamente. La selezione è diventata più veloce, più digitale e anche più orientata alla persona, non solo al curriculum. Sono nate nuove figure professionali legate alla comunicazione digitale, al marketing, ai social media, alla gestione della reputazione online e all'analisi dei dati. Anche nelle strutture ricettive queste competenze sono ormai fondamentali per dialogare con un ospite sempre più informato e connesso. Allo stesso tempo, però, restano centrali i mestieri tradizionali dell'ospitalità, che continuano a fare la differenza attraverso il contatto umano e l'attenzione ai dettagli.
1: Invece, se potesse lanciare un messaggio ai giovani che vogliono lavorare con l'hotel Abidoru, quale sarebbe questo messaggio?
2: Direi di non avere paura di iniziare e di cogliere le opportunità. Il settore dell'ospitalità permette di imparare tantissimo, sia dal punto di vista professionale che umano. All'hotel Abidoru cerchiamo persone curiose, entusiaste e disponibili a crescere insieme a noi. L'esperienza è importante, ma non è l'unico requisito. L'atteggiamento, la voglia di imparare e il sorriso spesso fanno davvero la differenza. A chi desidera costruire un percorso in questo settore dico: venite a conoscerci, saremo lieti di incontrare persone motivate che vogliono contribuire con professionalità e passione a creare esperienze memorabili per i nostri ospiti.
1: E noi ringraziamo Barbara Lai, responsabile delle risorse umane dell'hotel Abidoru. Grazie, alla prossima.
2: Grazie a lei, arrivederci.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,9 1,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Pronti in partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45 euro, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59 euro e i Sake Bone Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice.

0: Centrovista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tra la giornata del 25 e del 28 agosto in Sardegna è atteso il nuovo rinforzo del promontorio subtropicale associato all'afflusso di masse di aria calda dal Nord Africa e quindi di nuovo un marcato aumento delle temperature. Tornerà il caldo intenso e per questa ondata di caldo di fine estate, soprattutto sulle zone interne con massime diffusamente tra i 35 e i 40 gradi, superiore addirittura nella Valle del Tirso e nel Campidano dove si toccheranno i 42-44 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
4: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia se necessario con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
3: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
4: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
4: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
3: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: A tutti voi all'ascolto un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano il caro carburanti, che potrebbe segnare nel prossimo weekend un nuovo record sino a 2-3 euro al litro per il gasolio. L'allarme arriva dal CODA Consum in previsione della fine della proroga del taglio delle accise. In Sardegna oggi il prezzo medio segnalato dal Ministero delle Imprese è salito a 2,146 euro litro per il gasolio self e a 2,027 euro litro per la benzina, sempre al self service. In Sardegna intanto altri 4 giorni di allerta per il caldo, termometri sino a 44 4 gradi è arrivato il nuovo avviso della Protezione Civile per temperature elevate, almeno sino a sabato in gran parte della Sardegna le minime non scenderanno sotto i 25 gradi. A preoccupare gli esperti sono anche le alte temperature del mare. Non ce l'ha fatta il 41enne coinvolto nell'incidente stradale di ieri sera a Tortolì. Christian Sirigu, 41 anni, di Villa Puzzu, ma da 20 anni in Ogliastra, è morto nella tarda serata all'ospedale Brozzu di Cagliari. Intanto l'ospedale di Oristano rischia l'emergenza per l'impennata di casi di febbre del Nilo in meno di un mese. 20 persone sono state colpite dalla West Nile e quasi tutte sono state ricoverate in reparti già in affanno. Alcuni pazienti sono stati trasferiti negli ospedali fuori provincia. Lo sport, il calcio, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della grande sfida di domenica sera 20:45 in una Domus sold out contro l'Inter. In gruppo anche l'ultimo arrivato Fadera e intanto in attesa di chiudere il mercato in entrata, nuova cessione per il Cagliari che saluta dopo meno di un anno Albarracin, l'uruguaiano classe 2005 si trasferisce nella seconda serie spagnola all'Albacete con la formula del prestito. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
10: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
15: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
16: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di sempre.

0: clic radiolina.it.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla TG di Videolina. In apertura, come sempre, i titoli del nostro sommario. Un'altra croce sulle strade dell'isola. A Tortolì è morto un 41enne. Viaggiava in sella la sua Vespa. Lo schianto nella zona industriale. Indagini in corso. Emergenza prezzi dei carburanti. In Sardegna si spende più che nel resto del paese. Il gasolio oltre i 2 euro al litro. La proposta, un ristoro per i contribuenti. Caldo estremo, non c'è tregua. Nuova ondata da giovedì con punte di 40 gradi in quasi tutta l'isola. Preoccupa l'alta temperatura del mare. Probabile rischio cicloni in autunno. Il 16 settembre rientro a scuola in Sardegna per 166.000 studenti. Saranno 204 i giorni di lezione effettivi. Ultimo giorno l'8 giugno. La psicologa dice il rientro sui banchi può essere uno stress. Parte male il campionato della Torres, sconfitta dal Livorno, troppi errori e pochi cambi, la Dinamo prepara la nuova stagione, presto le prime amichevoli. Ancora buongiorno e grazie, iniziamo con la cronaca, l'avete appena sentito, Cristian Sirigu, 41 anni, è morto all'ospedale Brozzo di Cagliari dopo il grave incidente di ieri sera nella zona industriale di Tortolì. Proseguono gli accertamenti, sentiamo Daniela Usai.
1: A Tortolì la tragedia della strada ha il volto di Cristian Sirigu, 41 anni, originario di Villa Puzzu, ma da tempo residente a Girassole. Ieri sera stava rientrando a casa in sella alla sua Vespa quando nella zona industriale all'altezza del depuratore consortile si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 condotta da una donna di Tortolì. L'impatto è stato violentissimo, Sirigu è stato sbalzato sull'asfalto e soccorso prima degli automobilisti presenti, poi dal 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Da Elmas è decollato l'elisoccorso della Reus che lo ha trasferito al Brozzo di Cagliari nella tarda serata, nonostante i tentativi dei medici è deceduto. Sirigu lavorava al porticciolo turistico di Erbatax ed era molto conosciuto e stimato. Amici e colleghi lo ricordano come una persona generosa, disponibile, capace di farsi voler bene. Una morte che lascia sgomente Tortolì, Girassole e Villa Puzzu, dove era nato. Sulla dinamica dell'incidente proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine.
0: Sardegna divisa in due e paralizzata a causa di un incidente avvenuto al chilometro 144 della statale 131 in direzione Sassari, nella salita vicino al bivio di Biroli. Un grosso tir si è ribaltato perdendo il carico poco dopo le 7 di stamane. La Carro Felice è così rimasta chiusa al traffico per ore in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato a Macomer, creando forti disagi alla circolazione. Sul posto gli agenti della polizia stradale, l'ANAS e del fuoco di Nuoro. L'autista del mezzo pesante è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi. E adesso parliamo dello squarcio al pneumatico dell'aereo Cagliari-Roma di Aereo Italia. Ci fa il punto Stefano Birocchi.
2: Un corpo estraneo sulla pista di Elmas, è questa la prima ipotesi sul danneggiamento della ruota del Boeing Aero Italia Cagliari-Fiumicino. La compagnia ritiene che la foratura possa essere avvenuta durante il decollo, mentre Sogaere attende gli approfondimenti delle autorità competenti. Il volo, con 182 passeggeri e 6 membri d'equipaggio, è durato più del previsto. Segnale per le cinture sempre acceso, apertura degli alloggiamenti, delle maschere e dell'ossigeno su alcune file e rotta prolungata sul Tirreno per consumare carburante e alleggerire l'aereo prima dell'atterraggio avvenuto con i mezzi di soccorso schierati. Disavventura senza conseguenze, salvo lo spavento per i viaggiatori. Non è il primo caso in tempi recenti nell'isola. Il 6 agosto 2020 un altro Boeing 737-800 della Smartwings era decollato da Cagliari per Praga con uno pneumatico anteriore danneggiato. Frammenti della gomma erano stati trovati sulla pista. Anche in quel caso l'aereo era arrivato a destinazione con un atterraggio senza problemi. Le statistiche internazionali indicano infatti questo tipo di inconveniente come piuttosto raro e quasi sempre senza conseguenze gravi. Fra il 2010 e il 2017 l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha censito appena 69 scoppi di pneumatici con danni agli aeromobili su 70 milioni di voli, circa un caso su un milione. Gli aerei di linea sono progettati con strutture ridondanti, resistenti anche al cedimento di una ruota. La rottura di uno pneumatico, pur richiedendo procedure precauzionali, non comporta normalmente la perdita della capacità di atterrare.
0: E adesso il prezzo dei carburanti, Sardegna carissima, sentiamo Maurizio Olanti.
3: Il caro piano sta consumando piano piano le risorse di imprese e cittadini e nell'isola il segnale di un calo non si nota, almeno alla pompa di benzina. Il diesel è ormai saldamente sopra i 2 euro al litro, con differenze tra distributori a seconda della posizione anche di 30 centesimi. E la caccia alla pompa meno cara è ormai una competenza richiesta dal manuale di sopravvivenza economica, perché anche 20 centesimi fanno la differenza su un pieno di 50 litri, 10 euro il conto finale, centesimo in più o in meno. Ma sui prezzi dei carburanti si inserisce la sollecitazione alla regione di Pietro Fois, ex commissario della provincia di Sassari e più volte consigliere regionale, che richiama un accordo Stato-Regione di qualche anno fa.
4: Il governo centrale continua a fare il sordo muto, quindi va messo in mora. La Saras continua a produrre circa 15 milioni di tonnellate all'anno di greggio, potete immaginare l'inquinamento. L'accordo tramite l'articolo 8 era che ci venissero riconosciute risorse, quindi bisogna assolutamente che il Consiglio regionale prenda di nuovo in mano la legge 7 del 2014. Con quell'accordo il governo deve necessariamente ristorare la Sardegna e quindi avere vantaggio sulla benzina, sul gasolio che le nostre imprese, le nostre famiglie consumano.
0: La cartina parla chiaro, l'emergenza caldo non ci lascerà tutt'altro. Sentiamo Virginia Devoto.
5: L'ultima decade di agosto ci porta a una nuova ondata di caldo. Oramai sono più di due mesi e mezzo che registriamo le ondate di calore. Abbiamo iniziato con giugno, ma non ci ha mai abbandonato durante tutta l'estate. Ci porterà temperature superiori ai 40 gradi, sempre nelle zone interne della Sardegna. In particolare registreremo temperature prossime ai 44-45 gradi nei prossimi giorni nel Sulcis, nelle zone interne del Nuorese, nell'Alto Campidano, nella zona dell'Oristanese, ma avremo temperature elevate anche lungo le coste.
6: Il caldo non abbandona l'isola e la nuova ondata arriva da giovedì ancora con alte temperature. L'estate è infinita con l'anticiclone che da giugno persiste sul Mediterraneo senza dare tregua.
5: La particolarità di queste ondate di calore invece che ha riguardato la Sardegna è che non ce ne sono state così tante, ma quello che abbiamo registrato è straordinario.

0: particolarmente lungo, tant'è che queste ondate di calore talvolta hanno superato anche le 3 settimane. E normalmente l'anticiclone africano ha una durata sul territorio e sul Mediterraneo che non supera i 4-5 giorni.
1: A preoccupare è anche l'alta temperatura del mare.
0: 30 gradi è la temperatura standard che abbiamo intorno ai nostri mari anche in questi giorni. Con questa temperatura dei mari sarà da tenere particolarmente d'occhio le prime perturbazioni che arriveranno dal nord Europa, che andranno a scontrarsi con un tasso di umidità, alte temperature, e potrebbero portare precipitazioni sicuramente intense ma anche potenzialmente alluvioniche.
2: Adesso c'è la pubblicità, tra poco.
3: Qui sta dopo ancora Romano dal lontano Romano.
4: Cosa ha fatto Alessandro Romano?
5: La nuova stagione si apre con i primi 3 punti in trasferta, ma per l'esordio in casa i ragazzi di Pisacane si troveranno davanti i campioni d'Italia. Domenica 30 agosto segui con noi la seconda giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Inter. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
6: Di Olbia.
2: Il 16 settembre si torna a scuola, ora con Luca Neri, e vediamo un pochino meglio nel dettaglio il calendario scolastico, il servizio.
7: Ancora 22 giorni di vacanza, poi sarà tempo di ritorno in classe. Il 16 settembre il rientro a scuola in Sardegna, che se la prenderà con un pochino di comodo in più rispetto al resto d'Italia. Basti pensare che solo la Puglia inizierà più tardi il 17. In totale saranno 204 i giorni di lezione, 203 nel caso in cui il santo patrono cada in un giorno feriale, sino all'8 giugno del 2027, sempre considerando 200 giorni minimi. E proprio dal punto di vista di feste e ponti, in quest'anno scolastico ci sarà meno da sorridere, con alcune festività di domenica. Come il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, che quest'anno torna a essere festa nazionale, giorno rosso in calendario. Stesso discorso per il 1 novembre e il 25 aprile, mentre il 1 maggio sarà un sabato. Speranze di ponte per l'Immacolata, che cadrà di martedì e offrirà la possibilità di un weekend allungato. Oltre ai giorni rossi, lezioni sospese tra il 23 dicembre e l'Epifania saranno 2 mercoledì, mentre per Pasqua ci si fermerà da giovedì 25 marzo a martedì 30. Marzo. Poi in aggiunta un giorno a disposizione del consiglio d'istituto, che potranno diventare 2 nel caso in cui la festa del patrono cada in un giorno fuori dal calendario scolastico, ad esempio in estate.
2: E adesso qualche consiglio per un rientro a scuola sereno con Veronica Fadda.
8: Mal di testa, mal di pancia slegati da cause fisiche, ma anche dei sentimenti di ansia, tristezza, rabbia o proprio rifiuto della scuola.
9: Sono solo alcuni dei campanelli d'allarme che un genitore, in vista dell'imminente rientro a scuola, deve saper cogliere e non sottovalutare nei propri figli. Dietro questi segnali può esserci il bisogno di sentirsi visti e ascoltati, ma anche la timidezza o la paura di sbagliare. Per questo il benessere psicologico di bambini e ragazzi diventa centrale. Niente allarmismi, però, parlare con i propri figli, ascoltare e affrontare eventuali difficoltà insieme può spesso fare la differenza.
8: I ragazzi affrontano sicuramente l'ansia da prestazione, un'altra difficoltà è legata alla l'ansia sociale, c'è una pressione legata al confronto sociale, allo status, ma anche alla percezione del proprio corpo.
9: Per un post vacanze senza traumi può essere utile ricostruire gradualmente le abitudini quotidiane già nelle settimane precedenti l'inizio delle lezioni, ristabilendo orari regolari e una maggiore organizzazione della giornata. E attenzione anche agli schermi, come spiegano gli esperti, smartphone e tablet andrebbero evitati prima di andare a letto, perché la loro luce può rendere più difficile il sonno.
8: Laddove con l'ascolto e il dialogo con i ragazzi si nota che questi campanelli d'allarme non si risolvono spontaneamente, è importante innanzitutto coinvolgere la scuola. Sentiamo di aggressioni verso i coetanei o verso gli insegnanti, quindi non bisogna arrivare a questo punto, bisogna cercare di prevenire attraverso il dialogo tra scuola e famiglia.
2: Sono giorni decisivi per il futuro di un importante centro di riabilitazione di Sassari, ne parliamo con Franco Ferrando.
6: Il futuro della Gena di Sassari si sta decidendo attraverso le votazioni dei creditori, erario, enti previdenziali, fornitori che si esprimono sul piano concordatario studiato per evitare il fallimento. Si vota entro il 31 agosto. Un via libera è l'unica possibilità di rilancio del centro di riabilitazione di Sassari, in crisi ormai da tempo. Lo aspettano i circa 100 dipendenti e le famiglie di altrettanti ospiti. La novità che induce un moderato ottimismo è il provvedimento regionale che ha alzato i tetti di spesa proprio per i centri di riabilitazione, un riequilibrio tra entrate e uscite che inciderà fortemente sul piano di gestione.
10: Siamo moderatamente soddisfatti rispetto al provvedimento regionale recentemente adottato dalla Giunta, che sostanzialmente ci permette di restare più tranquilli. Vigileremo affinché il piano concordatario possa definirsi.
6: Il provvedimento è stato inseguito per anni da amministratori dell'istituto e sindacati. Entrambi hanno sottolineato più volte l'importanza della struttura, che tra l'altro dovrebbe vedere accreditati ulteriori 15 posti per le persone con problemi di autismo.
10: L'opera Gesù Nazareno è molto importante per il territorio poiché è l'unico presidio di riabilitazione che esiste nel Lor Sardegna e quindi che garantisce prestazioni riabilitative a persone affette da disabilità e soprattutto persone affette da autismo.
2: Tra poco parleremo del nuovo codice della strada dopo la pubblicità.
11: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
12: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
15: Offerte al costo negli iper...
14: Orofino.it.
15: Offerte al costo negli iper Nonna Isa. Formaggio Grana Padano DOP, riserva 20 mesi, 1,39 euro letto. Birra Peroni, 66 centilitri, 89 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre negli iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
16: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
17: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
18: Radiolina, meteo.
19: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore, ma soprattutto gran caldo in intensificazione con temperature diurne elevate, ma anche i valori minimi saranno tropicali e diffusamente prossimi ai 25-26 gradi. La giornata di domani sarà ampiamente soleggiata sull'isola, caldo con temperature diurne prossime ai 39-40 gradi in molte località, ad esempio su Iglesias. Ventilazione debole o moderata sulle bocche di Bonifacio da nord-est, altrove in prevalenza da sud a sud-est. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
20: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Città.
1: Dicevamo, un nuovo codice della strada non ammetterà distrazioni al telefonino. Sentiamo Silvia Orru.
2: Chi attraversa con gli occhi sullo smartphone potrebbe rischiare una sanzione da 75 euro. È una delle novità contenute nella bozza del nuovo codice della strada che per la prima volta colpisce i pedoni distratti dal telefono.
3: Attraversare la strada con il cellulare in mano rappresenta un pericolo reale perché non è solo

0: distogliere lo sguardo, ma è proprio isolarci da quello che avviene intorno a noi. La proposta di sanzionare il pedone che attraversa la strada con il cellulare in mano rappresenta, a mio parere, più un deterrente che una punizione, un deterrente per responsabilizzare l'utente della strada, cioè il pedone, a far sì che si renda conto della responsabilità che ha per se stesso e per gli altri.
1: La sanzione dovrebbe valere anche sulle strisce pedonali.
0: Ricordiamoci che nel momento in cui scendiamo dalla macchina come autisti diventiamo pedoni e anche chi non ha la patente è comunque un utente della strada.
1: Ma la riforma non riguarda solo i pedoni. Per i motociclisti si valuta l'uso della corsia di emergenza in caso di incidenti o forti rallentamenti. Stretta sui veicoli senza assicurazione e tempi più brevi per la notifica delle multe. Nessuna limitazione invece per gli over 85. Il Ministero ha smentito le ipotesi circolate nei giorni scorsi. Nessun divieto di guidare in autostrada, nessun limite agli spostamenti entro 100 km da casa e nemmeno l'obbligo di tasso alcolemico zero. Sono invece previste visite mediche più accurate. Il testo resta ancora una bozza e potrà essere modificato dopo le osservazioni delle associazioni di settore.
2: Nelle campagne del Sulcis è emergenza cinghiali, è slitta probabilmente la vendemmia del Carignano. Sentiamo Valentina Orcio.
3: Pieno dappertutto, anche a Portopino.
4: Questa, in questa piantina si vede già il passaggio dei cinghiali. Vede, qua il grappolo è stato sgrappolato completamente. Questo è anche fresco. Se nota per terra, lì si vedono anche gli acini. Questa roba che è successa stanotte.
5: Filari danneggiati, uva distrutte, piante rovinate. Per gli agricoltori del Basso Sulcis, quella dei cinghiali, è una presenza diventata sempre più difficile da gestire, proprio alla vigilia della vendemmia.
6: Sicuramente sono parecchi, perché sembra un'aia. Questa non è una vigna, questa è un'aia. Sono 3 anni per i cinghiali che non vendemmia.
5: Un'emergenza che ora arriva sui tavoli delle istituzioni. I comuni chiedono interventi concreti per contenere la presenza degli ungulati e proteggere le attività agricole.
7: Chiediamo delle misure eccezionali da parte della Regione Sardegna, che si attivi un piano proprio di contenimento della fauna selvatica.
5: Intanto l'allarme di agricoltori e sindaci ha già trovato una prima risposta. La provincia ha approvato un piano per contenere la presenza dei cinghiali e agire nelle zone più colpite.
8: La provincia di Sulcis Inglesiente, per quanto concerne la problematica dei cinghiali, ha adottato il piano provinciale di gestione e controllo 2027-2032, perché la presenza ormai sovranumero dei cinghiali nel territorio è in costante aumento.
2: Ed ecco la corsa degli scalzi il 5 e 6 settembre a Cabras. Sentiamo Marco Lai.
9: I festeggiamenti si apriranno venerdì 28 agosto con la processione delle donne con Santo Stravadoeddu. Per 11 giorni il villaggio di San Salvatore ospiterà momenti religiosi e appuntamenti civili. Sabato 5 settembre all'alba la corsa degli scalzi, la sera del giorno dopo il rientro a Cabras dei Scurridoris, lunedì mattina la chiusura con le donne. Saranno giorni di devozione, cultura e identità.
10: Noi abbiamo una grande risorsa che è quella della identità culturale dell'evento, e se siamo, diciamo così, titolari di questo sentimento, di questa emozione, quello è il momento nel quale riusciamo a conservare questi eventi.
9: Dietro la corsa lo spirito di un'intera comunità che lavora perché l'evento diventi sempre più accessibile con un apparato di sicurezza che dovrà garantire l'integrità della tradizione dei riti.
11: Intanto noi come associazione il nostro compito principale, la nostra missione è quella di garantire appunto che si mantengano salde le radici di quello che ci è stato un po' trasmesso dai nostri anziani, dai nostri padri, dai nostri nonni, e quindi il nostro compito è quello proprio di poter portare avanti la corsa e poterla lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti.
9: Sarà come sempre una festa di popolo che non intende cedere alla tentazione della spettacolarizzazione, un evento che è anche turistico ma non costruito per i turisti.
10: Non è costruita ma è rappresentata per come si fa e che viene offerta alla esperienza appunto di chi vuole conoscerci.
2: E adesso c'è la pubblicità.
12: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Il Cagliari oggi riprende gli allenamenti, domenica arriva l'Inter e con

0: vedete, si annuncia il tutto esaurito per la Domus. Sentiamo Alberto Masso.
1: Due giorni di festeggiamenti possono bastare, anche perché, per dirla con Fabio Pisacane, nulla è stato ancora fatto. A parte mettere 3 punti in cascina, ma con ancora 37 partite da giocare. E per il Cagliari la prossima sarà tra le più complicate dell'anno, perché alla Domus sbarca la corazzata Inter, subito rullo compressore contro il Monza, a confermare la voglia di aggiungere un nuovo scudetto alla già ricca collezione. E per l'arrivo di un così blasonato avversario, la Domus ha già pronto l'abito migliore. Mancano ancora i dati ufficiali, ma gli abbonati sono circa 13.500 a confermare i dati della scorsa annata, e i posti a disposizione, a guardare il sito ufficiale del Cagliari, non ce ne sono più, a meno che chiusi anche gli ultimi sportelli per abbonamenti vari, non salti fuori qualche occasione last minute. Occhi aperti. E occhi aperti, anzi spalancati, li avrà oggi Pisacane alla ripresa degli allenamenti. Intanto per vedere da vicino l'ultimo arrivato, l'esterno gambiano Fadera, che sabato era già in panchina senza aver mai assaggiato l'erba di Assiminello. E poi attenzione a Mina e Carlos, bloccati in panchina a Parma, ma con la voglia pazza di mettere il naso nella formazione titolare. Anche se Deiola, pure al Tardini, è stato tra i migliori, e lo spagnolo sembra ancora in ritardo di condizione. Ma c'è tutta una settimana per ribaltare ogni certezza.
0: E intanto c'è una nuova cessione per il Cagliari, che saluta dopo meno di un anno Al Barassin, l'uruguaggio classe 2005, si trasferisce nella seconda serie spagnola all'Albacete con la formula del prestito. E adesso andiamo in casa Torres con Emanuele Flores.
2: Troppi errori e

Sguarniti, Mister Greco non può pescare dalla panchina e gli Amaranto cominciano a fare la voce grossa. Prima Ramo, tiro oltre la traversa, poi Malotti mettono i brividi agli ospiti. La rete di Mauete arriva nel recupero con

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
4: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia se necessario con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
3: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
4: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
4: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
3: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero, alla c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo

0: tipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
6: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
7: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
8: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Ammaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

0: di noi.
1: Da Itta Azienda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: era tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.

Saludos, allora a todos, bene gattaus, bene torraus a sudare il giornale in sardo de Sardegna 1, bieusu, intendeus, che ne monti snovas de oe. E cominciaus, commenti sempre con il titolo su desso sommario. Un'altra cruci in Isarrugas de sa Sardigna, sa vittima, sti un uomini de 41 anni, su viaggiando una vespa che si è stumbare contro una macchina in sa zona industriale de Tortolì. Se che cresce su prezzo dei suoi carburanti, in Sardegna si spendere di brusu, che in isatra sa regione. Se su gasolio costa 2 euro e prusu, c'è una proposta, rimborso su, poi scontribuentesi. Sa basca, no donna Ravasi, un'altra onda manna dei posti grasi, con 40 gradi e prusu, in casi rotto sa Sardegna, e a fai a riolesi esperto se si fizza sa temperatura dei sommari. Su seci de su mese che entra da Ober in Tidorra a esi scolas a esi studianti in Sardegna voti 166.204 disi de lezioni sani scolastico a raspaccia sotto de su mese lampars. Sports palloni de sa Serie C esti partio male in mezzo sul campionato de sa Torres che riverdio 2-1 in Livorno e sta a Tareso su anti sbaglia un meda e sa panchina esti troppo gruzza. Dunque, sa cronaca, può avere queste edizioni de su TG Nostro, questa sti una di de dolo de corrotto manno in Tortolì in Bide Buzzi, o sa morti de Cristian Sirigu, 41 anni, nasce proprio in Bide Buzzi, residente in Gelisuli, vittima di un incidente in sta zona industriali de Tortolì, si incidente succedio a riserva notte, Sirigu che viaggiende una Vespa, sesti stumbao con una Fiat 500, ghiara di una femmina de Tortolì, somine stettio soccorso, luego su operatori de su 118, anti di mandarsi intervento de un elicottero de Sareus, Sirigu stettio portato in sospirali brozzo de Castedo, ma manca escura dei dottori, non ci da arrivata esti morto in su notte. Sirigu via connoto mera e traballa ieri in su portigedo turistico de Arbattasso, una morti che riportava dunque a Dolmanno in Tortorì, in Gerisoli e in Bidevuzzi. Disagio su Manno, su questo mangiano, in sa statale 131, per colpa di un incidente che ha orasa e orasa ridivido in duso sa Sardegna. Se incidente sul sedio sul chilometro 144 accanto a sa ruga quando andai in Birori, un camion Mannu, un tir, si sta capottato gas, ha riperdito tutto su carrico, viante settile su mangiano, luego su traffico de macchine si è stato straviato quando andai in Macumere, da una parte de Satra, lo liberai e limpiai sa ruga, quando intervenne su personali de Sanas e spompiere si del Nucoro, sautista de Sutir, Stefano Struppiao, in condizioni sono molto graisi, is poliziotto su de sa strada, le monti venti indagini. Su prezzo dei suoi carburanti, si cresce. Automobilista e aziende de trasporto sono inquieti, su Ariolauso in Sardegna, su prezzo de su diesel e de sa benzina, e su Rosartio, de tutta Italia, su gasolio, costa 2 euro e prusu, d'ogna litro, in distributore c'è questa differenza a mera, tra una compagnia e satra, che in una borta è una differenza di 30 centesimi, e l'automobilista dunque si volenti a circa distributori in noi sul gasolio costa de manco, poi tabinti centesimo su ogni litro, olinti na in meda, perché ti privai un ubreno de 50 litri, su punti si vuole risparmiare finse a 10 euro e pruso. E poi ci cade a giurare, sardo, mo c'è una proposta, adesso commissario Beccio, dessa provincia dettata, di Pietrino Fois, che è stato finse a consigliere regionale, Fois naraga sa regione, vuole intervenire grazie, se un accordo firmato con si stato 12 anni e oi. È un accordo che parte da lei numero 7 del 2014, nara Fois, in noi si stato a riconoscere che sa Sardegna ispetta a rimborso o sa presenza dessa SARS, così inquinamento ambientali e grazie a questo rimborso statale si vorrenti aggiurare duncasa e scontribuentesi dessa Sardegna 10 narra Pietrino Fois. Fu dato in moide su tempo e ribendi un'altra onda de basca manna commenti narra Carlo Spano che è esperto studente colonnello de su servizio meteo dessa aeronautica
de decimu mannu, un'attra onda de basca ca de giovia de custa gira, de custi grasi, dunque sarà portai temperaturas artias a mera 40 gradus e prusu in su sucis e in calicuna parte de sa provincia de Nugoro e finzas a 45 gradus, ma 40 gradus e prusu punti previdias in su Campidanu, in sa provincia de Aristanisi, in località de sa costera. Est un'istate che non spaccerà mai, ma brusche totu nanta esispertus s'anticiclone africano nos indiandra. In is annos passaus poriera atturai massimo 5 disi, come ti narra ancora Carlo Spano, o cano est atturau finzas avo 3 giras e a fai ariolai est finzas sa temperatura de su mare in calicuna zona est de 30 gradus e prusu, con s'arribu de perturbazioni de su nordi, in giras a Ghibeninti o in Sattongiu, c'entra volessi temporalis vortisi, ciclonis e inundamentus. Casi notu pronto possa torrare de si studiantesi in si scolas de sa Sardigna, voglini de per ritornare in is bancu, son ci punti ancora 22 disi de vacanza. Sa prima campanedda a razonare su 6 de su mese capuranni. I si studiantesi de sa Sardigna avuti 166.000, in totale picciocas e picciocus, anta fai 204 disi de lezionisi, i si scolas anta serrai sotto le sommese lampras de Sano Ghiberi. Non c'è antesi montesi longus, o calincuna di De Vesta, come ti gusta po Santo Francisco, su 4 le sommese la Dammini, sarà festai in su Domenico. Su proprio, su primo del su mese, Donia Santi, su 25 del su mese aprile. Su primo del su mese maio del su 2027, invece, esti sabaru. Is vacanza de Paschicè de Santa Fe del su 23 del su mese idas e su 6 del su mese gennaio. Po Pasca Manna, is iscolas, anta serrai del su 25 e su 30 del su mese marzo. Dunque, sa picciocca, sa picciocco su Montigè pre-imparendesi, può tornare a scuola, si esperto su Donata Consillus, può tornare in serenidadi, che ne problema sa de stracchesa o de stress. Babbo e mamma, come ti narra sa psicologa Elisabetta Persi, depiti a riolai, che sfillo su tenenti dolore gonca, dolore brentica, punti troppo in tristausu. Punti sinnalisi de importu, narra sa psicologa, toccara dunque sa tonai attenzione. O l'inaga is filo su tenita bisogno de chistionai con babbo e mamma, che nincuna borta isso su punti timmendi possa torrara in il banco su de scola. Sa soluzione esti de vuoi dai sempre, totu vari, si de ascurtai bene che li vunti is difficoltà di si de spicciocoso. Ga suffrenti finza sa de saginanta ansia da prestazione o de saginata ansia sociali. Poi si prepara bene e sti meno su a cominciare a rispettare tor is orarios scolasticus o torrai dunque a se scirai su mangiano chizzi, però che tutto cominciai a cibogai telefonendo su e altro su istrumento su tecnologico su ca in su notti poi ti strobbai meda su sonno. Su sport, su alloni de Serie A, su Castello e Torre a allenamento, su pre-parentesi, poi si sfida de Domenico in sa Unipol Domus contra Sinter, su sfuadenti de campioni italiani, su Pisacane, e i giocatori si voti Torraus in a Seminello, a pustere duadesi de Vasio. Sa allenatori, oltre in manteni arti a sa concentrazioni, e ho sbinto una partita a Scetti, a Nauissu, ne ho sfatto nulla, 5 punti a 3 a 30 seti de partire sa de giocare. Si sfida de Domenico, a resti difficili in meravita a Sinter, ha ricevato con prendica Occano e stessa candidata numero uno, ma vincitore si scudetto. In sa domus, però, ci ha resti un Casteddu pronto si da giocare a facce varie. E brusche tutto ci antessi stifoso su de billetto su già a cantuare non c'è di punti brusu. Si stadio ha resti tutto esaurio. Posso chi per toccare, allenamento su in Asseminello cesti, finzas, assurdi maribau, fadera. De su Gambia, sabato in Parma, vi era in panchina, e in panchina ci vianta finza Sammina.

Partirà in forza contra su Livorno. Sta cabara 2-1. Sa torre sa riverdio. Voita a risbagliare un meta. E voita sa banchina. Esti troppo grossa. Non ci punti giocatori si de cambiare. Istata reso santi cominciò bene. Corpendo un palo con Zecca. Ma di Francesco, di Stefano, non è stare nescio a fare gol. Su Livorno area risponde con un corpo conca del Regazzetti. Ma Estetia, Sadores a fai suo primo gol con, proprio con Di Stefano. Su Livorno, però, Sesti pesato luego su, su portieri de Sa Torres, Pennington, arrivato a Valli, Toscano su Antivattuvali, secondo uno rigori de Di Carmine. In suo secondo tempo, Sadores non è no, stare in Nescia, va in mera, ci pianta giocatore si stracco su, sa panchina gruzza, e ai suo ultimo, quando sa partire via Spaccendi, su Livorno, arrivato sul secondo gol con Mauete e poi sa società di Tattaresa Radep interveni luego su, in, su Mercau poita Ariseo in scambio su antipatto proprio sa differenza ma in negativo. Io spaccio poi questa edizione puro e si torno grazie a vostra attenzione si intendeuso, si bieuso e si edizioni di Bedri un saluto a tutti.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
6: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Nuttin FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videona.
1: I fratelli Area e Antonio Podghe caratterizzarono con loro voci il repertorio di Sole Nero, formazione sarese nata nel 1978, da cui poi ebbero scaturiti il coro degli Anni e i Tazanda. Un minuto alle 6 era il La, un loro 45G inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: Erano i Saresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Teorina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto a lei.
1: Maria Giovanna Cherchi nel corso della sua carriera ha accolto importanti e prestigiose corazioni, tra altre quelle di Bachi Sandino, che firma i versi questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla cedella popolare Cantebolo Tanè.

0: portava la firma di Michele Pioledda. Il testo di questo brano, che abbiamo ascoltato dai Karma, tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: Sariolina. I sonus de Terra Nostra.
2: Sono le 16 e 57 minuti.
3: Tra giardino, terrazza, tornate al mare, l'estate vola.
4: E i lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Qui?
4: Quindi andiamo da Cinadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, antisconti incredibili per vivere la grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori mandati.
3: Quindi andate fuori e car più in ordine.
4: Esatto, passi gozzo. Visita cinadda.com.
5: Ci fa da migliorare la casa, migliora la vita.
6: Trovati la redazione.
7: Tragedia in provincia del Quirino, una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio alle Cenemasi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale 118, poi anche di soccorso, che è riuscito a raggiungere la zona nonostante condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato utile. Luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia.
6: Questa mattina il Savone, un assistente bagnante e un turista sono morti a pochi chilometri dalla riva e è accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a salvarla. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono negli.
7: È stato pesato e finito a collate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Zanone, frazione di Madonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. Questo è il primo esito d'autopsia eseguita oggi. Tra le piste eseguite da Vignari, la più probabile è quella del Cralato.
6: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri, che, come hanno anticipato Fonte Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore con caro carburante, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese dell'Italy, oggi il prezzo medio in qualità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina, 2,136 euro al litro per gasolio.
7: Esteri, il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera. Intanto la Russia ha colpito simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnod, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio.
6: Voltiamo pagina. A Martin Forsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuli d'intesa con i suoi fondatori della fondazione, con il presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano premio Davide Donatello. Il consiglio di amministrazione potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al ministro della cultura, Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Conveniera, ma vai da Conad. Da Fazio Conad, fino al 3 settembre, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri più su conad.it.
9: Radolina, Radio Notizie.
10: A tutti voi all'ascolto, una buona serata. A Virginia Devoto c'è il cronaca, incidente all'uscita di Lesia sulla strada per Gonnesa. Un Fiat 500 guidata da un uomo di 70 anni si scontrata con una BMW condotta da un 27enne. Dopo l'impatto la BMW si è ribaltata ed è finita contro il costone roccioso. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale Sirai Carbonia, il 27enne in codice giallo, il 70enne invece in codice rosso in condizioni più gravi. Sul posto i carabinieri di Iglesias. Caro

0: sino a 2, euro al litro per il gasolio. L'allarme arriva dal Codacons in previsione da fine della proroga del taglio delle accise decisa al governo per domani. In Sardegna oggi il prezzo medio segnalato dal Ministero delle Imprese è salito a 2,146 euro al litro per il gasolio self e a 2,027 euro al litro per la benzina. In Sardegna sono altri 4 giorni di allerta per il caldo con temperature sino a 44 gradi, c'è un nuovo avviso della Protezione Civile per temperature elevate almeno sino a sabato mattina, le minime non scenderanno sotto i 24 gradi. Non ce l'ha fatta il 41enne coinvolto nell'incidente stradale accaduto ieri sera a Tortoli, Cristian Siriu, 45 anni, originario di Villa Putu, è morto all'ospedale Brusu di Cagliari. La febbre del Nilo con nuovi contagi nell'Oristanese, altre 3 persone in ospedale, parti del Martino d'Oristano sotto pressione, aumenta in casi di ora in ora. Fra gli ultimi ricoverati anche un giovane sopra i 3 anni. Lo sport, il calcio, Cagliari ha reso gli allenamenti in vista del big match di domenica, era alle 20.45 in un Adamus sold out contro l'Inter. In gruppo anche l'ultimo arriva Fadera, tra i tifosi cresce l'attesa. Intanto nel mercato in entrata nuova cessione per il Cagliari, saluta dopo meno di un anno al Barracin l'uruguaggio classe 2005, si trasferisce nella seconda serie spagnola. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto, buon proseguimento di serata.
1: Masia Prefacati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefacati in cemento per ogni esigenza. Segna in tutta Sardegna. Visita il sito www.masiafabbricati.it o chiama il numero 0783-7210.
2: Da Glot i migliori per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Hans, Reebok, Lacoste, Diadora, Asi, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport, i migliori marchi a prezzi contatissimi.
2: Globo Sport.
3: E in tutto scopo vi arrivi.
2: Globo, per lo sport tempo libero di tutta la famiglia.
4: Insegna Gogo Cagliari in via Lenzani, Assari, Zorra e Daniedda, Dolbia, Gorio Porto, a Bonia, via Nazionale, a fianco a Cifadda, via Dorissano, a Bon, a via del Porto.
5: Cine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per forzare appartenenza e responsabilità. Perché comunità significa partecipare, contribuire e si parte di qualcosa di grande. La forza si misura dalle nuove abilità aperte a tutti. Cine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dal Rato delle politiche del Comune di Gled, finanziato dal FSEPP Metro Plus e CSUD 2027.
6: Scopri Gramma US, format d'eccellenza per la crescita editoriale, manageria professionale. Sdabocconi School of Management. Il sole 24 ore professionale, Lice Business School. Esibi corsi di formazione con l'Università di Cagliari. Un percorso approfondimento grazie agli eventi speciali Programma US. Unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesard.it.
7: Radio Ralda, Radio Lina, in diretta da Costa Ralda.
8: 17 e 7 minuti in quest'istante, un saluto e un abbraccio dalla parte mia. Sono Cristian Asan, diretta dal centro commerciale Olga Marvi, traghetto ufficio 830, come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi. E la nostra musica, partiamo subito da QR Code, la nuova dei Sarà.

0: QR code in serazza su Radio Lì, il nostro martedì sera. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo Lucian Sal. Ciao Guglielmo, cosa ci parli te?
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltori. Allora sì, oggi parlo di una bella storia praticamente d'amore per la propria città e per i luoghi della propria infanzia, della propria vita, perché vi raccontiamo la storia di Andropia, 73enne medico sassarese in pensione, che ha rivoluzionato la Valle del Rosello, creando un proprio polmone verde per Sassari, perché ha messo, pensate, ora dal 2020 in questa zona 180 piante nel suo ero di proprietà lungo via Sorso proprio a Sassari. E Unione Sarda.it ci racconta il motivo di questa scelta, che tanto sta piacendo e emozionando i nostri lettori, perché lui dichiara di aver voluto recuperare quell'area, un'area di circa 5.000 metri quadri che appunto aveva ereditato dal nonno, acquistati nel 1920, tanti anni fa, quindi più di 100 anni fa, ne ha avuti altrettanti. Quindi ha lanciato un'impresa coraggiosa, perché appunto l'Eden attuale che oggi abbiamo, pieno di piante, bellezza, appena nel 2023 è compromessa dalla spazzatura. Gente fin dagli anni 60 era abituata a guardare quel posto come un immondo dario, e vi si trovava di tutto: i rifiuti vicino al mercato, gli avanzi di esce di carne, insomma è veramente un altro degradato e truppato, perché ci racconta che solo di bottiglie ne ha raccolte circa 10.000. Ed è bello che appunto lui ha voluto dedicare la sua passione, quello che gli anni post lavoro, a recuperare questa zona che oggi è una propria riserva green, che rappresenta un polmone verde per la città, donata appunto alla collettività. Quindi una storia che ci rimette poi in pace quelle che sono alcune situazioni di degrado cittadino che quotidianamente testimoniamo e contiamo. Vale la pena soffermarsi magari su questi aspetti un po' più belli, un po' più romantici, ecco, ci rimettono in piedi col mondo.
0: E allora grazie Guglielmo Niada, social manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: La nostra musica qua su Radiolina con Rock Body, Justin Timberlake. Questo era il mio preferito, sì, ma anche tu della canzone, perché lui fa pop, quindi era grande. Allora, ben ritrovati cari amici, state con noi perché tra poco andiamo là tua con le ultime notizie dalla redazione Unione Startup Tui.
1: Dal 20 al 30 agosto, dai pan e super pan, sconto il 30, 40 e 50%. Alcuni esempi, mozzarella arborea, 4% grammi, 2,25 euro. Dato vaschetta Cardor, 500 grammi, 2,25 euro. Secalap su mercati pan e scopri tutt'aggi e le orte. Pan, sardine voi.
2: Dura, Sardegna in pezza. Maria, miglior vermentino d'Italia.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia CentroVis, la tua vista è libera. Dimentica chi ha gli LT. Vede bene, non è stato così semplice. CentroVista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Vuoi studiare interior design, ma comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, IED Design, Fashion Design e Interior Design. Copri l'LOP di giovedì 10 settembre, dalle 20.30 alle 10.30 a Villa Sta, via Retretto 39, Cagliari. IED Cagliari, il design eccellente nella tua terra. Registrati su IED.it.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto X, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi e costi. Trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carring aziendale.
6: ENA RL, cari, via Merti 23.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con QR Code dell'Unione Sarda entra subito nei video di Vitina, negli approfondimenti della redazione e nei post di Radiolina. Basta un'inquadratura, l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. Informazione che prende vita.

0: dei nuovi VIP sbarcati con l'ultimo scorcio d'estate a Sardegna per le vacanze. L'ultima è Ivanka Trump, la figlia del presidente americano Donald Trump, e per garantire la sicurezza i luoghi che visiterà Costa Smeralda sono stati, come dice, blindati. Sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, dopo la Delta, un'altra compagnia aerea ha annunciato un nuovo collegamento diretto con l'Ardegna. Si tratta della United Airlines, che è pronta a lanciare una nuova rotta da Newark e l'aeroporto di Olbia a partire da maggio del 2027.
1: E allora grazie mille a Luis Frigoli, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: qua su Radio Lina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
11: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
12: Pronti in partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45 euro, i Tuck Bake Rolls, vari tipi da 150 grammi a 1,59 euro, e i Sake Bon Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

Passa nostra Gaia su Radiolina nel nostro martedì sera, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, un abbraccio da parte mia, sono Cristiana Sara. Allora, se in questi giorni state facendo il bagno nella nostra bellissima Sardegna, allora vi sarete sicuramente resi conto di quanto effettivamente sembra di scivolare così dentro una vasca idromassaggio a cielo aperto, con sì le temperature altissime che ci sono fuori, però non è che cioè entrate in acqua così e c'è quel brividino, no. Proprio zero meno, anzi, pensate che a Villa Simius l'acqua ha toccato l'incredibile cifra di 30,6 gradi, praticamente si entra in molti diranno, bello l'acqua della Sardegna, eccetera, però sapete che i nostri amici pesci, coralli, le gorgone, non hanno varie condizioni sul fondo, stanno avendo, tra virgolette, 7 camicie per resistere a quella ondata di calore, oltre che all'esterno ovviamente anche. È sottomarino, insomma, il nostro sta diciamo scaldando parecchio e ragazzina un sinergia. Quindi godiamoci le nostre spiagge meravigliose. Ricordiamoci di trattare il nostro mare con tutto rispetto e le cure che merita. Perché effettivamente di mare abbiamo soltanto il Mediterraneo soffrendo tantissimo e si sta veramente tantissimo. Quindi mi raccomando, entriamo con la consapevolezza, che è la speranza che veramente non può succedere assolutamente nulla in base a tutto che dicono per guardare il meteo, cambiamento climatico, gli uragani e quanto quello che potrebbe succedere, incrociando lì non succeda nulla ovviamente. Abbiamo le gossip, ecco, ci sarà anche lei, Lady Gaga in Sardegna per un matrimonio super lusso in Costa Smeralda. Le ascoltiamo, Just Dance.

0: Non modo di arrestarsi su Ralina nell'altro martedì. Ancora ben ritrovati cari amici, le 17:42 minuti. Tra poco parliamo di nuovi voli da e per l'altra isola. Ecco, c'è una novità. State qui, ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Offerte al costo nell'Ipernaisa. Formaggio Gavadano DOP serva 20 mesi, 1,39 etto. Birra però 66 centilitri, 89 centesimi. Offerte di fino al 2 settembre nell'Ipernaisa Sassari, Aghero, Sasso, Iglesias, Villetro, Oristano, Tortoli, l'ipermercato.

0: Insomma, iramo su Radio Giulia, il nostro martedì sera. Tra poco giriamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra
1: Radio Smerda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vuoi acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifada.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, e solo per il tuo di utilizzo.
3: Cifada, sempre il tuo parco ideale per i fuori di casa, il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifada. Scrivi più in negozio su cif.com sulla nuova app.

0: è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Brozzu di Cagliari. Incidente nel primo pomeriggio all'uscita da Iglesias sulla strada verso Gonnesa, una Fiat 500 guidata da un uomo di 70 anni si è scontrata con una BMW condotta da un 27enne che viaggiava in direzione opposta. Dopo l'impatto la BMW si è ribaltata ed è finita contro il costone roccioso. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia. Più preoccupanti le condizioni del 70enne in codice rosso. Febbre del Nilo, ancora contagi nell'Oristanese, altre 3 persone in ospedale, reparti sotto pressione a San Martino, aumentano i casi di ora in ora, fra gli ultimi ricoverati un giovane sopra i 30 anni. Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della grande sfida di domenica sera alle 20.45 la Domus contro l'Inter. In gruppo anche l'ultimo arrivato Fadera, fra i tifosi cresce l'attesa, è già sold out in attesa di chiudere il mercato in entrata, nuova cessione per il Cagliari che saluta dopo meno di un anno al Barassin, l'uruguaiano si trasferisce nella seconda serie spagnola. La prima di campionato di Serie C della Torres coincide anche con la prima sconfitta, i sassaresi perdono Livorno 1-2 dopo essere passati in vantaggio con Di Stefano, gli svarioni e pochi cambi hanno inciso sulla prestazione isolana. È tutto, buon proseguimento di serata da me, Angela Lampis.
1: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
2: Ancora ben ritrovati cari amici, buon martedì sera alle 18.06, ripartiamo dopo l'informazione con la nostra migliore musica, c'è Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Lina, nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, le 18 e 10 minuti. Un abbraccio da parte mia. Purtroppo, se fate una passeggiata magari in alcune spiagge della nostra isola, magari della nostra isola.

isola, magari quelle che sono poco in vista, sono magari raggiungibili dopo un percorso sia in macchina che a piedi, potrete notare purtroppo tante discariche abusive. L'ultima notizia arriva dal terzo pettine di Platanona, nel territorio di Sorso. Il paesaggio naturale si fa spazio così con una serie di discariche che sono nate. Tra l'altro ci sono anche dei cumuli di rifiuti proprio pericolosi, perché è materiale altamente nocivo che rischia di rilasciare fibre cancerogene nel terreno e nell'aria, esponendo a un serio pericolo l'ecosistema dunale e sicuramente i frequentatori della pineta proprio a due passi dalla spiaggia. Ma non solo, io potrei fare anche degli esempi, come per esempio a Olbia, a Punta Saline, nelle vecchie saline, ci sono delle stradine in cui effettivamente ci si arriva in macchina e magari qualcuno la notte, nottetempo, scarica calcinacci, scarica il frigorifero che si è rotto, la lavatrice, qui e lì. Bisognerebbe mettere più vigilanza, bisogna mettere tipo gli abitanti di Sorso chiedono controlli serrati, magari con delle fototrappole, e sicuramente la rapida rimozione di queste lastre che effettivamente sono inquinanti e sono anche cancerogene per quanto riguarda ovviamente il lido di Platamona e in generale la pineta di Platamona, che è un ecosistema veramente a rischio ed è una parte molto molto bella della nostra isola, che purtroppo viene maltrattata da queste persone senza cuore. Un salto nel passato adesso su Radio Lina dal 94, Hey Now, Cyndi Lauper.

0: arrivare nel nostro martedì sera 18 e 15 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Vani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Samurai J Flamenco Paranoia nel nostro martedì sera, 18 e 20 minuti in questo istante. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a te, buonasera a tutti. Ci stiamo occupando di questioni legate agli aerei. Purtroppo l'alta stagione di la presenza massiccia di turisti sta creando dei problemi, soprattutto nel controesodo, con voli pieni, soprattutto quelli della continuità territoriale che collegano gli aeroporti sardi con Roma e in particolare Milano. È quasi impossibile in queste ore e nei prossimi giorni partire, quantomeno programmare una partenza, soprattutto per i tanti sardi costretti a muoversi all'improvviso. In questo momento non hanno nessuna possibilità di scelta, devono trovare un buco qua e là quando capita, e mai con famiglia. Insomma, una situazione difficile che ovviamente è legata alle presenze massicce di questo agosto dei record sul fronte delle presenze turistiche. Ci occupiamo anche di dermatite bovina, c'è un allarme un po' diffuso in tutta la Sardegna in questo periodo. Tra l'altro ci sono tante sagre, tante feste paesane con grande tradizione in cui la presenza dei bovini viene quasi sempre messa a rischio o cancellata proprio per e quindi facendo mancare delle figure importantissime nella tradizione, soprattutto delle campagne sarde. Ci occupiamo anche del caro benzina e gasolio, si prolunga il taglio delle accise, ma purtroppo il mercato ormai l'ha già digerito. Questo taglio che va avanti ormai da mesi, davanti alle impennate che sono presenti, soprattutto legate al caso Hormuz, alla guerra Stati Uniti-Iran, e quindi c'è il rischio anche che ci sia un cartello da parte delle compagnie petrolifere. Di sicuro i rincari sono tali da incidere pesantemente sulle casse degli automobilisti e delle famiglie italiane e sarde, in particolare per quello che ci interessa. Andiamo anche a Cagliari, facciamo un viaggio tra i fantasmi dell'eroina, perché purtroppo la droga che è stata tristemente famosa soprattutto negli anni 80 e 90 è tornata e fa ancora paura, perché ovviamente si sa quanto male e quanti punti di non ritorno possa segnare quando si entra in contatto con questo superfluente. Stiamo facendo un viaggio a Cagliari proprio nelle realtà ad alto rischio. Poi tra le tante notizie abbiamo poi ancora i spettacoli, gli eventi culturali che ci sono in questo scorcio di agosto, un po' in tutta l'isola. Ci sono tanti appuntamenti, vi invito a leggere l'Insetto Unione Estate, dove insomma hai tante idee, soprattutto per chi è ancora in vacanza. Abbiamo anche ovviamente una finestra sul Cagliari. Sappiamo che dopo il ricalcio, subito dopo la vittoria col Parma, c'è grande entusiasmo, soprattutto in vista dell'appuntamento con la corazzata Inter, la squadra che al momento è favoritissima per la conquista dello scudetto in base ai numeri che si sono visti nelle prime uscite. Però i rossoblù sfideranno i campioni d'Italia col cuore leggero della vittoria, legata alla vittoria ottenuta a Parma, la prima di campionato. Nel frattempo si cerca di capire cosa succederà a Sebastiano Esposito, separato di casa ormai del Cagliari dopo le vicende polemiche di qualche settimana fa. Si aspetta appunto che ci sia un futuro, andiamo stasera a raccontare, cioè sui giornali domani, quello che può succedere per l'attaccante. Insomma, tante notizie sull'Unione Sarda di domani, anche sulla Unione Digi.
0: E vi leggeremo domani, quindi grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno domani alle 17 e vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it. Maggiori info su Toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna. Mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi. Noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
3: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore, ma soprattutto gran caldo in intensificazione con temperature diurne elevate, ma anche i valori minimi saranno tropicali e diffusamente prossimi ai 25-26 gradi. La giornata di domani sarà ampiamente soleggiata sull'isola, caldo con temperature diurne prossime ai 39-40 gradi in molte località, ad esempio su Iglesias. Ventilazione debole o moderata sulle bocche di Bonifacio da nord-est, altrove in prevalenza da sud a sud-est. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
0: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri: prosegue l'offensiva di Kiev, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa a nord-est del Mar Nero ha provocato un incendio della stessa e due vittime. Morti anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
3: Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso, che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente

0: stradale accaduto ieri sera a Tortolì. Cristian Sirigu, 41 anni, originario di Villapuzzo ma da 20 anni in Ogliastra, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Brozzu di Cagliari. Incidente nel primo pomeriggio all'uscita da Iglesias sulla strada verso Gonnesa. Una Fiat 500 guidata da un uomo di 70 anni si è scontrata con una BMW condotta da un 27enne che viaggiava in direzione opposta. Dopo l'impatto la BMW si è ribaltata ed è finita contro il costone roccioso. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia. Più preoccupanti le condizioni del 70enne in codice rosso. Febbre del Nilo, ancora contagi nell'Oristanese, altre 3 persone in ospedale, reparti sotto pressione a San Martino, aumentano i casi di ora in ora, fra gli ultimi ricoverati un giovane sopra i 30 anni. Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della grande sfida di domenica sera alle 20.45 la Domus contro l'Inter. In gruppo anche l'ultimo arrivato Fadera, fra i tifosi cresce l'attesa, è già sold out in attesa di chiudere il mercato in entrata, nuova cessione per il Cagliari che saluta dopo meno di un anno al Barassin. L'uruguaiano si trasferisce nella seconda serie spagnola. La prima di campionato di Serie C della Torres coincide anche con la prima sconfitta e sassaresi perdono Livorno 1-2 dopo essere passati in vantaggio con Di Stefano. Gli svarioni e pochi cambi hanno inciso sulla prestazione isolana. È tutto, buon proseguimento di serata da me, Angela Lampis.
1: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
2: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
3: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Un martedì 25 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Lo stress da caldo mette a dura prova sia il fisico che la mente. Una situazione che quest'anno è stata particolarmente difficile a causa dell'afa protratta per settimane. Il caldo intenso è di per sé un fattore di stress. Questo perché il nostro organismo deve mantenere la temperatura interna entro limiti molto stretti. Quando la temperatura ambientale è elevata, soprattutto se associata ad alta umidità, deve aumentare il lavoro di termoregolazione, vasodilatazione cutanea, sudorazione, modificazione della circolazione e maggiore impegno cardiovascolare. Se il caldo persiste, questo adattamento diventa un vero carico fisiologico. Dal punto di vista psicofisiologico, quindi, non siamo semplicemente davanti a una sensazione sgradevole, aumentano le richieste di adattamento e contemporaneamente possono diminuire risorse come sonno, recupero, energia e capacità di regolazione. Il mare è molto più di un orizzonte blu, è un ambiente che favorisce respirazione profonda, movimento dolce e rilassamento mentale. Tra nuotate leggere, camminate in battigia e tempo all'aria aperta, l'acqua salata e la brezza ricca di iodio aiutano a liberare le vie respiratorie, a stimolare la circolazione e a sciogliere tensioni. L'effetto combinato di luce, suono delle onde e contatto con la natura abbassa lo stress e migliora la qualità del sonno, creando una routine semplice che, con costanza, sostiene l'equilibrio fisico ed emotivo. Per molti, scegliere il mare significa ritrovare un ritmo più umano, attività moderate, pause consapevoli e un ambiente che invoglia a prendersi cura di sé giorno dopo giorno. Dalle mostre al cinema, partecipare con frequenza ad eventi culturali potrebbe rallentare l'invecchiamento. Lo dice uno studio secondo cui un anziano molto assiduo nel partecipare ad eventi e attività culturali risulta avere un organismo mediamente di 3 anni più giovane rispetto

un coetaneo che non prende parte a questi eventi. La partecipazione culturale, come andare al cinema, al museo o a teatro, è stata ampiamente associata a migliori risultati in termini di salute e a un maggiore benessere tra gli anziani. Prima di salutarci, una piccola curiosità: in Spagna esiste l'usanza di mangiare 12 chicchi d'uva allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, uno per ogni rintocco di campana per portare fortuna. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: nuova stagione si apre con i primi tre punti in trasferta, ma per l'esordio in casa i ragazzi di Pisacane si troveranno davanti i campioni d'Italia. Domenica 30 agosto segui con noi la seconda giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Inter. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
1: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Comotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Pronti in partenza? Convenienza! Dal 24 al 29 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il polpo pulito surgelato Arby da 500 grammi a 6,45 euro, i Took Bake Rolls vari tipi da 150 grammi a 1,59 euro e i Sake Bone Star vari tipi da 79 grammi a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: nascosto nell'Iper Nonna Isa. Gelato Affogati Cardora Agida, 500 grammi, vari gusti, 1,99 euro. Bibite San Pellegrino, 1 litro e 200, vari gusti, 99 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore, ma soprattutto gran caldo in intensificazione con temperature diurne elevate, ma anche i valori minimi saranno tropicali diffusamente prossimi ai 25-26 gradi. La giornata di domani sarà ampiamente soleggiata sull'isola, caldo con temperature diurne prossime ai 39-40 gradi in molte località, ad esempio su Iglesias. Ventilazione debole o moderata sulle bocche di Bonifacio da nord-est, altrove in prevalenza da sud-sud-est. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Radio Olina, Radio Notizie.
6: Benvenuti da Mariangela Lampis di Sardegna. Altri 4 giorni di allerta per il caldo, termometri fino a 44 gradi, nuovo avviso della Protezione Civile per temperature elevate. Almeno fino a sabato in gran parte dell'isola le minime non scenderanno sotto i 24 gradi. A preoccupare gli esperti anche le temperature elevate del mare. E caro carburanti, potrebbe segnare nel prossimo weekend un nuovo record fino a 2,03 € al litro per il gasolio. L'allarme del Codacons in previsione della fine della proroga del taglio delle accise di 17 centesimi. Non ce l'ha fatta il 41enne coinvolto nell'incidente stradale accaduto ieri sera a Tortolì. Cristian Sirigu, 41 anni, originario di Villapuzzo ma da 20 anni in Ogliastra, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Brozzu di Cagliari. Incidente nel primo pomeriggio all'uscita da Iglesias sulla strada verso Gonnesa. Una Fiat 500 guidata da un uomo di 70 anni si è scontrata con una BMW condotta da un 27enne che viaggiava in direzione opposta. Dopo l'impatto la BMW si è ribaltata ed è finita contro il costone roccioso. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia. Più preoccupanti le condizioni del settantenne in codice rosso. Febbre del Nilo, ancora contagi nell'Oristanese, altre 3 persone in ospedale, reparti sotto pressione a San Martino, aumentano i casi di ora in ora. Fra gli ultimi ricoverati un giovane sopra i 30 anni. Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della grande sfida di domenica sera alle 20.45 la Domus contro l'Inter. In gruppo anche l'ultimo arrivato Fadera. Fra i tifosi cresce l'attesa, è già sold out in attesa di chiudere il mercato in entrata. Nuova cessione per il Cagliari che saluta dopo meno di un anno al Barassin. L'uruguaiano si trasferisce nella seconda serie spagnola. La prima di campionato di Serie C della Torres coincide anche con la prima sconfitta. I sassaresi perdono Livorno 1-2 dopo essere passati in vantaggio con Di Stefano. Gli svarioni e pochi cambi hanno inciso sulla prestazione isolana. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 24 al 29 agosto potrai acquistare in offerta l'arista di suino a trancio di origine sarda a 99 centesimi letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: S. Largius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la Corsa degli Scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
2: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Formaggio Grana Padano DOP riserva 20 mesi, 1,39 euro letto. Birra Peroni 66 centilitri, 89 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
26: Couture dal 26 agosto al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: A tutti benvenuti, appuntamento delle 19 con l'informazione del TG di Vidolina. Partiamo subito dando uno sguardo insieme ai titoli del nostro sommario. Paura per due grossi incendi a Capoterra e Macchiareddu. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno danneggiato un parco fotovoltaico, squadre a terra e in volo. Caldo estremo, non c'è tregua, nuova ondata da giovedì con punte di 40 gradi in quasi tutta l'isola. Preoccupa l'alta temperatura del mare, probabile rischio cicloni in autunno. Entro agosto il voto dei creditori per il salvataggio dell'opera Gesù Nazareno di Sassari, l'unico centro di riabilitazione sociosanitaria del nord dell'isola, all'attesa di 100 dipendenti e degli assistiti. Cabras rinnova la sua devozione per San Salvatore, 5 e 6 settembre la corsa degli scalzi, dal 28 agosto con la processione delle donne e 11 giorni di festa fra fede, tradizione e identità. Cagliari il caso Esposito, dopo circa un mese verso una soluzione, il giocatore a un passo dal trasferimento in prestito al Sassuolo, percorso inverso per Servo che sarà in rosso blu. E parliamo subito del grande caldo in apertura che non concede tregua per la Sardegna, ancora altri 4 giorni di allerta, temperature che andranno oltre i 40 gradi, nuovo avviso della Protezione Civile e le minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Sentiamo Virginia Devoto.
1: L'ultima decade di agosto ci porta a una nuova ondata di caldo. Oramai sono più di due mesi e mezzo che registriamo le ondate di calore. Abbiamo iniziato con giugno, ma non ci ha mai abbandonato durante tutta l'estate.
2: Il caldo non concede tregua e scatta anche l'avviso della Protezione Civile per alte temperature per i prossimi 4 giorni. Sino a sabato sulla Sardegna sono previste temperature massime molto elevate, i picchi giovedì e venerdì con temperature
1: superiori ai 40 gradi sempre nelle zone interne della Sardegna. In particolare registreremo temperature prossime ai 44-45 gradi nei prossimi giorni nel Sulcis, nelle zone interne del Nuorese, nell'Alto Campidano, nella zona dell'Oristanese, ma avremo temperature elevate anche lungo le coste.
2: Saranno alte anche le temperature minime che saranno superiori ai 25 gradi su gran parte dell'isola, ma a preoccupare c'è anche l'alta temperatura del mare.
1: 30 gradi è la temperatura standard che abbiamo intorno ai nostri mari anche in questi giorni. Con questa temperatura dei mari sarà da tenere particolarmente d'occhio le prime perturbazioni che arriveranno dal nord Europa, che andranno a scontrarsi con un tasso di umidità, alte temperature e potrebbero portare precipitazioni sicuramente intense ma anche potenzialmente alluvioniche.
0: E ora passiamo alla cronaca, perché c'è stato un violento scontro fra due auto nel primo pomeriggio all'uscita da Iglesias sulla strada Pergonnesa, coinvolte una Fiat 500 e una BMW che viaggiavano in direzione opposta, ad avere la peggio in conducente dell'utilitaria, un uomo di 70 anni. Dopo l'impatto l'auto è finita contro il guardrail, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso a Cagliari in ospedale. Ferito anche il 27enne alla guida della BMW che si è ribaltata dopo lo scontro, finendo la sua corsa contro il cordolo stradale. Il giovane, anche lui soccorso al 118, è stato trasportato al SIRAI di Carbonia in codice giallo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Iglesias impegnati nei rilievi e gli uomini dell'ANAS per liberare e mettere in sicurezza la carreggiata. La strada è rimasta chiusa per diverse ore e il traffico completamente bloccato. Il 41enne che è morto al Brozzo dopo il grave incidente nella zona industriale di Tortolì, proseguono gli accertamenti sulla dinamica. Sentiamo il servizio di Daniela Usai.
3: A Tortolì la tragedia della strada ha il volto di Cristian Sirigu, 41 anni, originario di Villa Puzzu ma da tempo residente a Girassole. Ieri sera stava rientrando a casa in sella alla sua Vespa quando nella zona industriale all'altezza del depuratore consortile si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 condotta da una donna di Tortolì. L'impatto è stato violentissimo, Sirigu è stato sbalzato sull'asfalto e soccorso prima degli automobilisti presenti, poi dal 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Da Elmas è decollato l'elisoccorso della Reus che lo ha trasferito al Brozzo di Cagliari. Nella tarda serata, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto. Sirigu lavorava al porticciolo turistico di Arbatax ed era molto conosciuto e stimato. Amici e

0: colleghi lo ricordano come una persona generosa, disponibile, capace di farsi voler bene. Una morte che lascia sgomente Tortolì, Girasole e Villa Puzzu, dove era nato. Sulla dinamica dell'incidente proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine.
1: Gasolio Selfa 2,146 al litro in Sardegna contro i 2,136 della media nazionale. Confcommercio su Sardegna lancia l'allarme sui costi per gli agenti di commercio costretti a percorrere migliaia di chilometri al mese. Secondo il presidente Giuliano Cadoni, la proroga di 48 ore del taglio di 17 centesimi non dà certezze. L'associazione chiede interventi strutturali e l'aggiornamento della fiscalità sulle auto ancora legata a parametri fissati 40 anni fa. Proseguono gli accertamenti sullo pneumatico squarciato del Cagliari Roma di Aeroitalia. Nel 2020 un caso analogo a Elmas con un volo Smart Wings. Per le statistiche si tratta comunque di incidenti rari e senza conseguenze. Sentiamo Stefano Birocchio.
2: Un corpo estraneo sulla pista di Elmas, è questa la prima ipotesi sul danneggiamento della ruota del Boeing Aeroitalia Cagliari-Fiumicino. La compagnia ritiene che la foratura possa essere avvenuta durante il decollo, mentre Sogaere attende gli approfondimenti delle autorità competenti. Il volo, con 182 passeggeri e 6 membri d'equipaggio, è durato più del previsto. Segnale per le cinture sempre acceso, apertura degli alloggiamenti delle maschere dell'ossigeno su alcune file e rotta prolungata sul Tirreno per consumare carburante e alleggerire l'aereo prima dell'atterraggio avvenuto con i mezzi di soccorso schierati. Disavventura senza conseguenze, salvo lo spavento per i viaggiatori. Non è il primo caso in tempi recenti nell'isola. Il 6 agosto 2020 un altro Boeing 737-800 della Smart Wings era decollato da Cagliari per Praga con uno pneumatico anteriore danneggiato. Frammenti della gomma erano stati trovati sulla pista. Anche in quel caso l'aereo era arrivato a destinazione con un atterraggio senza problemi. Le statistiche internazionali indicano infatti questo tipo di inconveniente come piuttosto raro e quasi sempre senza conseguenze gravi. Fra il 2010 e il 2017 l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha censito appena 69 scoppi di pneumatici con danni agli aeromobili su 70 milioni di voli, circa un caso su un milione. Gli aerei di linea sono progettati con strutture ridondanti, resistenti anche al cedimento di una ruota. La rottura di uno pneumatico, pur richiedendo procedure precauzionali, non comporta normalmente la perdita della capacità di atterrare.
1: E ora facciamo una pausa, torniamo tra poco.
3: Ogni settimana su Radiolina all'Universo, il cosmo per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Sanzioni per chi attraversa la strada guardando il telefono. La novità è contenuta nella bozza del nuovo codice della strada. Sentiamo Silvio Arru.
5: Chi attraversa con gli occhi sullo smartphone potrebbe rischiare una sanzione da 75 euro. È una delle novità contenute nella bozza del nuovo codice della strada che per la prima volta colpisce i pedoni distratti dal telefono.
6: Attraversare la strada con il cellulare in mano rappresenta un pericolo reale, perché non è solo distogliere lo sguardo, ma è proprio isolarci da quello che avviene intorno a noi. La proposta di sanzionare il pedone che attraversa la strada con il cellulare in mano rappresenta a mio parere più un deterrente che una punizione, un deterrente per responsabilizzare l'utente della strada, cioè il pedone, a far sì che si renda conto della responsabilità che ha per se stesso e per gli altri.
5: La sanzione dovrebbe valere anche sulle strisce pedonali.
6: Ricordiamoci che nel momento in cui scendiamo dalla macchina come autisti diventiamo pedoni e anche chi non ha la patente è comunque un utente della strada.
5: Ma la riforma non riguarda solo i pedoni. Per i motociclisti si valuta l'uso della corsia di emergenza in caso di incidenti o forti rallentamenti. Stretta sui veicoli senza assicurazione e tempi più brevi per la notifica delle multe. Nessuna limitazione invece per gli over 85. Il ministero ha smentito le ipotesi circolate nei giorni scorsi. Nessun divieto di guidare in autostrada, nessun limite agli spostamenti entro 100 km da casa e nemmeno l'obbligo di tasso alcolemico zero. Sono invece previste visite mediche più accurate. Il testo resta ancora una bozza e potrà essere modificato dopo le osservazioni delle associazioni di settore.
1: E ora l'incendio scoppiato alle porte di Capoterra, paura nel pomeriggio, le fiamme sospinte dal vento hanno raggiunto anche alcune abitazioni di campagna, decine di ettari di terreno inceneriti dalle fiamme. Sentiamo Maurizio Landi.
7: L'incendio, l'ennesimo di questi ultimi giorni,

0: È scoppiato poco prima delle 17 in un'area poco popolata ma con diverse aziende agricole tra la periferia di Capoterra e la zona di Maddalena Spiaggia. Il rogo ha distrutto un'abitazione, l'anziana che risiedeva è stata allontanata in tutta fretta dai parenti poco prima che le fiamme raggiungessero il giardino e quindi l'immobile. Il fronte del fuoco con il passare dei minuti si è esteso, favorito dal sostenuto vento proveniente da sud che ha alimentato le fiamme e reso complicato l'intervento dei mezzi antincendio a terra. Numerosi lanci dell'elicottero della protezione civile regionale.
1: Eh sì, qua non si pulisce per niente, da nessuna parte, nessuno si interessa e purtroppo succede quello che succede, il fuoco passa da una parte all'altra. I mezzi antincendio sono pochi, gli elicotteri sono pochi lo stesso, cioè la situazione. Comunque, a parere mio, dovrebbero fare pulire i terreni, almeno lungo le strade.
0: Sul posto anche la vice sindaca di Capoterra, Silvia Sorgia.
2: Sono in contatto stretto con la centrale operativa della protezione civile, adesso mi sto avvicinando nelle abitazioni perché mi è stato comunicato che una casa ha preso fuoco e devo andare a verificare per aggiornare ovviamente tutti.
0: Le operazioni di spegnimento coordinate dalla forestale con il sostegno dei mezzi dei vigili del fuoco, dei barracelli e delle associazioni di protezione civile sono ancora in corso.
3: Sul futuro del centro di riabilitazione di Sassari la parola ai creditori che si esprimono sul piano di rientro dai debiti. Sentiamo Franco Ferrando.
4: Il futuro della Gena di Sassari si sta decidendo attraverso le votazioni dei creditori, erario, enti previdenziali, fornitori che si esprimono sul piano concordatario studiato per evitare il fallimento. Si vota entro il 31 agosto, un via libera è l'unica possibilità di rilancio del centro di riabilitazione di Sassari in crisi ormai da tempo. Lo aspettano i circa 100 dipendenti e le famiglie di altrettanti ospiti. La novità che induce a un moderato ottimismo è il provvedimento regionale che ha alzato i tetti di spesa proprio per i centri di riabilitazione, un riequilibrio tra entrate e uscite che inciderà fortemente sul piano di gestione.
5: Siamo moderatamente soddisfatti rispetto al provvedimento regionale recentemente adottato dalla Giunta, che sostanzialmente ci permette di restare più tranquilli. Vigileremo affinché il piano concordatario possa definirsi.
4: Il provvedimento è stato inseguito per anni da amministratori dell'istituto e sindacati. Entrambi hanno sottolineato più volte l'importanza della struttura, che tra l'altro dovrebbe vedere accreditati ulteriori 15 posti per le persone con problemi di autismo.
5: L'opera Gesù Nazareno è molto importante per il territorio poiché è l'unico presidio di riabilitazione che esiste nell'Or Sardegna e quindi che garantisce prestazioni riabilitative a persone affette da disabilità e soprattutto a persone affette da autismo.
3: Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
6: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti con i problemi della continuità territoriale. È difficile partire soprattutto da Cagliari nei prossimi giorni, i voli sono al completo. Ci occupiamo anche della fusione degli aeroporti, ci sono diverse perplessità sulle valutazioni dei tre scali sardi. Poi la nostra intervista all'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, che in questi giorni è in Costa Smeralda e parla del legame speciale tra Sardegna e Stati Uniti. Poi andiamo a Cagliari in cronaca con la nostra inchiesta sull'eroina, 10 euro per una dose, vediamo e raccontiamo quali sono le piazze dello spaccio in città. Nell'Unione Estate fare i puntati sulla mostra del cinema di Venezia, ormai manca poco alla partenza. Infine nello sport il Cagliari, vediamo come Wings, l'ultimo acquisto, visto ha preso in mano il comando del centrocampo. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
3: E ora noi facciamo una pausa, torniamo fra poco sempre in diretta.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Zero.
3: È fissata per il prossimo 16 settembre l'apertura dei cancelli delle scuole in Sardegna. Ultimo giorno di lezione invece sarà l'8 giugno del 2027. Sentiamo Luca Neri.
8: Ancora 22 giorni di vacanza, poi sarà tempo di ritorno in classe. Il 16 settembre il rientro a scuola in Sardegna, che se la prenderà con un pochino di comodo in più rispetto al resto d'Italia. Basti pensare che solo la Puglia inizierà più tardi, il 17. In totale saranno 204 i giorni di lezione, 203 nel caso in cui il santo patrono cada in un giorno feriale, sino all'8 giugno del 2027, sempre considerando 200 giorni minimi. E proprio dal punto di vista di feste ponti, in quest'anno scolastico ci sarà meno da sorridere, con alcune festività di domenica. Come il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, che quest'anno torna a essere festa nazionale, giorno rosso in calendario. Stesso discorso per il 1 novembre e il 25 aprile, mentre il 1 maggio sarà un sabato. Speranze di ponte per l'Immacolata, che cadrà di martedì e offrirà la possibilità di un weekend allungato. Oltre ai giorni rossi, lezioni sospese tra il 23 dicembre e l'Epifania saranno due mercoledì, mentre per Pasqua ci si fermerà da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo. Poi in aggiunta un giorno a disposizione del consiglio d'istituto, che potranno diventare due nel caso in cui la festa del patrono cada in un giorno fuori dal calendario scolastico, ad esempio in estate.
3: E ora andiamo a Bellevue, la musica di Lucio Dalla fra i castagneti, ancora una volta l'evento picnic nel bosco che ha richiamato tantissimi visitatori. Sentiamo Gianfranco Locci.

0: È stata un'esperienza, direi, magica. Perché? Perché c'era questa luna, diciamo, finta, in maniera così, architettonicamente finta, ma poi per il resto era tutto vero. Era tutto vero ed è stata una sensazione unica, straordinaria, direi anche intima e inusuale per noi.
1: Resterà una di quelle date che personalmente ricorderò per sempre, fatta di curve infinite, di gentilezza e vita lenta, di magia e luna immensa. Con queste parole Valentina Aquilana ha voluto sintetizzare la sua serata magica a Bellevue, dove ha cantato Lucio Dalla, ma lo ha fatto tra i castagni, con un quartetto acustico in un contesto da fiaba. Picnic nel bosco va in archivio così, tra i consensi.
2: La musica di Lucio Dalla, che ha risuonato tra questi castagni, è sempre emozionante anche per noi che amministriamo il territorio da tanti anni, arrivare in questa location che sembra uscita da una fiaba e ci ricorda quanto siamo fortunati nell'essere nati in questo territorio straordinario.
1: Musica ma non solo, il contesto ambientale ha dato una grossa mano e prodotti locali hanno fatto il resto, selezionati con cura tra vini dal Manrulisai e birre artigianali. Ecco la serata organizzata dal Comune Montano e dall'associazione Isola Eventi e Natura.
3: Cabras, la presentazione della Corsa degli Scalzi, il 5 e il 6 settembre si rinnova la devozione a San Salvatore, 11 giorni di festa fra fede, tradizione e identità. Marco Lai.
4: I festeggiamenti si apriranno venerdì 28 agosto con la processione delle donne con Santo Stravadoeddu. Per 11 giorni il villaggio di San Salvatore ospiterà momenti religiosi e appuntamenti civili. Sabato 5 settembre all'alba la Corsa degli Scalzi, la sera del giorno dopo il rientro a Cabras dei Scurridoris, lunedì mattina la chiusura con le donne. Saranno giorni di devozione, cultura e identità.
5: Noi abbiamo una grande risorsa che è quella della identità culturale dell'evento e se siamo, diciamo così, titolari di questo sentimento, di questa emozione, quello è il momento nel quale riusciamo a conservare questi eventi.
4: Dietro la corsa lo spirito di un'intera comunità che lavora perché l'evento diventi sempre più accessibile con un apparato di sicurezza che dovrà garantire l'integrità della tradizione dei riti.
6: Intanto noi come associazione il nostro compito principale, la nostra missione è quella di garantire appunto che si mantengano salde le radici di quello che ci è stato un po' trasmesso dai nostri anziani, dai nostri padri, dai nostri nonni e quindi il nostro compito è quello proprio di poter portare avanti la corsa e poterla lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti.
4: Sarà come sempre una festa di popolo che non intende cedere alla tentazione della spettacolarizzazione, un evento che è anche turistico ma non costruito per i turisti.
5: Non è costruita per, ma è rappresentata per come si fa e che viene offerta all'esperienza appunto di chi vuole conoscerci.
3: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo con la nostra pagina sportiva.
7: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
8: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
3: Dopo quasi 30 giorni verso la definizione, la telenovela Esposito è a un passo dal trasferimento in prestito al Sassuolo. Luca Neri.
9: È durata praticamente un mese e alla fine si conclude con l'unica soluzione possibile. Sebastiano Esposito si trasferisce al Sassuolo, uno scambio di prestiti con Riccardo Cervo alla classe 2002 che andrà ad aggiungersi alla batteria degli esterni offensivi a disposizione di Pisacane. Si chiude così la telenovela dell'estate. Il Sassuolo ha accelerato dopo aver definito la cessione dell'attaccante titolare Pinamonti alla Lazio. Il sostituto sarà dunque Esposito che dopo essere stato sedotto da Como e Atalanta ha dovuto accontentarsi di un'alternativa meno lussuosa e senza la garanzia di un trasferimento a titolo definitivo, impraticabile una settimana dal gong della sessione estiva del calciomercato. Ed ecco la formula del prestito che in mattinata è stata ufficializzata anche la cessione di Agustin Albarracín, che in questa stagione giocherà l'Albacete nella seconda serie spagnola. In Spagna, ma al piano superiore anche Prati, sempre più vicino al Racing Santander, e verso la cessione anche di Paolo, promesso sposo dell'Avellino. In entrambi i casi potrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto. Intanto la società ha reso noto con un post su X anche il numero definitivo di abbonati, 13.563, quasi l'intero stadio che contro l'Inter domenica alle 20.45 sarà chiamato al primo appuntamento subito da serata di gala della nuova stagione.
3: È la prima di campionato della Serie C della Torres, coincide anche con la prima sconfitta. I sassaresi perdono a Livorno 1-2. Sentiamo il servizio di Emanuele Floris.
10: Troppi errori e panchina corta, due fattori alla base della sconfitta di ieri della Torres, battuta in trasferta dal Livorno per 1-2 nella prima uscita di campionato. I rossoblù mettono subito a referto alcune grosse chance, la più clamorosa è firmata da Zecca, che prende il palo da un metro a porta sguarnita, mentre Di Stefano subito dopo non c'entra lo specchio. Rispondono i toscani e Zaccagno decolla per opporsi all'incornata di Regazzetti. I sassaresi alzano i giri del motore e passano con il bomber Di Stefano, raso terra dal limite, che batte Martinez. I sardi però sono in vena di regali e cucinano la frittata. Pennington abbatte Aramu, rigore netto che Di Carmine non fallisce. Nelle riprese i sardi si fanno pericolosi all'inizio con l'insolito Di Stefano e poi vanno in riserva. Tra infortuni e ruoli sguarniti, mister Greco non può pescare dalla panchina e gli Amaranto cominciano a fare la voce grossa. Prima Aramu, tiro oltre la traversa, poi Malotti mettono i brividi agli ospiti. La rete di Mauete arriva nel recupero, complice la difesa mascherata. Gol prima annullato per presunto fuorigioco e poi concesso dall'arbitro. Vittoria del Livorno e sconfitta che sta di beffa per i sassaresi, puniti oltre i propri demeriti. Ora serve intervenire sul mercato. C'è ancora una

0: Forse anche per questo Luca Vitali ha voluto con sé il fratello Michele, esterno tiratore, uomo di esperienza alla Dinamo qualche anno fa nella stagione del Covid, che fermò una squadra forte e coesa. Con Michele è stata la trattativa più difficile, ha scherzato il coach. Non è vero, ribatte il fratello.
1: È stata bella nel senso che è nato un po' per caso, fondamentalmente eravamo insieme, è nato un po' sotto forma di scherzo. E poi secondo me quando le cose devono succedere vengono di per sé, anzi paradossalmente nella mia carriera è stata forse la trattativa più veloce.
0: La prima di campionato vede i bianco-blu in trasferta a Milano. Cambierà l'avversario dopo anni, non l'Olimpia, ma l'Urania. In campo però cambia poco.
1: Con l'umiltà, non importa chi è l'avversario, ma la maglia che indosso in questo momento. Indossiamo una maglia importante che rappresenta un'isola intera. Quindi quello deve essere secondo me il focus principale, non sull'avversario ma su noi stessi.
2: Ed era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, ma noi torniamo fra poco sempre in diretta con tutti gli eventuali aggiornamenti, restate con noi.

0: Ei sonus de sa terra nostra.
1: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anni Nora nel 2013.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledetti? Secondo te siamo maledetti?
10: No!
6: Storie incantesimi, i due, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo l'estate cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema sta solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al tributo straordinario del Ministero della Cura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dire il film che avrà la Fashion Week.
13: Mi sento fortuna.
14: Il Prince Carangeli lì.
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Il suo ruolo intenso e personale sempre.
16: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Mettala sola in pausa, Bo.
14: Unì la vita, coraggio di ricocciare.
18: Non gliela darei
14: vita. Tu, 26 agosto, al cinema.
19: Bugs, che succede, amico?
20: Parla del film.
19: Willy Coyote però non ha mai preso Bip Bip. Ma non era colpa tua, erano tutti i prodotti Acme.
20: Ed effo?
19: Spritelo con Coyote vs. Me a cinema dal settembre.
20: Due biglietti e 8 popcorn.
19: Esagerato come sempre.
14: Quest'estate
21: è un sauro quello.
22: Oh mio Dio, correte!
14: Da gista di Tollos.
23: Ok, il nostro tiere. Chi altro?
24: E ora?
25: Siamo nel passato.
24: Ora che fanno?
26: Dobbiamo scrivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan.
26: Sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui.
28: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
29: Ali.
30: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
32: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
33: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
34: Penso che non sia semplicemente una macchina.
32: Può un vuoto essere colmato?
35: Rimandalo indietro.
36: Te lo fa ricordare ogni giorno.
32: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
34: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
32: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
37: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
38: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igor. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora, trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sulle coreografie della danzatrice Sara Corti si sviluppa questo brano che ascoltiamo dalla voce di Soleandro. Si intitola Coros.

0: Coros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e zero minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.

contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: è mezzanotte e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Benvenuti, edizione della notte del TG di Vidolina. Come sempre partiamo dando uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Paura per i due grossi incendi a Capoterra e Macchiareddu. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno danneggiato un parco fotovoltaico. Squadre a terra e in volo.

Entrò agosto il voto dei creditori per il salvataggio dell'opera Gesù Nazareno di Sassari, l'unico centro di riabilitazione sociosanitaria del nord dell'isola, all'attesa di 100 dipendenti e degli assistiti. Cabras rinnova la sua devozione per San Salvatore. 5 e 6 settembre la corsa degli scalzi, dal 28 agosto con la processione delle donne, 11 giorni di festa fra fede, tradizione e identità. Cagliari è il caso Esposito. Dopo circa un mese verso una soluzione, il giocatore è un passo dal trasferimento in prestito al Sassuolo, percorso inverso per Siervo che sarà in rosso-blu.

0: In apertura, la grande paura nel pomeriggio per le fiamme di Capoterra, l'incendio che è scoppiato alle porte della città. Le fiamme sostenute dal vento hanno raggiunto anche alcune case di campagna, decine gli ettari di terreno inceneriti dalle fiamme. Sentiamo Maurizio Landi.
1: L'incendio, l'ennesimo di questi ultimi giorni, è scoppiato poco prima delle 17 in un'area poco popolata ma con diverse aziende agricole tra la periferia di Capoterra e la zona di Maddalena Spiaggia. Il rogo ha distrutto un'abitazione, l'anziana che risiedeva è stata allontanata in tutta fretta dai parenti poco prima che le fiamme raggiungessero il giardino e quindi l'immobile. Il fronte del fuoco, con il passare dei minuti, si è esteso, favorito dal sostenuto vento proveniente da sud che ha alimentato le fiamme e reso complicato l'intervento dei mezzi antincendio a terra, numerosi lanci dell'elicottero della protezione civile regionale.
2: Eh sì, qua non si pulisce per niente, da nessuna parte, nessuno si interessa e purtroppo succede quello che succede, il fuoco passa da una parte all'altra. I mezzi antincendio sono pochi, gli elicotteri sono pochi lo stesso, cioè la situazione

0: della protezione civile e le minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Sentiamo Virginia Devoto.
1: L'ultima decade di agosto ci porta a una nuova ondata di caldo. Oramai sono più di due mesi e mezzo che registriamo le ondate di calore. Abbiamo iniziato con giugno, ma non ci ha mai abbandonato durante tutta l'estate.
2: Il caldo non concede tregua e scatta anche l'avviso della Protezione Civile per alte temperature per i prossimi 4 giorni. Sino a sabato sulla Sardegna sono previste temperature massime molto elevate, i picchi giovedì e venerdì con temperature
1: superiori ai 40 gradi sempre nelle zone interne della Sardegna. In particolare registreremo temperature prossime ai 44-45 gradi nei prossimi giorni nel Sulcis, nelle zone interne del Nuorese, nell'Alto Campidano, nella zona dell'Oristanese, ma avremo temperature elevate anche lungo le coste.
2: Saranno alte anche le temperature minime che saranno superiori ai 25 gradi su gran parte dell'isola, ma a preoccupare c'è anche l'alta temperatura del mare.
1: 30 gradi è la temperatura standard che abbiamo intorno ai nostri mari anche in questi giorni. Con questa temperatura dei mari sarà da tenere particolarmente d'occhio le prime perturbazioni che arriveranno dal nord Europa, che andranno a scontrarsi con un tasso di umidità, alte temperature e potrebbero portare precipitazioni sicuramente intense ma anche potenzialmente alluvioniche.
0: Allora c'è la cronaca, violento scontro fra due auto nel primo pomeriggio all'uscita da Iglesias sulla strada per Gornesa, coinvolte una Fiat 500 e una BMW che viaggiavano in direzioni opposte. Ad avere la peggio il conducente dell'utilitaria, un uomo di 70 anni. Dopo l'impatto l'auto è finita contro il guardrail, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in ospedale in codice rosso, ferito anche il 27enne alla guida della BMW che si è ribaltata dopo lo scontro, è stato trasportato al SIRAI di Carbonia in codice giallo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Iglesias per i rilievi, gli uomini dell'ANAS, la strada è rimasta chiusa per diverse ore e il traffico completamente bloccato. Cristian Sirigu, il 41enne che è morto al Brozzo dopo il grave incidente nella zona industriale di Tortolì, proseguono gli accertamenti sulla dinamica. Sentiamo Daniela Usai.
3: A Tortoli la tragedia della strada ha il volto di Cristian Sirigu, 41 anni, originario di Villa Puzzu ma da tempo residente a Girassole. Ieri sera stava rientrando a casa in sella alla sua Vespa quando nella zona industriale all'altezza del depuratore consortile si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 condotta da una donna di Tortoli. L'impatto è stato violentissimo, Sirigu è stato sbalzato sull'asfalto e soccorso prima degli automobilisti presenti, poi dal 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Da Elmas è decollato l'elisoccorso della Reus che lo ha trasferito al Brozzo di Cagliari nella tarda serata, nonostante i tentativi dei medici è deceduto. Sirigu lavorava al porticciolo turistico di Erbatax ed era molto conosciuto e stimato. Amici e colleghi lo ricordano come una persona generosa, disponibile, capace di farsi voler bene. Una morte che lascia sgomente Tortolì, Girassole e Villa Puzzu, dove era nato. Sulla dinamica dell'incidente proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine.
0: Gasolio Self a 2,146 euro al litro in Sardegna contro i 2,136 euro della media nazionale. Fnac Commercio su Sardegna lancia l'allarme sui costi per gli agenti di commercio costretti a percorrere migliaia di chilometri al mese. Secondo il presidente Giuliano Cadoni, la proroga di 48 ore del taglio di 17 centesimi non dà certezze. L'associazione chiede interventi strutturali e l'aggiornamento della fiscalità sulle auto ancora legate a parametri fissati 40 anni fa. E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Caso dello pneumatico squarciato del volo Cagliari-Roma di Aeroitalia nel 2020, un caso analogo a Elmas. Per le statistiche si tratta comunque di incidenti rari e senza conseguenze. Stefano Birocchi.
6: Un corpo estraneo sulla pista di Elmas, è questa la prima ipotesi sul danneggiamento della ruota del Boeing Aero Italia Cagliari-Fiumicino.

0: compagnia ritiene che la foratura possa essere avvenuta durante il decollo, mentre Sogaere attende gli approfondimenti delle autorità competenti. Il volo, con 182 passeggeri e 6 membri d'equipaggio, è durato più del previsto. Segnale per le cinture sempre acceso, apertura degli alloggiamenti delle maschere e dell'ossigeno su alcune file e rotta prolungata sul Tirreno per consumare carburante e alleggerire l'aereo prima dell'atterraggio avvenuto con i mezzi di soccorso schierati. Disavventura senza conseguenze, salvo lo spavento per i viaggiatori. Non è il primo caso in tempi recenti nell'isola. Il 6 agosto 2020 un altro Boeing 737-800 della Smartwings era decollato da Cagliari per Praga con uno pneumatico anteriore danneggiato. Frammenti della gomma erano stati trovati sulla pista. Anche in quel caso l'aereo era arrivato a destinazione con un atterraggio senza problemi. Le statistiche internazionali indicano infatti questo tipo di inconveniente come piuttosto raro e quasi sempre senza conseguenze gravi. Fra il 2010 e il 2017 l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha censito appena 69 scoppi di pneumatici con danni agli aeromobili su 70 milioni di voli, circa un caso su un milione. Gli aerei di linea sono progettati con strutture ridondanti, resistenti anche al cedimento di una ruota. La rottura di uno pneumatico, pur richiedendo procedure precauzionali, non comporta normalmente la perdita della capacità di atterrare.
1: Sanzioni per chi attraversa la strada guardando il telefono. La novità è contenuta nella bozza del nuovo codice della strada. Sentiamo Silvio Ru.
2: Chi attraversa con gli occhi sullo smartphone potrebbe rischiare una sanzione da 75 euro. È una delle novità contenute nella bozza del nuovo codice della strada che per la prima volta colpisce i pedoni distratti dal telefono.
3: Attraversare la strada con il cellulare in mano rappresenta un pericolo reale, perché non è solo distogliere lo sguardo, ma è proprio isolarci da quello che avviene intorno a noi. La proposta di sanzionare il pedone che attraversa la strada con il cellulare in mano rappresenta a mio parere più un deterrente che una punizione, un deterrente per responsabilizzare l'utente della strada, cioè il pedone, a far sì che si renda conto della responsabilità che ha per se stesso e per gli altri.
2: La sanzione dovrebbe anche sulle strisce pedonali.
3: Ricordiamoci che nel momento in cui scendiamo dalla macchina come autisti diventiamo pedoni e anche chi non ha la patente è comunque un utente della strada.
2: Ma la riforma non riguarda solo i pedoni. Per i motociclisti si valuta l'uso della corsia di emergenza in caso di incidenti o forti rallentamenti. Stretta sui veicoli senza assicurazione e tempi più brevi per la notifica delle multe. Nessuna limitazione invece per gli over 85. Il ministero ha smentito le ipotesi circolate nei giorni scorsi. Nessun divieto di guidare in autostrada, nessun limite agli spostamenti entro 100 km da casa e nemmeno l'obbligo di tasso alcolemico zero. Sono invece previste visite mediche più accurate. Il testo resta ancora una bozza e potrà essere modificato dopo le osservazioni delle associazioni di settore.
1: Sul futuro del centro di riabilitazione di Sassari, la parola ai creditori che si esprimono sul piano di rientro dai debiti. Franco Ferrano.
4: Il futuro della Gena di Sassari si sta decidendo attraverso le votazioni dei creditori, erario, enti previdenziali, fornitori che si esprimono sul piano concordatario studiato per evitare il fallimento. Si vota entro il 31 agosto. Un via libera è l'unica possibilità di rilancio del centro di riabilitazione di Sassari, in crisi ormai da tempo. Lo aspettano i circa 100 dipendenti e le famiglie di altrettanti ospiti. La novità che induce a un moderato ottimismo è il provvedimento regionale che ha alzato i tetti di spesa proprio per i centri di riabilitazione, un riequilibrio tra entrate e uscite che inciderà fortemente sul piano di gestione.
5: Siamo moderatamente soddisfatti rispetto al provvedimento regionale recentemente adottato dalla Giunta, che sostanzialmente ci permette di restare più tranquilli. Vigileremo affinché il piano concordatario possa definirsi.
4: Il provvedimento è stato inseguito per anni da amministratori dell'istituto e sindacati. Entrambi hanno sottolineato più volte l'importanza della struttura, che tra l'altro dovrebbe vedere accreditati ulteriori 15 posti per le persone con problemi di autismo.
5: L'opera Gesù Nazareno è molto importante per il territorio poiché è l'unico presidio di riabilitazione che esiste nell'Or Sardegna, quindi che garantisce prestazioni riabilitative a persone affette da disabilità e soprattutto persone affette da autismo.
1: Lione Sarda, domani in edicola diamo spazio alle anticipazioni con Michele Ruffi.
6: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti con i problemi della continuità territoriale. È difficile partire soprattutto da Cagliari nei prossimi giorni, i voli sono al completo. Ci occupiamo anche della

0: fusione degli aeroporti, ci sono diverse perplessità sulle valutazioni dei tre scali sardi. Poi la nostra intervista all'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, che in questi giorni è in Costa Smeralda e parla del legame speciale tra Sardegna e Stati Uniti. Poi andiamo a Cagliari in cronaca con la nostra inchiesta sull'eroina, 10 euro per una dose. Vediamo e raccontiamo quali sono le piazze dello spaccio in città. Nell'Unione Estate fa ripuntati sulla mostra del cinema di Venezia, ormai manca poco alla partenza. Infine nello sport, il Cagliari, vediamo come Wings, l'ultimo acquisto, ha preso in mano il comando del centrocampo. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
1: E ora facciamo una pausa, ma torniamo fra poco.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Fissata per il 16 settembre la prima campanella della scuola in Sardegna, ultimo giorno di lezione l'8 giugno del 2027. Luca Neri.
3: Ancora 22 giorni di vacanza, poi sarà tempo di ritorno in classe. Il 16 settembre il ritorno in classe. Il 16 settembre il rientro a scuola in Sardegna, che se la prenderà con un pochino di comodo in più rispetto al resto d'Italia. Basti pensare che solo la Puglia inizierà più tardi il 17. In totale saranno 204 i giorni di lezione, 203 nel caso in cui il santo patrono cada in un giorno feriale, sino all'8 giugno del 2027, sempre considerando 200 giorni minimi. E proprio dal punto di vista di feste e ponti, in quest'anno scolastico ci sarà meno da sorridere con alcune festività di domenica. Come il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, che quest'anno torna a essere festa nazionale, giorno rosso in calendario. Stesso discorso per il 1 novembre e il 25 aprile, mentre il 1 maggio sarà un sabato. Speranze di ponte per l'Immacolata, che cadrà di martedì e offrirà la possibilità di un weekend allungato. Oltre ai giorni rossi, lezioni sospese tra il 23 dicembre e l'Epifania saranno due mercoledì, mentre per Pasqua ci si fermerà da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo. Poi in aggiunta un giorno a disposizione del consiglio d'istituto, che potranno diventare due nel caso in cui la festa del patrono cada in un giorno fuori dal calendario scolastico, ad esempio in estate.
1: La musica di Lucio Dalla fra i castagneti di Belvia, ancora una volta nel vento, picnic del bosco, ha richiamato tantissimi visitatori e tanto pubblico. Sentiamo già Franco Locci.

0: È stata un'esperienza, direi, magica. Perché? Perché c'era questa luna, diciamo, finta, in maniera così, architettonicamente finta, ma poi per il resto era tutto vero. Era tutto vero ed è stata una sensazione unica, straordinaria, direi anche intima e inusuale per noi.
1: Resterà una di quelle date che personalmente ricorderò per sempre, fatta di curve infinite, di gentilezza e vita lenta, di magia e luna immensa. Con queste parole Valentina Aquilana ha voluto sintetizzare la sua serata magica a Bellevue, dove ha cantato Lucio Dalla, ma lo ha fatto tra i castagni, con un quartetto acustico in un contesto da fiaba. Picnic nel bosco va in archivio così, tra i consensi.
2: La musica di Lucio Dalla che ha risuonato tra questi castagni è sempre emozionante anche per noi che amministriamo il territorio da tanti anni, arrivare in questa location che sembra uscita da una fiaba e ci ricorda quanto siamo fortunati nell'essere nati in questo territorio straordinario.
1: Musica ma non solo, il contesto ambientale ha dato una grossa mano, i prodotti locali hanno fatto il resto, selezionati con cura tra vini dal Manrulisai e birre artigianali. Ecco la serata organizzata dal Comune Montano e dall'associazione Isola Eventi e Natura.
3: A Cabras la presentazione della Corsa degli Scalzi, il 5 e 6 settembre si rinnova la devozione a San Salvatore, 11 giorni di festa fra fede, tradizione e identità. C'è Marco Lai.
4: I festeggiamenti si apriranno venerdì 28 agosto con la processione delle donne con Santo Stravadoeddu. Per 11 giorni il villaggio di San Salvatore ospiterà momenti religiosi e appuntamenti civili. Sabato 5 settembre all'alba la Corsa degli Scalzi, la sera del giorno dopo il rientro a Cabras dei Scurridoris, lunedì mattina la chiusura con le donne.

0: saranno giorni di devozione, cultura e identità.
1: Noi abbiamo una grande risorsa che è quella dell'identità culturale dell'evento, e se siamo, diciamo così, titolari di questo sentimento, di questa emozione, quello è il momento nel quale riusciamo a conservare questi eventi.
0: Dietro la corsa lo spirito di un'intera comunità che lavora perché l'evento diventi sempre più accessibile, con un apparato di sicurezza che dovrà garantire l'integrità della tradizione dei riti.
2: Intanto noi come associazione il nostro compito principale, la nostra missione è quella di garantire appunto che si mantengano salde le radici di quello che ci è stato un po' trasmesso dai nostri anziani, dai nostri padri, dai nostri nonni, e quindi il nostro compito è quello proprio di poter portare avanti la corsa e poterla lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti.
0: Sarà come sempre una festa di popolo che non intende cedere alla tentazione della spettacolarizzazione, un evento che è anche turistico ma non costruito per i turisti.
1: Non è costruita per, ma è rappresentata per come si fa e che viene offerta all'esperienza appunto di chi vuole conoscerci.
3: E ora facciamo una pausa, fra pochissimo la nostra pagina sportiva.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
3: Dopo quasi 30 giorni verso la definizione, la telenovela di Esposito ha un passo dal trasferimento in prestito al Sassuolo. Luca Neri.
6: È durata praticamente un mese e alla fine si conclude con l'unica soluzione possibile. Sebastiano Esposito si trasferisce al Sassuolo, uno scambio di prestiti con Riccardo Cervo alla classe 2002 che andrà ad aggiungersi alla batteria degli esterni offensivi a disposizione di Pisacane. Si chiude così la telenovela dell'estate. Il Sassuolo ha accelerato dopo aver definito la cessione dell'attaccante titolare Pinamonti alla Lazio. Il sostituto sarà dunque Esposito, che dopo essere stato sedotto da Como e Atalanta ha dovuto accontentarsi di un'alternativa meno lussuosa e senza la garanzia di un trasferimento a titolo definitivo, impraticabile una settimana dal gong della sessione estiva del calciomercato. Ed ecco la formula del prestito, che in mattinata è stata ufficializzata anche la cessione di Agustin Albarracín, che in questa stagione giocherà l'Albacete nella seconda serie spagnola. In Spagna, ma al piano superiore anche Prati, sempre più vicino al Racing Santander, e verso la cessione anche di Paolo, promesso sposo dell'Avellino. In entrambi i casi potrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto. Intanto la società ha reso noto con un post su X anche il numero definitivo di abbonati, 13.563, quasi l'intero stadio che contro l'Inter domenica alle 20.45 sarà chiamato al primo appuntamento subito da serata di gala della nuova stagione.
3: E la prima di campionato di Serie C della Torres coincide con la prima sconfitta contro il Livorno. Sentiamo Emanuele Floris.
7: Troppi errori e panchina corta, due fattori alla base della sconfitta di ieri della Torres, battuta in trasferta dal Livorno per 1-2 nella prima uscita di campionato. I rossoblù mettono subito a referto alcune grosse chance, la più clamorosa è firmata da Zecca, che prende il palo da un metro a porta sguarnita, mentre Di Stefano subito dopo non c'entra lo specchio. Rispondono i toscani e Zaccagno decolla per opporsi all'incornata di Ragazzetti. I sassaresi alzano i giri del motore e passano con il bomber Di Stefano, raso terra dal limite, che batte Martinez. I sardi però sono in vena di regali e cucinano la frittata. Pennington abbatte Aramu, rigore netto che Di Carmine non fallisce. Nelle riprese i sardi si fanno pericolosi all'inizio con l'insolito Di Stefano e poi vanno in riserva. Tra infortuni e ruoli sguarniti, mister Greco non può pescare dalla panchina e gli Amaranto cominciano a fare la voce grossa. Prima Aramu, tiro oltre la traversa, poi Malotti mettono i brividi agli ospiti. La rete di Mauete arriva nel recupero, complice la difesa mascherata. Gol prima annullato per presunto fuorigioco e poi concesso dall'arbitro. Vittoria del Livorno e sconfitta che sa di beffa per i sassaresi, puniti oltre i propri demeriti. Ora serve intervenire sul mercato, c'è ancora una settimana di tempo.
3: La Dinamo Banco di Sardegna sta preparando la nuova stagione al Palastera di Migni, presso la presentazione ai tifosi e le prime amichevoli. Sentiamo Franco Ferrando.
8: La nuova Dinamo si allena a Sassari col sorriso, grande disponibilità centrata sull'obiettivo, con umiltà e perfettamente calata nella parte, con forte dose di realismo. Presto sarà in giro per l'isola per una serie di amichevoli, anche al Palace Radimigni, dopo anni. Roster profondo, coach esordiente, forse anche per questo Luca Vitali ha voluto con sé il fratello Michele, esterno tiratore, uomo di esperienza, alla Dinamo qualche anno fa nella stagione del Covid, che fermò una squadra forte e coesa. Con Michele è stata la trattativa più difficile, ha scherzato il coach. Non è vero, ribatte il fratello.
9: È stata bella nel senso che è nato un po' per caso, fondamentalmente eravamo insieme, è nato un po' sotto forma di scherzo. E poi secondo me quando le cose devono succedere vengono di per sé, anzi paradossalmente nella mia carriera è stata forse la trattativa più veloce.
8: La prima di campionato vede i bianco-blu in trasferta a Milano. Cambierà l'avversario dopo anni, non l'Olimpia, ma l'Urania. In campo però cambia poco.
9: Con l'umiltà, non importa chi è l'avversario, ma la maglia che indosso in questo momento. Indossiamo una maglia importante che rappresenta un'isola intera. E quindi quello deve essere secondo me il focus principale, non sull'avversario ma su noi stessi.
3: È tutto per questa edizione della notte, grazie per essere stati con noi dalla redazione e dalla regia con Gianfranco Trudo e Cristian Manca del TG di Vidolina. Ancora grazie.

terra nostra. Italinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali, eseguono anche questa Pistinchinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: Erano i Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: È l'una e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta.
5: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Buon martedì 25 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Lo stress da caldo mette a dura prova sia il fisico che la mente, una situazione che quest'anno è stata particolarmente difficile a causa dell'afa protratta per settimane. Il caldo intenso è di per sé un fattore di stress, questo perché il nostro organismo deve mantenere la temperatura interna entro limiti molto stretti. Quando la temperatura ambientale è elevata, soprattutto se associata ad alta umidità, deve aumentare il lavoro di termoregolazione, vasodilatazione cutanea, sudorazione, modificazione della circolazione e maggiore impegno cardiovascolare. Se il caldo persiste, questo adattamento diventa un vero carico fisiologico. Dal punto di vista psicofisiologico, quindi, non siamo semplicemente davanti a una sensazione sgradevole, aumentano le richieste di adattamento e contemporaneamente possono diminuire risorse come sonno, recupero, energia e capacità di regolazione. Il mare è molto più di un orizzonte blu, è un ambiente che favorisce respirazione profonda, movimento dolce e rilassamento mentale. Tra nuotate leggere, camminate in battigia e tempo all'aria aperta, l'acqua salata e la brezza ricca di iodio aiutano a liberare le vie respiratorie, a stimolare la circolazione e a sciogliere tensioni. L'effetto combinato di luce, suono delle onde e contatto con la natura abbassa lo stress e migliora la qualità del sonno, creando una routine semplice che, con costanza, sostiene l'equilibrio fisico ed emotivo. Per molti, scegliere il mare significa ritrovare un ritmo più umano, attività moderate, pause consapevoli e un ambiente che invoglia a prendersi cura di sé giorno dopo giorno. Dalle mostre al cinema, partecipare con frequenza ad eventi culturali potrebbe rallentare l'invecchiamento. Lo dice uno studio secondo cui un anziano molto assiduo nel partecipare ad eventi e attività culturali risulta avere un organismo mediamente di 3 anni più giovane rispetto a un coetaneo che non prende parte a questi eventi. La partecipazione culturale, come andare al cinema, al museo o a teatro, è stata ampiamente associata a migliori risultati in termini di salute e a un maggiore benessere tra gli anziani. Prima di salutarci, una piccola curiosità: in Spagna esiste l'usanza di mangiare 12 chicchi d'uva allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, uno per ogni rintocco di campana per portare fortuna. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
5: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Astrolicamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: era diretto da Bobore Nuvoli il coro Sos Canarios di Nuoro, che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere mia.

necessario, la prendiamo in prestito da Primo Levi e poi durante il corso della trasmissione capiremo il perché. E allora abbiamo l'Unione Sarda qui aperto sulla nostra scrivania, il quotidiano oggi in edicola, centropagina, una grande fotonotizia.

0: situazione generale, ossia quella parte, quel settore dell'aeroporto di Olbia che è dedicato all'aviazione privata, quindi i jet, gli aerei privati, che rispetto all'anno scorso, e ancora agosto non è finito, ha già un più 10%, e si tratta di persone, come dire, sono persone note, sono imprenditori, sono uomini d'affari, sono attrici, attori, cantanti, atleti di livello internazionale, e stanno tutti passando dall'aeroporto oppure arrivano con degli yacht in un numero assolutamente superiore a quello dell'anno scorso, che già era stata, diciamo, un'annata assolutamente come dire, con numeri rilevanti. Quindi è come dici tu, è una situazione positiva per la Costa Smeralda, che sta veramente ritornando tra le mete internazionali turistiche più importanti.
1: Orlando Bloom, Jean-Claude Van Damme, Gwyneth Paltrow, Michael Jordan, tra i nomi che tu citi,
0: certo.
1: Paris Hilton è lo stesso fratello di Ivanka Trump, che sarebbe già
0: Di agosto si dice che sia arrivato proprio in concomitanza con l'arrivo di Paris Hilton, e si parla di questo concerto privato in una villa a cui avrebbe partecipato Donald Trump Jr., un concerto di Paris Hilton, appunto.
1: E la Costa Smeralda, Andrea, come tu ci insegni e scrivi sempre perfettamente, continua a essere una delle mete più conosciute, più ambite del mondo. Unione Sarda, pagina 6 del nostro quotidiano. Grazie Andrea Busia per questo risveglio insieme a noi, continueremo a seguirti nel corso della giornata. Arriva la musica qua su Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa Radiolina.
0: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
2: Dal gossip dorato e presidenziale della Cosa Smeralda alla cronaca che ci riporta i noi con i piedi per terra. In Sardegna i prezzi del carburante sono tra i più alti d'Italia. Andrea Artizzu, buongiorno.
3: Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Buongiorno.
2: E allora siamo a pagina 7 del quotidiano e non abbiamo buone notizie da raccontare al nostro pubblico.
3: No, non ce l'abbiamo, ma è un pubblico che conosce purtroppo molto bene i prezzi del carburante, perché tutti dobbiamo purtroppo rifornire. Sì, i prezzi sono alle stelle e sono destinati oltretutto a salire, perché ricordiamo che domani scade la proroga dello sconto sulle accise del Ministero delle Imprese del Made in Italy, quindi da domani il gasolio costerà 17 centesimi più.
2: Questi due giorni di tregua, no? che sono serviti poco e niente.
3: Esatto, ci sarà un assalto alle pompe, perché 17 centesimi non sono pochi, però insomma è una situazione molto delicata, su questo non c'è dubbio, siamo tra le più alte d'Italia e fa più rabbia perché abbiamo la raffineria a due passi, la raffineria della Saras, qui, e quindi uno fa un ragionamento molto logico, dice abbiamo il carburante vicino, ci costerà di meno, invece purtroppo non è così, costa molto caro.
2: Mi spiegavi, Andrea, un dato tecnico, sono le 8:21, tra 9 minuti arrivano i dati di oggi.
3: Esatto, oggi tutte le mattine il Ministero delle Imprese del Made in Italy pubblica i dati medi del carburante, quindi gasolio, benzina e GPL, e per chi ce l'ha, le regioni che ce l'hanno, il metano. Quindi alle 8:30, se siete interessati, andate sul sito del Ministero e confrontate i prezzi, che il Ministero comunque aiuta, perché ci fa la ricerca dei prezzi di carburante, quindi già lì potete sapere qual è l'impianto di distribuzione dove costa di meno insomma il carburante, e se siete nei vicinanti insomma fateci un saltino
2: E fatecelo sapere. 340 87 15 015 è il nostro numero per inviarci i vostri messaggi. In questo momento abbiamo, secondo il grafico assolutamente preciso che il nostro quotidiano pubblica oggi, il gasolio 2,141, la benzina 2,022, GPL 0,860 e sono ovviamente i prezzi del self. Complicato, esatto. È molto molto complicato, ci prepariamo a un autunno, Andrea, di stangate.
3: Penso proprio di sì, perché non si vede la soluzione al problema. Tutti parlano di speculazione, ma nessuno ha le armi o la bacchetta magica per combattere questa speculazione, che evidentemente arriva dalle compagnie petrolifere, perché chi ci guadagna? I benzinai poveretti mi spiegavano che non ci guadagnano un centesimo.
2: È molto interessante, infatti, esatto, anche il dato che pubblichi, no? Perché poi ce la prendiamo tutti quando andiamo al distributore con chi lì lavora. Sì. E l'altro numero che tu pubblichi è il guadagno dei gestori per ogni litro di carburante. Quanto è?
3: 3 centesimi al litro, quindi devi macinare decine di migliaia di litri insomma, per coprire le spese e per portare a casa lo stipendio, ecco. E ti dicevo, loro anzi sono penalizzati perché devono anticipare il capitale, perché devono anticipare la spesa, e quindi puoi immaginare i costi che ci sono nelle banche e con tutto quello che comporta l'aumento del carburante. Insomma, anche loro non ci stanno a fare i parafulmini, ecco, di questa situazione.
2: Pagina 7 dell'Unione Sarda oggi in edicola, l'inchiesta di Andrea Artizzu. Dal nord al sud dell'isola abbiamo analizzato il prezzo dei carburanti alle stelle. Andrea, allora facci sorridere.
3: Dunque, allora, perché io sto diventando ormai...
2: Beh, tradizione. Ma allora io lo dico al nostro pubblico, Andrea accetta di collegarsi qua a Caffè Corretto solo se io e Fabio Leoni gli facciamo lanciare un brano. E allora...

0: Oggi io vi propongo un brano che secondo me è molto simpatico, oltretutto ripreso anche da Elio Lestorettese che commentava la sfida politica tra Letizia Moratti e Giuliano Pisapia. Ebbene, questo è un brano del quartetto Cetra e si chiama Lei mi voleva bene.
1: Grazie Andrea.
0: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.

0: Ma che bello questo swing del quartetto Cetra, dalla musica al calcio, figlio di Paolo, nipote di Cesare, un destino nel cognome. Fabiano Gaggini, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Siamo qua per arrivare alle pagine dello sport del nostro quotidiano, siamo a pagina 42 e oggi tu ci racconti Daniel Maldini.
1: Sì, c'è la grande attesa su questo esordio in campionato di Daniel Maldini e l'attesa è stata premiata con una grande prestazione, è stato veramente un impatto positivo quello di Daniel Maldini, fantasista milanese, è arrivato proprio in chiusura di mercato, ci è piaciuto, si è inserito subito nella squadra, nei meccanismi dell'allenatore, ha fatto delle cose interessanti, ancora chiaramente deve crescere sotto alcuni aspetti, soprattutto in fase difensiva gli chiedessi qualcosa un po' di qualcosa in più l'allenatore, però diciamo che l'impatto è stato buono e adesso per lui ci sarà il derby, no? Essendo un, come hai detto tu, il figlio di Cesare Paolo
0: Maldini, un destino, no Fabiano?
1: Un milanista dentro, domenica c'è Cagliari-Inter, quindi è la sua partita.
0: Grande famiglia, grande cognome che il giovane Daniel, 24 anni, si porta dietro. Hai già avuto modo di conoscerlo, di parlare con lui?
1: No, però vi preannuncio possibile sorpresa proprio su Radiolina giovedì, perché giovedì ricomincia il Cagliari in diretta, no? Con Valentina Caruso e Alberto Masu, la nostra trasmissione che va appunto viene registrata sugli studi di Radiolina, dove sei tu in questo momento.

0: appunto.
1: Una delle trasmissioni poi... più amate e più seguite della nostra radio, dedicata al grande calcio, quindi sono sicura, Fabiano, che riuscirete a stupirci anche questa stagione.
0: Sì, su Videolina anche alle 18.30 giovedì, ogni giovedì alle 18.30, e giovedì la prima puntata, a proposito di Maldini, potrebbe esserci una sorpresa, però aspettiamo ancora qualche giorno per svelarla. E, diciamo che per lui è una grande questa di Cagliari è una grande possibilità, perché ha girato un po' di squadra, no? Lui è esploso nel Milan, tutte le giovanili nel Milan, ha avuto un impatto buono nel Milan, poi ha iniziato a cercarsi altrove, come spesso capita ai figli d'arte, una sua storia, e ha cambiato squadra diversa quasi praticamente ogni anno, e ora cerca a Cagliari la consacrazione, come è successo a tanti altri giocatori, e speriamo che sia per lui appunto Cagliari il posto giusto per poter dare una svolta alla sua carriera.
1: Vetrina delle pagine dello sport scritta da Fabiano Gaggini, tutta da leggere, e a me piacciono molto anche i numeri che riporti, per i numeri mi incuriosiscono sempre, quindi sono tutti i numeri di Daniel Maldini: 15 i gol segnati, 7 le squadre dove ha giocato, 6 le presenze in nazionale e 1 il trofeo vinto in carriera. Fabiano Gaggini, grazie, non sveliamo molto ancora della tua trasmissione, ma magari insomma nelle prossime ore diremo qualcosa di più al nostro pubblico. Grazie Fabiano, noi ci vediamo più tardi in redazione. Le pagine dello sport dell'Unione Sarda sono sempre ricche, ricchissime, e io vi segnalo anche a pagina 43 la rubrica del nostro Lele Casini, che avete appena ascoltato qui in diretta con le news. E allora andiamo con il segnale orario e poi torniamo in diretta.
2: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Caffè Corretto.
1: Arrivano dalla Norvegia per cantarci tutta la forza di un amore magnetico. The Bowser, Radiolina.

0: È corretto. Ancora insieme, ancora in diretta gli studi di Piazza L'Unione da Cagliari. Sto parlando di letteratura, di grande letteratura, che il britannico The Telegraph ha inserito il tema periodico di Primo Levi tra i 50 grandi lì tutti accanto all'Odissea, alla Divina Commedia, alla Don Quixote e a Guerra e Pace. Ne parliamo con Antonio Boggio, scrittore amatissimo, che è Carlo Orte, conquistando migliaia e migliaia di lettori in tutta Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Ecco, come stai innanzitutto?
1: Beh, dai, tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, bellissimo. Soprattutto grazie per aver inserito questo collegamento tra i tuoi impegni, perché io ti seguo e stai davvero presentando i tuoi romanzi, i tuoi noir di grande fascio in giro per tutta la nostra Sardegna.
1: Grazie mille.
0: Tu sei un ottimo scrittore, sei anche un ottimo lettore. Allora, chiedo di te per commentare questa notizia che mi fa veramente piacere.
1: Ma sì, grazie. Guarda, questa notizia devo dirti che ha fatto riflettere tantissimo. Intanto sull'importanza di Primo Levi, ecco,
0: esatto,
1: che non è da dimenticare. Esatto. Dice, non solo come testimone della Shoah per la sua grande opera famosissima da noi, perché lui è stato uno scrittore capace di interrogare proprio l'essere umano, e l'ha fatto proprio con uno sguardo rigoroso, cioè senza mai sacrificare quello che è bene e il male, no? Forse un po' questa notizia mi ha fatto un po' pensare a quella che è la mia ignoranza, no? Perché credo comunque che in Italia associamo immediatamente il suo nome al libro Primoso, che è questo uomo, che è un libro imprescindibile, che io ho letto a scuola, che per fortuna ci fanno leggere a scuola, però a tutte le scuole, e che ha formato generazioni di lettori, no? Invece questo libro che corona il Telegraph tra i top 50, che è il sistema periodico, credo sia un po' meno presente in Italia, il nostro diciamo immaginario. Allora diciamo mi ha colpito il fatto che proprio fuori dall'Italia c'è questo libro di nostro scrittore, che ha considerato un grande liceo di ogni tipo, cioè accanto appunto a Dante, a Omero, no? È una cosa molto importante, e mi sono incuriosito, sono andato diciamo a documentarmi, sicuramente un libro che leggerò, che è fatto da un racconti di sono presi da elementi chimici, perché Levi era un chimico, e questi elementi chimici diventano come dire materia narrativa. Lui tramite con questo escamotaggio riesce a parlare di tutto, di identità, di memoria, e mi sembra una cosa eccezionale. Ho fatto una frase che mi ha colpito tantissimo, che secondo me racconta proprio tutta quest'opera, che dice, me la sono segnata con un fogliettino, che dice: vincere la materia e comprenderla, e comprendere la materia è necessario per comprendere l'universo e noi stessi. Secondo me rappresenta un po' quella tutta l'opera di Primo Levi.

Ascoltando, allunghino la mano verso la libreria e scelgano di passare un paio d'ore insieme alla grande letteratura. Antonio Boggio, grazie per essere stato con me questa mattina. Grazie